Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Sono le 7:51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
1: Snap fire, flames, 7.5 million pounds. They're on their way.

vedendo l'altra faccia della luna è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Hollywood.

0: più. Un'altra ora con
1: sì,
0: IVM Depuratori d'acqua con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea,
3: ci siamo?
2: Sei nove, siamo qui.
3: E si parte, signori, è venerdì. Buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Andiamo, che dite? We fly now.
4: We fly so high, we fly so high.
3: Signori, è venerdì.
4: So high, we fly so high.
3: Simone da Urbino, buongiorno, Ezio da Milano, ma che stai fino a Salò, Milene Giovanni da Gussago, il bicio da Poggio Rusco, il Baita, Luchino il contadino di Ravenna. Signori, è weekend e incominciamo a cavalcare. Volete cavalcare?

Andiamo, signori, Max di Nogara, il randaggio del Triveneto. A proposito del Veneto, questa sera sarò con DJ Dami a Pescantina, Santa Lucia di Pescantina, in piazza. Vi aspetto. Simone da Sottomarina. Lo sentite il galopper?

0: Bravi. Federica da Pozzuoli. Oi, da Pozzuoli? Siamo in campagna qui tramite l'app. Ma ciao tesoro, è una novella. So high. Carlo da Roverbella e Vietta da Parma, Laura di Vobarno, i cantonieri del Monte Bondone, il drago da Mediglia. We fly now. Ci sta ragazzi, buongiorno a tutti, eccomi, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ragazzi, siamo pronti con la nostra mezz'oretta di cannonate, dove ci sarà anche la sigla ufficiale, quella che apre ufficialmente il weekend col buon Franchino. Allora, ci siamo ragazzi, che dite, possiamo partire? Andiamo! Partiamo con i Brothers. Siamo nel 2004, 10, 100, 1000 mani, questa è una pillolina.
1: Cosa mi aspettavo? Questo non lo so.
0: Pillolina di 1:20 dei Brothers.
1: Strano questo mondo, sogno ancora un po'.
0: Ve lo dico, oggi non c'è nessuna zona, oggi si parte già a canna dopo, eh.

sta aspettando il suo Dario, Dario Adrenalina. Signori, pillolina dei brother. E adesso iniziamo subito a canna, signori, una dietro l'altra. Andiamo nel 1996, lui è Bobby Flexter, questo è Profondo Rosso. Intanto è arrivato Mauri, il meccanico Trax di Longiano. Signori, è venerdì! Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Weekend paura. 1996, abbiamo Michael da Monte Cosaro. Dai, dai, dai, dai. Sì, Bobby. I'm better day!

forza, tutti dentro. Vedi, vai a bomba, spacca tutto sul volume, bravi. Alzate il volume. Renato, alza il volume, Renato. 338 1411 001. Ricky da Pianti Rose, buongiorno. Diamo! René da Montichiari, buongiorno René.

0: Rapi.
1: Oh, Sandro Dalluino, ciao Sandro. E giù Luini. Eh sì, Bobby Flexer mi fa sempre emozionare, ci fa sempre rizzare i peli. Signori, è arrivato Dario Adrenalina. Dario, ti saluta la tua Marzia. Abbiamo una nuova coppia, la coppia adrenalinica. È arrivato Mogna. Signori, è venerdì, sono le 5.50 del 10 luglio, tutto live. È arrivato Moreno, autista dell'autotreno di Vicenza. Vediamo dal 96 dove andiamo adesso, eh? Salutiamo Bobby Flexer. Ah, ce ne andiamo un attimo in piramide, che dite, signori? Andiamo un anno indietro, 1995, lui era X-Anthony. Questi sono i suoi sonni polari. Per un attimo torniamo tutti in piramide. Ora. Ti gusta la piramide, Tony da Savignano, ti gusta la piramide? Antonio da Castrezzato, si vola. Signore Benardi! Venerdì di luglio, il 10 di luglio. Sta volando anche luglio, ragazzi, è già il 10, eh. Stefano da Vignola, buongiorno. Senti che sound, eh. Chi è che non si sveglia così, ragazzi? Dai, è arrivata la dominatrice. Buongiorno sottomessi, è arrivata la dominatrice. Oh, è arrivato il cappellaro da Monopoli, eh. Giù il cappello. Dai, su, alzate il volume. Stefano da Villa Poma, su il volume, Stefano.

0: sentiamo. Barbara da Trento, buongiorno.
1: La senti.
0: Claudio da Zocca, andiamo. È un bel Rex Anthony, ce lo siamo meritati. È arrivato fruttolo, signori. Se qualcuno vuole fare colazione, è arrivato il fruttolo. Manca Piadena e poi siamo a posto. Colazione completa. Salutiamo Rex Anthony. E andiamo di nuovo nel 1996. Arriva il Panda, signori. Anche con lui andiamo in piramide. Rimaniamo in piramide. My Dimension. My Dimension. Just close your eyes. I'm your angel in disguise. Oh, c'è Stefi la birichina. È arrivato anche Lucky.

Dora da Senigallia. Chi è la Palagano? Vai Panda, facci sognare Panda. Prendici a pugni in faccia. Abbiamo i boscaioli e il team Bernardi. Non lo posso dire. Franco da Cervia operativo, vedi, anche Cristian da Marotta. Mi segnalano allerta caldo. Dai, Pandone! Pandone. Return my dimension. Dai che ti diamo una bella canna di bambù. Oh, c'è lo zio Alfio, oggi sono a Messina. Salutiamo gli amici della Sicilia. Non è finita, signori. Sky.

0: My Dimension. Alessandro D'Alegnano, vedi che caldo, non si dorme, siete stupendissimi, grazie. Radio Studio Più, classe A più. Grazie Silvano da Campodenno, Trento. Pasquale, il carpentiere da Monopoli. Entriamo nella zona rossa, la zona hot, la zona calda, come diavolo volete chiamarla, chiamatela. Anche se già qui eravamo belli carichi. Oh, il Trentino è operativissimo stamattina, c'è anche Walter dal Trentino, eh? Però in villeggiatura, perché è di Lecco lui. Signori, salutiamo il Panda. E arrivano i Mesh, e da questo momento si decolla, signori.
1: Music, 2001,
0: so loud.
1: So loud, loud, loud.
0: I dream.
2: Deep in my chest, feel my heart. Lighting a bit through the dark. This is the way of the night.
0: Music is playing so loud.
2: Deep in my chest, feel my heart. Lighting a beat.
0: Domenico carichissimo sul furgone di Milano.
2: The way of the night.
0: Pronti?
2: Music is playing so loud.
0: E anche Boris dalla Valcamonica.
2: Music.
0: Arriva la bomba.
2: So loud.
0: Mamma mia, cosa c'è dopo? Occhio! Aiuto!
2: I agree.

0: is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing.
1: Vedi Ugo, finalmente è venerdì. Christian da Belfiore, bravo.

0: 338 14 11 001, numero follia. Oh, che terna che abbiamo in arrivo. Nando da Rocco all'Adige, sono appena passato dalla piazza. Quale piazza? Ah, forse a Pescantina. Stasera sono a Pescantina, a Santa Lucia.
1: I got breathe deep in my chest, feel my heart lighting a beat through the dark. This is the way of the night. Music is playing so loud. Deep in my chest, feel my
0: arms
1: lighting a beat through the dark.
0: Signori, attenzione, se vi dico 20 Hertz, se vi dico Capricorn, occhio, la pasta da mangiare,
1: Music is playing so loud. Music is playing so loud.
0: Stefano da Senago, occhio, lo vuoi un pasticcino, stanno per arrivare? La vuoi una pasta, come si dice da noi? In Puglia, prendi la pasta alla crema. A voi la pasta alla crema. Salutiamo i Mesh dal 2001. E come promesso, arrivano i Capricorn, signori. 1991, qua si fa la storia, signori. Qui si fa la storia. Capricorn con 20 Hertz. 3 minuti di viaggione, occhio.

la pasta. A me la cioccolata, grazie. La pasta, a me la crema. Quante paste? Mazza, 1991, mamma mia.

ho sbloccato un ricordo, vero? Gli è arrivato il baffo da Palù, eh? Il baffo ha sentito che ci sono i pasticcini qua, si sta leccando i baffi qui da Palù, eh? Bravo baffo. E andiamo in un'altra dimensione.

Johnny da Bussolengo, vedi, ti aspetto stasera a Santa Lucia Pescantina. Bravo Johnny. Direi è quasi magia, Johnny.

Stiamo viaggiando con i Capricorn. Ah beh, adesso c'è lui, c'è il re. E poi il re rimarrà in console. Vedi, ci fanno i complimenti per la nuova app, è bellissima, Max da Macerata. Sì, è stata rivisitata, è molto figa.

signori, sta per arrivare Ricky Leroy, poi Franchino, per aprire ufficialmente questo weekend caldissimo di luglio. La pasta! E andiamo, signori. Ci siamo, ragazzi, arriva lui. Torniamo nel 96. Lui è Ricky Leroy. Questa è la sua prima missione. Intanto è arrivato Ivano da Fano. E dopo arriverà Franchino, signori. Occhio, si vola con l'unico vero re, Ricky, Ricky Leroy. Buon viaggio.

Chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare, ondulate piano. Sì, leggeri come una piuma, anche il cervello vola. Anche il cervello vola libero. Ora, libero, ora si vola. Vai, Ricky!

0: lo vedo arrivare, signori, perché Ricky rimane in console. Ad affiancarlo ritorna lui dalla sua nuvola, come ogni venerdì per annunciarci il weekend, signori. È lui, l'unico, il numero unissimo. Signori, c'è Franchino. Lo vogliamo urlare insieme? Lo vogliamo urlare insieme? E allora diciamolo. È venerdì!
1: La zia.
0: Buon weekend a tutti.
1: Portami via.

0: Fammi volare.
1: Sì, lo so, ora glielo chiedo, state calmi. È la solita domanda, Franchino, che ci fanno ogni venerdì, ti chiedono se è venerdì. Se può partire il weekend, ce lo puoi dire per favore, Franchino? Franchino, apriamo il weekend?
0: Sì!
1: E andiamo! Oh, c'è Mirko che trasporta ossigeno, portane un po' di qua, fratello. Porta una camionata di qua.

0: che weekend sia, ragazzi. Sempre da Casoli, buongiorno.
1: Ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare.
0: Bravo.
1: Oggi è un giorno di quelli.
0: È un giornio.
1: È un giornio da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano.
0: Gli amici delle nostre cannonate. Signore, come ogni sacrosanto venerdì c'è Franchino che ci spalanca le porte del weekend e quindi la nostra mezz'oretta ritornerà lunedì per aprire, purtroppo sì lo so, la nuova settimana, ragazzi, perché lunedì è sempre difficile ripartire, ma pensiamo al weekend. Va bene, ragazzi, allora andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo con tante altre sorprese. Chiaramente avremo i nostri tre momenti che andremo non solo a riascoltare, ma anche a rivedere. State lì, Pargoli, state lì.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.

0: per il grande comandante. 1985, cosa succede in città? Invece cosa succede adesso? Che siamo pronti con il primo momento, che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Buongiorno Catavolo, saluto da Cocco, dalla Germania. In che senso? Saluto da Cocco, dalla Germania. Che vuol dire da Cocco?
3: Da Cocco, non lo conosci, è famosissimo, abita nel secchio.
2: Ed è a pezzi, vero?
3: È a pezzi!
2: Bella, pom pom pom, bravo, bravo, bravo. Ma tu sudi tutto o solo la testa? Cioè...
3: No, non sudo, c'è l'aria!
2: Comunque, perché hai la testa bagnata, io pensavo, sì, cioè, che il corpo fosse asciutto, solo la testa bagnata, capito? Invece no, tutto il corpo suda. Quindi sì, è una terza ascella la tua testa. Ho capito, ho capito. Aspetta che mi stanno chiamando, sicuramente un tuo fan, Ebete, è un tuo fan. Pronto?
4: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Diabolic.
2: Ciao Diabolic, come stai?
4: In formissima, grazie Andre. Senti, io volevo parlare con Achille. Ciao Achille, ciao fratello.
5: Ciao Velu.
4: Senti, ti ho trovato un lavoro se ti interessa. Ti posso far fare il manichino nel crash test.
2: Interessante, magari si aggiusta, magari si aggiusta.
4: Oppure se esce indenne, magari la fa come il poligono, scegli tu.
6: Ma allora, a me il manichino piace.
2: No, dai, ci sta anche pensando, ci sta pensando.
3: Neanche capito.
2: Dopo ti do il numero così vi chiamate, va bene?
6: Va bene, ok.
2: Ciao fratello!
4: Ciao. Senti, Andrea, l'ultima cosa e poi chiudo, vado a lavorare anch'io.
2: Bravo!
4: Ricordati che se una donna ti dice asino e sei vestito è un'offesa, ma se sei nudo è un complimento.
2: Questo è vero, questo è vero. Grande, questo è vero, questo è bella sta. Non l'ha capita, ma non fa niente. A te non ti chiameranno mai asino da nudo, non solo da vestito, solo da vestito. Pensa, da vestito dico, ma sei un asino, poi si spoglia. Più lumachino, più. Da nudo sembri più una lumaca, non. Attenzione, storia triste di suore felici. Le suore. Storia triste di suore felici.
3: C'è qualcosa che stride.
2: No, invece sta, va benissimo, non batte ciglio. Le suore in fuga dal convento dicono addio ai voti. Per noi è un finale felice, lo vedi? Una storia triste per la Chiesa, ma felice per le suore. Perché c'è la fuga dei cervelli in Italia, si dice, no? Tranquillo, tu non c'è bisogno che. Perché non ti vogliono da nessuna parte, neanche dove c'è la guerra ti vogliono. Vabbè, comunque, c'è la fuga dei cervelli, quindi i cervelli, le persone intelligenti, quelle che se ne vanno dall'Italia, dico che c'è sta cosa, sto fuggi di cervelli, no? E sono fuggiti anche le suore, sono scappate, hanno abbandonato i voti e, diciamo per la felicità, andiamo avanti, insomma, non è... Dicono per noi è un finale felice. Ora ci dedicheremo, scusate, ora ci dedicheremo al sociale, vedi, perché prima si facevano i casi loro e invece adesso no, sto scherzando, perché prima non si adoperavano per il sociale, sì, non capisco questa differenza, perché prima non prendevano soldi forse, certo, adesso sì, perché no, comunque a parte gli scherzi, uno può fare quello che vuole, ci sono i ripensamenti, voglio dire, no, se no voglio dire, cioè non che facciamo? Prendiamo una strada e non possiamo più tornare indietro, ma viva la libertà! La libertà è proprio quel fatto che tu puoi dire a tua moglie, oh, io non ce la faccio più, che hai detto, oh, no, con sto caldo veramente, non, cioè fa un caldo ragazzi che fa caldo, fa caldissimo, amore mio, vita mia, bella metà della mia vita con te, tutta la vita, no, metà, tutta la vita vorrei passare con te, tutta la dopo vita.
3: La dopo vita.
2: Ma che stai dicendo? Dopo, quando sono morto, io ti vorrò cercare, quando. Veramente. Andiamo avanti. Vabbè, comunque, queste suore, Vittorio Veneto. Non so, sono di Vittorio Veneto.
3: Ma non lo so.
6: Sarà la zona, sarà il paese dove
2: nascono le suore. C'è un paese proprio. Vabbè, come i puffi, dove che nascono?
3: Nei funghi.
2: Nei funghi. E le suore si vede che nascono a Vittorio Veneto. Le fanno lì, le generano lì.
3: A chi?
2: Ma una cosa che devo dire sulle suore, veramente, veramente, cioè una cosa che abbiamo parlato prima del matrimonio, che la gente ha il coraggio di invitarti, inviti, quello non è un invito, quello non è un invito, quello è un, vabbè, andiamo avanti, non mi stai invitando al matrimonio il 12 di agosto, tu non mi stai invitando, tu mi stai obbligando, che è diverso, vabbè, è un obbligo, quindi scrivi bene le cose, le frasi, non ti invito, no, ti obbligo a sudare e a soffrire e a darmi i soldi perché siamo amici. Ma va, andiamo avanti. No, ma io ci vado volentieri, ci mancherebbe. Mi presento in costume. Mi presento in costume, chi se ne frega. Mi presento in costume con la cuffietta anche.
6: Con la cuffietta.
2: Ci sarà una piscina da qualche parte, mi vuoto ogni tanto. Pensa veramente, se ti presenti a un matrimonio, tutti che soffrono per il caldo, tu ti presenti con, che ne so, con i braccioli, con la ciambellina, per fare un po' lo scemo. C'è sempre una piscina da qualche parte, una pozza, una fontana, qualcosa. Una casa da giardino, no? Ogni tanto ti bagni, gli altri dicono: Madonna, perché coraggio che ha avuto quello? Io sto come un cane, guarda quello che è bello, si è liberato, quello infradito è il costume, fighissimo, no? Beh, ma tu mi capisci quando parlo? Ok, andiamo avanti. Comunque queste suore in fuga dalla chiesa praticamente hanno detto addio ai voti, e per noi è un finale felice, nel senso che adesso si dedicheranno al sociale, e madre Aline, madrelingua,
6: ma chi?
2: E le consorelle ora non sono più monache. Il gruppo super attivo sui social ha trovato spazio in una villa dell'Ottocento. Sai come si chiama la villa?
6: Come?
2: Villa Aperta. No, si chiama Villa Aperta, non è incredibile come il destino ha già scritto il tuo futuro, cioè non è incredibile, cioè non...
1: Andrea Catavolo Show
5: su Studio Più.
7: Andrea Catavolo Show.

0: Chi avanza? E loro sono il Luna Pop con 50 special da ragazzi. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Allora, com'è andata, racconta?
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind.

0: Eravamo nel 2003, Beyoncé, Jay-Z con Crazy in Love. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ancora una mezz'oretta, ragazzi, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Ma andiamo con il secondo momento, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: In un'amicizia, in una coppia, ci si può migliorare a vicenda, capisci? Vabbè, tu queste cose non vuoi. Stamattina sei combatto, sei non
3: i capelli
2: sono combatti. Scrivi Nava qui sulla fronte.
3: Ma no, allora ieri sono andato dal parrucchiere,
2: cambia parrucchiere.
3: Ma no,
2: ma è sempre la stessa quella che fa le donne.
3: Sì, ma che fa le donne? Non capite niente.
2: Noi non capiamo niente.
3: Sì, ma non capite niente.
2: È un casco, cioè non casco.
3: Ma che allora mi dai un secondo?
2: Ci manca la visiera,
3: ancora. Allora casco. Allora io li ho mossi, va bene,
2: sì.
3: Buono. Sono così, cioè nel senso non
2: così.
3: È che li ho fonati hai capito? Sono rimasti così, poi stamattina ho messo sull'olio e basta.
0: Ma sai cos'è il fatto? È che si copre la fronte, ecco perché sembra tutto compatto.
3: Sì. Ma non è che io dico me li metto qua, hai capito? No, vanno loro così, basta.
2: Non è che vanno loro, cioè il capello prende la piega in base a all'abitudine a che tu gli dai. Questo me l'ha detto uno bravo. Se vuoi, quando arriva London,
3: ascoltami,
2: Giuseppe, glielo chiediamo. Il capello, se tu continui a mandarlo avanti, quello poi prende quella piega e va avanti.
3: Ma mi ascolti un secondo. Premessa che lo so.
2: Buongiorno, scusate se questa parentesi con il mentecatto qua.
3: Allora dipende. Allora ti faccio un esempio.
2: Sì, è aperto il cancellino.
3: Sì.
2: O l'hai chiuso? È aperto, è sempre aperto qua. Non...
3: Allora, no, dipende come. Per esempio,
2: sì.
3: Se io
2: sono arrivando un sacco di messaggi.
3: Sono a casa, mi faccio la doccia, finito la doccia.
2: Sì, aspetta un attimo, scusa, perché i tuoi fan non scalpitano. Pronto?
4: Andrea?
2: Sì.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Devi fare una cosa.
2: Che devo fare?
4: Non mi dovevi sbloccare.
2: Se mi hai chiamato vuol dire che ti ho sbloccato.
4: No.
2: No. In che senso?
0: Ma su WhatsApp.
4: Perché non ieri eri bloccato.
2: Ma dove? Su WhatsApp o... Dov'è che te ho...
4: Achille, fatti in culè.
2: Era una trappola. Ragazzi, dimmi.
3: No, ti stavo dicendo, tipo ieri...
2: Aspetta un attimo, scusa. Non sento l'audio, forse è basso, non so perché.
5: Caterina Caselli, il casco di Caterina Caselli.
2: Sembri Caterina Caselli.
3: Allora, ascoltami. Dipende, tipo ieri.
2: No, non so perché l'audio è basso. Aspetta che lo alzo un po'. No, perché stamattina ho avuto un incontro.
0: Ma che incontro?
2: No, sai, quando abbassi l'audio c'è sempre un motivo. Anche tu, vero? dimmi.
3: Allora, aspetta. Vabbè, allora mi fai parlare.
6: Sa la macchina. Che dovevano portarle in officina, insomma.
2: Aspetta, riparti, frate, riparti. Aspetta.
6: No, non ha fatto un danno. L'hanno ripresa la macchina. Che dovevano portarle in officina, insomma. Che aveva un piccolo problema. Volevo fargli capire che era causato da lei, però non è stata lei, chiaramente.
2: Ah, ok.
0: Ma che
6: è? La macchina in questione è una C3 aziendale, quella van.
2: Ok, allora uno scherzo da fare,
0: okay.
2: E gli hanno ritirato la macchina all'azienda e adesso per un piccolo problema che c'ha, e allora gli dico guarda l'ha causato lei praticamente, c'ha il piantone del cambio e ha fatto, poi parlo dei termini tecnici così, aspetta c'è un altro fan tuo, aspetta un attimo, pronto? Che bello, dà un senso di spiaggia di mare, bello. Cocco bello.
3: Bello.
2: Scusa, bella, gombe cocco bello.
3: Ma no, allora scusi.
2: Pronto.
7: Catavolo.
2: Buongiorno.
7: Hai visto il cosa che ti ho mandato di TikTok, Anatoli?
2: E non l'ho visto, mannaggia, non l'ho visto. Dopo lo vedo.
7: L'uomo delle pulizie, magrolino.
2: Ah, l'ho visto, ma lo conoscevo già.
7: Paurosa quell'uomo,
2: È vero. Oh, pronto?
7: Sì, sono a posto, io sono qua.
8: Ah, ok, sono a posto.
2: Grazie per l'informazione. di. Infatti, mi aspettavo l'insulto a Achille.
7: È l'unico che fa le trame più lunghe dei film.
2: È vero, confermo. Ciao, buona giornata. Stai lontano dal sole.
8: Telefonate
2: giù. Non lo so. Io ho una marea di amici. Quelli che mi ascoltano in radio, ormai c'è una simbiosi pazzesca. C'è una cosa, un'affinità, come si dice. Una Caterina.
8: Caterina!
2: Una.
3: E il.
2: Lascia stare. No. Un po' di pepe, mettilo.
3: Una chimica, vuol dire.
2: Sempre un soffritto, sempre. Ma perché ogni volta che mi giro verso di lui mi viene in mente tutto quello che ha casco, cioè casco di banane, una cipolla, l'aglio, sai, tutti spicchi così, un agglomerato di roba, non scombiglia di un po'.
3: Ma ascolta,
2: mi fai paura, mi fa
8: accapotaggio.
3: Dipende.
2: Tu puoi fare un incontro di Asmongel.
8: Che cos'è?
2: Cosa siamo, quelli che si mirano, quelli
8: wrestling?
2: Beh, no, quelli che si mirano veramente, quelli
3: MMA,
2: tu puoi fare l'MMA, perché uno che ti vede così dice: Madonna, che c'ha una punta in testa, cioè tipo uno scalpello in testa, quello mi dà la testata, mi spacca in due, mi spacca.
8: Che poi ci vuole MMA, tu puoi fare l'MMA.
2: È bello, questa è bella. L'MMA's. Ti colori e fai l'MMA's. Ha parlato la palla, sì. Lui è già giallo, pensa, non è? Tu devi dirglielo, tu sei già giallo, sembri un Minions.
9: Andrea Catavolo Show.

0: The Bauja, The Bauja, mi viene sempre alla sarda qui. Col Magnetic, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, anche il secondo momento l'abbiamo sentito, ne manca uno che arriverà subito dopo la pubblicità. Voi intanto scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, vi consiglio poi di cliccare TV, mi raccomando, così non vi perdete nulla di quello che succede qua in studio. Avete tempo durante la pubblicità per fare queste operazioni, o l'app oppure il sito, o se siete a casa all'833 del digitale terrestre e poi solo l'Andrea Catavolo Show per chi ha Sky dalle 7 alle 9 su GoTV Channel 809. Pubblicità e torniamo tra pochissimo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725 TAE.

nel comfort per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: Casey Light con Girls, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ancora una decina di minuti e poi inizia l'Andrea Catavolo Show, ma abbiamo l'ultimo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più. Allora, attenzione, perché io ogni volta che mi giro verso Achille, io vi esorto a scaricare l'app, a guardarci. O anche in televisione, siamo su Sky, addirittura sul canale 809, oppure sul canale.
3: Ma sta bene con i riccioli. Però,
2: chiaro,
3: visto.
2: No, però girati insieme a me, guarda me. Accetto, uno, due, tre, ci giriamo. Tu dimmi se non sembra uno dei Bee Gees.
3: È vero.
2: Vai, uno, vero, due, tre, girati.
4: Di
2: e anche la voce uguale. Sei tu quello castrato allora. Chi era uno castrato dei BG?
3: Uno
2: normale non può cantare così, non è possibile. Vabbè, direttamente al film di ieri. No, basta, ragazzi, non gli chiedete nient'altro. Rino stava raccontando qualcosa prima della pensione, no?
3: Ah, beh, un'avventura quella.
2: Fuori onda. Mi ha detto che per la pensione è un'avventura.
3: Ma
2: cioè,
3: ciao, di
2: per
3: più.
2: Farsi
3: entri
2: dare i soldi.
3: Mondo, entri in un mondo a parte. E contributi di una parte, contributi dall'altra. Non è che ti arriva in automatico. Quando c'è un cumulo di contributi.
2: Perché hai fatto più lavori tu,
3: sì,
2: no?
3: Sì, hai fatto più lavori, sì, sono partito da camionista fino a.
2: Fino a dirigente, ha fatto carriera, bravo. E qui devono fare i conti.
3: Il cumulo di tutto passano mesi, te non ne vedi neanche uno.
2: E non vedi i soldi. No. Vabbè, però io ho notato negli occhi tristi di Achille, perché Achille, ragazzi, io lo conosco troppo bene, sembra giovane fuori, ma è anziano dentro. Cioè, ti spiego, ci sono quelli che nascono anziani, no? Che pensano già alla pensione. Tu a scuola, ti ricordi, c'erano i ragazzini che dicevano la pensione, quando è la pensione, ma come, c'hai 15 anni, come fai a pensare alla pensione? Achille è giovane fuori, vuole fare il giovane, anelli, collane, cose, ma pensa alla pensione. Lui sì, è
5: non
2: vero,
5: è vero. Non è vero.
2: Allora, quando lo pagano per fare le serate, quando io gli ho detto vabbè, ogni tanto che i soldi, vabbè, se proprio non è, capisci, non è una bracciata e via, non si dicono queste cose, però voglio dire, non è uno scambio di opinioni, voglio dire, ci può stare ogni tanto. No, devo fare la fattura, devo fare tutte le fatture precise, così quella, perché per la pensione. Quindi lui ci crede veramente alla pensione,
0: che non vedrai mai.
2: No, la vedrà se non muori prima, cioè. Allora io dico solo una cosa, sono cattivo a pensare queste cose, però secondo me ci vogliono un po' eliminare per non darci soldi alla pensione, in qualche modo ci vogliono eliminare, perché siamo un peso anche economico, capito?
3: Comunque, a proposito di occhi, mi ha fatto venire in mente l'altro giorno.
2: Hai visto? C'ha gli occhi da passerotto, vero?
3: È venuta su una ragazza, una bella ragazza.
2: Su dove, scusa? In ospedale. Detto, ma perché tu vai ancora in ospedale?
3: Adesso dopo vado a bere il caffè.
2: Ok, davvero pensionato.
3: mi ferma, io non lo so perché, ma tutte le volte che qualche uomo mi fa i complimenti io poi ci finisco a letto. Cosa ne dici? Hai due occhi bellissimi.
2: No, questa no.
0: Ti voglio raccontare quella che mi è successa l'altro ieri.
2: È una barzelletta.
0: No,
2: sempre.
0: Questa è vera. Io ho due.
2: Quando è che devi andare a prendere il caffè?
0: Io, no, adesso ti racconto questa. Ho due amiche.
2: È come quelli che fanno il delitto e tornano sul posto del delitto. Uguali, i pensionati fanno la stessa cosa. Vanno dove hanno lavorato per 30 anni, perché sono affezionati. Anch'io verrò qua a guardarvi dalle sbarre. Parcheggio la macchina alle 7:10.
3: Tu sai che aiuto le persone, mi segnalano questo. Ho due ragazze, sì, amiche, sì, che
2: sono
3: mi
2: avvertono. Sono buone?
3: Ma no, sono bravissime. Mi avvertono di tutte le cose che girano. Sui
2: ma sono belle o brutte?
3: Ma sono normali.
2: Normali.
3: E loro mi coordinano e mi scrivono i messaggi.
2: Sì.
3: Mi ha detto, guarda che là in quella zona là, dove c'è per andare al Lido di Donato, nella stradina che va al Lido, all'abbazia di Maguzzano, ci sono delle borse rubate.
2: Sì.
3: Sono passato con lo scooter perché io in quel
2: cosa ne sanno loro che sono borse rubate?
3: Perché sono tutto abbandonato, c'è tutti i vestiti, le borse, così. Sono passato di là e mi fermo. Adesso viaggio con lo scooter perché c'è troppo traffico a Desenzano. Viaggio con lo scooter. Ero là con lo scooter. passa un atleta e mi dice: guarda che là in fondo all'abbazia di Magozzano c'è due valigie rubate.
2: Sono diventate valigie.
3: Valigie. Queste erano borse, quella erano valigie. Vado
2: là.
3: E sulla maniglia, la maniglia della borsa c'era il biglietto, quello che si attacca quando prendi il volo,
2: sì,
3: della Finlandia. Okay. C'era nome, cognome e indirizzo.
2: L'hai chiamato?
3: No, ascolta, ho chiamato il 112.
2: Sì.
3: Sono venuti i carabinieri.
2: Sì.
3: E c'era dentro i documenti, il passaporto, no? E io cosa ho fatto? Ho detto,
2: nell'altra valigia c'era il finlandese a pezzi.
3: No, ho cercato il nome e cognome su tutti i social, Instagram, Facebook, anche su LinkedIn, non c'era. Cosa ho fatto? Con l'intelligenza artificiale ho scaricato Gemini. Con l'intelligenza artificiale.
2: Gemini che cos'è?
3: Gemini è un'applicazione che fa delle robe incredibili, no? Io ho incominciato a usarla, gli ho scritto il nome, cognome e l'indirizzo di questo qua, mi ha trovato la mail, è un campione di una specialità indoor, non so, una medaglia d'oro, finlandese. E mi ha scritto la sua mail. Allora con Gmail gli ho scritto la mail col numero di telefono, ma mica ha chiamato ieri dalla Finlandia, era già tornato in Finlandia.
2: Normale. Gli mandi la mail, lui ha perso la valigia, si è sorpreso perché l'ha chiamato.
3: No.
2: Ho ritrovato la tua valigia e ti rimasti quello che non risponde,
3: tra l'altro parlava in inglese, io l'inglese non lo so, quindi
2: che bello, comunque è come quando parla con Achille,
3: perché noi a scuola insegnavano il francese, perché l'Europa Unita inizialmente
2: anche perché c'ha gli anni di Garibaldi, quindi è normale,
3: poi ha riempito le scuole di professori francesi e tutti noi siamo cresciuti col francese,
2: che non serve una massa, con tutto rispetto per i francesi, però
3: comunque mi ha fatto piacere perché l'intelligenza artificiale mi ha rintracciato la mail e io ho rintracciato lui, e stamattina vado con la Giovanna che parla tre o quattro lingue,
2: sì,
3: ai carabinieri, perché dice: domani mattina chiamo in caserma per vedere come fare per recuperare tutto.
2: Ok, non è che viene il finlandese qua,
3: no.
2: Caramba, che cazzata, però... fate. Che bello, sarebbe bello questo video, il finlandese che arriva e ti ringrazia.
3: Io ti faccio vedere l'intelligenza artificiale.
2: Ma anche no, grazie, io ti ringrazio.
0: Aspetta,
2: perché c'ho Sarah Connor che mi scrive.
0: Il campione, che cos'era?
3: Ma una specialità.
0: Com'è? Correva questo?
2: Triathlon, biathlon.
3: Il campione, quello della medaglia d'oro?
2: Sciathlon. Frasodon.
5: Ma domanda quantania?
3: Master finlandese di.
2: Ma che fai? Vuoi fidanzare?
3: Orientering, io non so neanche cos'è Orientering.
2: Categoria.
0: Ah, sai perché allora le ha perse le valigie? Ma può piacere. Ho perso un sins dell'Oriente.
2: Però stamattina sta facendo battute simpatiche. Sì. E mezzo orientamento.
3: È come quando
5: io già l'avevo capito.
3: È come quando sono andato in farmacia.
2: Non ho capito, scusa.
5: Già l'avevo intuito.
2: Ah, l'avevi intuito. Anche tu l'avresti fatta.
5: Però sono bravo.
3: No, ma Ugo.
2: Senti, BG's, lascia stare. ogni tanto fai un pezzo, tu capito?
3: Ugo è troppo simpatico. L'altro giorno è andato in farmacia per comprare una scatola di Viagra.
2: E gli hanno detto
3: la dottoressa: guardi che serve la ricetta. La ricetta non ce l'ho, però se vuole ho qui l'ammalato.
2: Va bene,
3: vado a bere il caffè, ragazzi.
2: Meno male. Io ho avuto quasi paura. Adesso magari da pensionato non va più via, invece no. Meno male. Ringraziamo i colleghi di Rino.
1: Catavolo Show su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Sabrina. Ed eccoci qua ragazzi, dopo il terzo momento siamo pronti, diamo la linea al meteo e poi si parte. Mi raccomando, scaricate l'app se non l'avete fatto, non l'avete fatto in tempo adesso, fatelo, avete un attimino di tempo, il tempo proprio del meteo. E poi sintonizzatevi sui nostri canali televisivi, ve lo ricordo, l'833 per il digitale terrestre per tutta Italia e poi da questo momento dalle 7 fino alle 9 per chi ha Sky 809 GoTV Channel. Siamo pronti? Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di venerdì 10 luglio partirà con tempo asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma nel corso del pomeriggio sera si attiverà locale instabilità. Sulla dorsale appenninica, questa volta interessato anche l'arco alpino, le zone prealpine e la Valpadana centro-occidentale, da locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il caldo continua a farsi sentire, intenso soprattutto sulla pianura padana, su Toscana, Umbria, Lazio e sulla Sardegna, qui con i picchi più elevati attorno ai 35-37 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua con l'Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: su Studio Più.
1: Buongiorno. Lasciamo l'appello. Palmisano.
2: Presente.
1: Ferrari. Ferrari. Sai, le maestre che non ci vedevano bene, no? Continuavano a dire il tuo cognome 7-8 volte. Catavolo. Catavolo. Nessuno parla. Catavolo. Poi a un certo punto, signora, non c'è. Assente. Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Oggi, mamma. Oggi, come disse Louis Vuitton, venderemo cara la pelle. E ci è riuscito,
2: eh?
1: Porca maledetta, ragazzi. 600 euro. Un portafoglio. Cioè, c'è gente che compra portafogli che costano 7-8 mila euro, che dentro non ci saranno mai 7-8 mila euro. Cioè, capisci? C'è una roba brutta questa. Potrei fare degli esempi, ma immagino di no. Sentiamo questa canzone orrenda.
2: Dai!
1: No, è bella, è bella. È loco, loco!

0: C'è uno che ha scritto: ma stamattina Aziz come hai messo? Mamma, sonno, tanto sonno bello. Tanto sonno, dormire, tanto piacerebbe a me. Però non si può fare, ma mattina presto. C'è Ugo che mi sveglia. Allora, mi dice, allora vada via. Buongiorno, bentrovati, titolati, buongiorno. Cioè, cavolo, hanno arrestato qualche tuo parente di recente? Ma in che senso? Non, ah, c'è la foto, vediamo, magari c'è qualcuno che c'ha il mio cognome, non... no, la foto non si apre, per il momento no, non credo. Adesso faccio un paio di telefonate stamattina, vediamo se c'è qualche zio, magari qualche... qualcuno che... Ma cos'è, l'ambulanza?
1: L'ambulanza.
0: Ah, è passata l'ambulanza. Esci.
1: Esci e sdraiati.
0: Vabbè, quel che è fatto, come disse la Poelka, ragazzi. Quindi io direi che stamattina, oggi andiamo avanti così, per tutta la mattinata. Ciao Catavolo, ma tu sei veramente così o sei cosà? In che senso?
1: Che significa?
0: Non lo so, non... Sei così o sei cosà? Non lo so, penso cosà, più cosà. Oggi è una di quelle giornate che ti svegli e pensi quasi quasi vado a correre, poi fai 45 minuti di colazione e saggiamente rinunci.
1: È vero.
0: Uno si sveglia con dei buoni propositi, no? Dice, ah, stamattina cioè, vado, spacco, voglio dire, voglio farmi una corsa, voglio sudare. Poi l'amico ti chiama e fa, oh, vieni a fare colazione. Sì, ok, t'ha già convinto su un'altra strada, cioè non è... Basta una telefonata di un amico. Che fai? Vieni? Ma dove sei? Al bar, però sto poco. Vengo, capito? Cioè, non si sa mai, non... Metti che va via. No, non si può, capito? Fa colazione da soli. Perché in compagnia ti senti meno, come dire, in colpa. Va bene, allora facciamo così: vado a fare due gocce, come disse Chanel. E poi torno, va bene? Qua siamo.

0: canzone è molto bella, ragazzi. La canzone è molto bella, dai, non fate così. Su, forza, dai, andiamo. Ah, capo, dai, dai, a destra, capo, a destra, a destra. Allora, sono andato a donare il sangue, ma non andrò mai più. Troppe domande, ragazzi, cioè, veramente. Quanto ne hai? Dove l'hai preso? Perché in un secchio? Cioè, non... No, veramente, non... No, veramente, non... È troppe domande. E che dai, e su, dai, non è possibile. Vabbè, comunque, grazie mille, come disse Garibaldi. A questo punto, mia, basta, io, a questo prego, punto... Le battute sono di Cristina, Gianluca, Mario e Lippi. E
1: ma
0: Lippi.
1: Chi è?
0: Andrea Lippi. Andrea Lippi. Yeah. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma la sigla vostra, la canta Tiziano Ferro. Ragazzi, non possiamo spoilerare questa cosa perché Tiziano ci ha detto segreto professionale. Mi raccomando, non dite che sono io, ok? E infatti noi non possiamo dirlo. È Tiziano, Tiziano Ferrino.
1: Ma chi è?
0: Ferrino.
1: Ma chi
0: o è? Come si chiama quando vai a fare l'esame del sangue? La Ferrina, la Ferrina. Oh. La Ferrina. Vabbè, tu non vai dai tempi di Garibaldi, non vai. Ma, mamma ragazzi, ma vai a fare un esame del sangue, no?
1: Dovrei andare.
0: Dai, che c'hai paura, c'hai? Guardi, devi tornare anche domani. Guarda, torni anche domani perché non... C'è tanto da prendere qua. Allora, ieri siamo andati a fare shopping con Ugo, gli ho fatto la personal shopper, quindi dopo descriviamo la situazione, insomma. Vi descrivo il tricheco che si aggirava per i camerini dei vari negozi qua al centro commerciale. A dopo.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: ammazza, se è lunga la pubblicità o sono io che mi sono addormentato?
1: No, Claudio sta in gas.
0: Sta ingassando, Tozzo. Bravo, bravo, bravo, Claudio. Fai bene, senza la pubblicità non saremo neanche noi qui presenti. A noi ci paga con uno spot. A me, perché lui non prende manco soldi. Neanche Ginevra, Ginevra non prende soldi. Come si sente, chi ci... Mi hanno chiesto dov'è Ginevra? È dal parrucchiere. Sta al parrucchiere. Lambo arriva, c'è il tempo di scaldare i bigodini. Quando hai davanti il più bugiardo
2: dei bugiardi, per carità, per carità.

0: Mamma ragazzi, però ste canzoni così riflessive, dai! Mamma, domaroni! È bella padre! Eia! È bella come la mia pecora nera! Una pecora nera. Eia. È nera.
1: Come fa?
0: Asfalto la chiamo. Aspetta. Ma prima era viva, eh. Ah, cadavolo. È permesso.
1: Elvira.
0: Sono Elvira, la portinaia del palazzo.
1: Ciao tesoro.
0: Eia. La mia pecora preferita. Ah, ragazzi, bastano veramente, poi la gente pensa male, insomma. Ma questa cantante Elisa ce l'ha con te?
1: Annalisa,
0: cosa ho detto io?
1: Elisa,
0: Annalisa.
1: E come se ti chiamo Luigi?
0: No Andrea. Scusa, Annalisa, Elisa, cioè è un abbreviativo.
1: E ci è sorto.
0: Mo Andreone. Avrei tanto voluto farmi chiamare Andreone.
1: No, lascia stare, che di Andreone c'hai qualcosa.
0: Ma basta, sempre con sta cosa sul mattarello, basta! E non se ne può più, veramente! E che vengo ricordato per questo, ma non è bella sta cosa, insomma, no! Mia mamma non sarebbe felice! Non lo so, non... Vabbè, comunque, questa analisi ce l'ha con te, perché senti che cosa dici nella canzone?
1: No, non è proprio per me, anzi, è
0: no,
1: il
0: no,
1: contrario.
0: Dice ciccione esibizionista, sei tu!
1: Sei un ciccione esibizionista!
0: Ma non dice ciccione. Allora, ieri ragazzi ha fatto vedere la panza a tutti, veramente.
1: Ma perché non chiudevi?
0: No,
1: tu devi chiudere.
0: No, allora la tenda. A un certo punto ho chiuso la tenda. Cioè, per esempio, quando metti la maglietta stretta c'è la pancia. Uguale, cioè, si vedeva proprio la forma. I camerini erano normali, dritti. Il suo camerino. Cioè, la tenda andava in fuori. Cioè, non, come con la pancia, con le magliette, capito?
1: Aspetta, comunque mi hai fatto.
0: Dici, ma quanti sono lì dentro la commessa? Mi fa, no, è uno solo. Ammazza.
1: Sì, uno solo.
0: Che stanno facendo lì dentro? Si stanno accoppiando.
1: Ma chi?
0: Dai, stai zitto.
1: No, la telefonata che hai ricevuto, questo è un nuovo termine che a me piace da morire.
0: Quale?
1: Quando ti hanno chiamato, era un tuo amico, ha fatto, dove sei? No, sono alle ore con il bulldozer.
0: Con il bulldozer.
1: Aspetta.
0: Si sta provando i pantaloni il bulldozer. Mamma. Allora, ha tentato di provarsi i pantaloni lunghi e si è reso conto, insomma, che non fa per lui. Anch'io mi sono reso conto che io pensavo che avessi le gambe leggermente più lunghe, invece non... Sono un po' corte le gambe. Sono un po' corte. Secondo me sono di un altro, cioè non sono le tue. Cioè non. Sei sicuro che sono le tue?
1: Sono le mie.
0: Magari dormendo non. Te l'hanno scambiato. L'intelligenza artificiale ha sbagliato. Vabbè, comunque le gambe sono corte, quindi il pantalone è lungo. No, perché se non avessi la pancia, sì. Se non avessi la pancia, sì. Però. Sì, si fa per dire.
1: Ma come si fa per dire?
0: No, non lo so, bisogna vedere. Bisogna prima smaltire la pancia, poi vediamo. Non... abbiamo tentato col Bermuda. Bermuda, abbiamo trovato due o tre Bermuda carini, non quelli da ginnastica, quelli del cotone, ma di lino, leggeri. Come ti trovi?
1: Benissimo, non li sento neanche addosso.
0: Poi devi provare, devi comprare quelli colorati, capisci? Non neri.
1: Non è nero, me li hai fatti prendere. Questo è azzurrino.
0: Questa è carta da zucchero.
1: È bellissimo questo.
0: Questo ci puoi anche disegnare sopra.
1: Cosa?
0: È carta da zucchero. No, se hai fame te li puoi anche mangiare. Certo. Metti che sei, che ne so, mezzo al traffico, in culo, non mi dà niente da mangiare. Ti mangi una tasca, che ne so. Tanto, non serve. Quella dietro non serve. Non... Allora, come diceva mio nonno, quella dietro non è tua.
1: Ma come non è tua?
0: Sì, perché... I saggi.
1: Che detto è.
0: Sì, perché se tu metti qualcosa dietro, nella tasca dietro, te la rubano. Allora, lui per semplificare questa cosa, questa frase troppo lunga, dice quella dietro non è tua di tasca. Io non capivo, dice, ma di chi è sta tasca? No? Ero piccolo. Allora sono andato da mia nonna, ma la tasca di chi è? Fa, è tua. Il nonno dice che non è mia, ma lascialo stare. Vabbè ragazzi, allora c'ho un amico che a destra cani e a sinistra i gatti, perché se non litigano.
1: No, ti prego, basta,
0: no,
1: ti prego,
0: allora,
1: prego,
0: no,
1: non ce
0: se
1: la
0: non
1: posso
0: litigano,
1: fare.
0: Litigano, non
1: ce la posso.
0: Allora,
1: fare,
0: stasera. Sono così cretino stamattina, non so come mai. Hanno arrestato il meccanico del mio paese per droga, non sapevo facesse il meccanico. Questa è bella, questa è bella. Grande. Va bene, allora, no, mi hanno mandato ciccione esibizionista ancora. Ragazzi, ancora gente che chiede della nostra sigla se la canta Tiziano Ferro. La canta Tiziano Inox, ok? Posso dire una cosa che mi fa venire i brividi? La posso dire? La posso dire? Pipi.
1: Mamma mia.
0: Allora, no, una cosa. No, volevo dire. Sono incontinente al limite. Non incontinente.
1: No, basta.
0: Allora, ragazzi, se io ho il cervello che va a 70 all'ora, cioè a 2000 all'ora, non è colpa mia! Intelligenza artificiale! No, io sono spaventato dall'intelligenza artificiale. Perché adesso chiunque può fare una canzone. Chiunque può fare una canzone. E la cosa drammatica, sai qual è? Che sono più belle di quelle dei nostri DJ e cantautori di vario genere, italiani e stranieri. No, allora, c'è gente che fa delle canzoni che sono bellissime. C'è uno che ha dedicato la canzone alla moglie dopo 30 anni che stanno insieme. Ho pianto anch'io. Ho vista su coso mentre scorrevi, sai quando scorri col dito, no? Chi l'avrebbe mai detto che l'indice avrebbe avuto tutto sto successo? Cioè, non è incredibile. Io, di solito era nelle biblioteche, tristissimo, invece non. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Allora, ciò che non capite verrà detto alla fine del programma, va bene? Ok, no, perché se no la gente si perde, è un casino. L'intelligenza artificiale mi spaventa però, perché se tutti diventano cantautori, perché c'è gente veramente brava che fa le canzoni, tutti diventano poeti, perché puoi scrivere, anche scrittori, puoi scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, puoi fare un film, addirittura è uscito il primo film con l'intelligenza artificiale. Con gli attori e le attrici che non sono veri, quindi è anche bello. Quindi in futuro dopodomani, in futuro, perché il futuro ormai è più veloce di prima, cioè nel senso, prima quando io ero bambino che c'erano i miei nonni, il futuro era lento il futuro, andiamo al mare e si partiva per il mare 15 giorni prima, perché con la 500 in 5 dentro la 500 senza aria condizionata, con mia nonna che aveva portato le melanzane sott'olio, i peperoni, piano piano ci incamminavamo verso il mare e ci arrivavamo dopo 5-6 giorni di viaggio, cioè, con varie tappe. La più pallosa Assisi, dai ragazzi, non me ne vogliono i frati, però siamo ad Assisi, no, ancora, domani a Gubbio, no. Non me ne vogliono i gubbiani e gli assisiani,
1: ma chi sono?
0: Però insomma, per un bambino Assisi e Gubbio sono da saltare, ragazzi. Vabbè, comunque, e il futuro era lento. Adesso il futuro è più veloce di te. È un casino. Tu pensi una cosa, già la fanno. E che diamine? No, non ci sto dentro. E non va bene. In futuro non decideremo più niente noi. Quando tu vuoi parlare con una fidanzata, con qualcuno, gli vuoi mandare un messaggio, ma l'intelligenza artificiale. Fai tutto così, capito? Vuoi andare a lavorare, intelligenza artificiale, mai tu. Quindi noi, c'è un film bruttissimo, perché mi ha messo un'angoscia, l'ho visto qualche anno fa, questo era un genio questo qua che aveva fatto questo film, sei quelli di fantascienza, no?
1: Sì.
0: Dove praticamente noi umani eravamo a casa, sdraiati in un letto, perché ormai non facevamo più niente, eravamo senza fisicamente eravamo delle chiavi, che no? Un po' come te, insomma, no? Fisicamente fai una corsa e muori, no? Esci fuori e l'aria non si respirava più, è un casino così, quella. Allora avevamo degli avatar intelligenti, più di noi, fisicati, che andavano in giro al posto nostro. Cioè tu praticamente era la tua versione bella, la versione fisicata tua, che quindi tu non vivi più, vivi tramite gli occhi di questo qua, e va, perché c'avevi il monitor a casa e tu vedevi quello che faceva il tuo avatar. Mamma, che tristezza, ragazzi. Quasi ci siamo. Cioè, a me fa paura sta cosa, ragazzi. Mi fa veramente tanta paura. Quando mi dissero che avevano clonato la pecora Dolly, te lo ricordi?
1: Sono
0: passati 20 anni.
1: Più o meno, sì.
0: La pecora, qualcuno magari manco se lo ricorda. Hanno clonato un animale. E poi non si è saputo più niente della pecora Dolly. Qualcuno sa qualcosa della pecora Dolly? Eh? Nessuno lo sa. Dove sta sta pecora? È morta? È viva? È sulla luna? L'hanno
1: luna.
0: Mandata.
1: Ma
0: parla!
1: Ma che parla?
0: Ve la siete magnata? Com'era? Buona!
1: Mamma mia, ti prego!
0: No, allora, nessuno sa. Nessuno sa che fine ha fatto la pecora Dolly. Perché secondo me la clonazione è riuscita, se sono resi conto che si può fare. Quindi quelli ricchi, veramente molto ricchi, quando dicono non è Putin, è il sosia di Putin, ne ha 7. Uno c'ha i soldi, ne fa 7-8 copie sue. Metti che una va a sbattere, una si embriaga, una deve pagare gli alimenti alla moglie, una è casino, cioè non ci stai dentro. Quante ne vuoi? 15? Fammi 15 copie, dai.
1: 15 copie.
0: Mamma ragazzi, io ho paura comunque. Vorrei tornare indietro agli anni 70-80, ragazzi. Cioè, mamma mia, quanto si stava bene, mamma mia. Le scoreggi in amicizia, adesso se scoreggi tutti che ti guardano male. La scoreggi in ascensore, chi l'ha fatta? Non lo so, mamma. Bella, papà che ti picchiava, adesso non si può più picchiare nessuno. Eh sì, la mamma che menava con lo zoccolo, col battipanni, che bella. Che andavi dagli amici, dicevi guarda qua, guarda quel triangolo, perché si formava il rombo sul culo, no? Se non
1: era.
0: Mamma. Vabbè, andiamo avanti, adesso invece i rombi su. Vabbè, andiamo avanti. No. Allora facciamo così, mandiamo una canzone. No, mandiamo la pubblicità, ho parlato troppo, ragazzi. Dopo metteremo solo musica, va bene? Per mezz'ora musica, e poi dopo parliamo per mezz'ora.
2: Andrea
0: da tavolo
2: show su Studio Più
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e

Radio Studio Pioia, Andrea Tavolo Show. Sono arrivate le serate. Le serate di reggaeton sono arrivate. Dai, dai. Tutti a spaccarsi le caviglie, dai.

0: tutto tira. La testa
1: gira. Complimenti per la musica, cavolo. Se ti ascoltassi per la musica, lasciamo stare, non. Ma infatti la gente non ci ascolta per la musica. Ai, ragazzi, erano secoli che non lo sentivo. Erano secoli. Dalla vocità di Alpitour. Ai. Te lo ricordi? E basta. E mia nonna, basta. Penso nonna. Tutte le nonne, insomma. Ai, ti dice ai, cavolo. Per cognome mi chiamava. Mia nonna. Già sapeva che.
2: Ma scusa.
1: Aspetta, non ho tolto la come si chiama? La
2: suoneria.
1: La suoneria, pronto?
2: Chi è?
3: Ciao Andrea, sono Carla di Spizzicarla.
1: Bellissima, già ti amo. Bella. Carla di Spizzicarla. Non è male. È bella anche la voce. Amore mio, falla ascoltare a Ugo fino alle 9 questa canzone, ma non a noi. Anche a lui gira, anche a lui gira. Sì, sì. Gira tutto intorno al camerino.
2: Dai.
1: Ieri che meraviglia, volevo firmarlo, poi ho detto no, là, ci sono anche i bambini. Pronto!
0: Arancine, polla, anche cocco bello!
1: Cocco bello!
2: Periodo.
1: Beh, arancini addirittura, arancini. In spiaggia! Che meraviglia! Grazie per la musica, ho defecato! No, ma dai, ragazzi, no, è che dai, è che siete! E dai! ti ascoltiamo solo per sentire le cavolate che dite, non certo per la musica! Grazie, io vi amo per questo! Buongiorno a tutti, sono Luciano Onder, Medicina 33. Oggi parleremo di quelli che postano grazie per gli auguri. Siete tantissimi. 4, compresa la madre. Grazie per il tempo che avete dedicato a me. 0,5 secondi seduti sul cesso. No, perché è vero che scriviamo sempre le stesse frasi, cioè, dai, no. Grazie, siete tantissimi. Poi i conti, io ogni tanto metto la coda 20 persone, cioè in tutto il mondo dicono 20, ti hanno fatto con i 20 persone, tantissimi. Grazie per il tempo che mi avete dedicato. Un secondo ci vuole a mettere un cuore, auguri, un secondo, meno di un secondo. Ma sei cattivo, cavolo, sei cattivo. Stamattina sei cattivo, mi merito, devi confessarti, cavolo. Mamma, perché leggo nel pensiero di Catalo. Mamma, bella, passate.
2: Dai,
1: passate. Andiamo avanti, se no ragazzi no, qua non... Catavolo, io ti amo perché sei cretino, grazie. Se lo sanno tutti, insomma, non... Allora, c'è un anziano, io stimolo sempre le persone a fare sport, perché lo sport è veramente salutare. Io quando ho visto ieri Ugo nel camerino incastrato, ho detto... Ho chiamato la commessa e ho detto: avete 7-8 litri di vasellina? Che se no non esce, non. Gli ho detto: va bene tutto, Ugo, compra la roba larga, però un minimo di dieta.
2: Mi sono fatto schifo ieri guardando.
1: No, schifo, no, non devi dire così. No, cioè, l'hanno detto davvero. Gli altri, non c'è bisogno che lo dici te. Ma bastano gli altri, non è che uno se lo deve dire anche da solo. Cioè, non è bello. Un po' di autostima, insomma, no? Dici: sono bello, non piaccio, ma sono bello, capito? Tu devi dire così, non piaccio, ma sono bello. Agli altri faccio schifo, ma io no, io mi piace. Allora, devi fare un po' di dieta, devi metterti un po' a dieta, fare un po' di attività fisica, fare qualcosa, perché almeno cali un pochettino, perché altrimenti veramente tra un po', cioè, i pantaloni col boomerang te lo devi allacciare. Cioè, non... o con un petardo, lanci un petardo, vediamo se si allacciano. Allora, aspetta un attimo, mi stanno chiamando. Pronto?
0: Ugo!
2: Ehi!
1: Ciccia bomba. Anche ciccia bomba anni 70.
4: Sei un ciccia bomba?
1: Ciccia bomba cannoniere, poi, che non l'ho mai capito io. Chi era il ciccia bomba cannoniere?
2: Non lo so, cioè, si diceva.
1: Si diceva cannoniere, ciccia bomba cannoniere. E dice, ma cannoniere che vuol dire? Non lo so, si dice. Fate sport, ragazzi. Lo sport è. Questo è l'unico messaggio serio che posso dare. Io posso dare 3 consigli. Fate sport. Fai passare. non è, e l'altro non me lo ricordo. Vabbè, comunque, e mangiare sano, e mangiare sano. Sono le tre cose. Sono tre le cose importanti della vita.
2: Ne manca una.
1: Ne manca uno. Mangiate sano. Dai, oh, Bruce, concentrati.
2: Ma chi è?
1: Allora, no, a proposito di Bruce, perché c'è questo signore anziano che ci avrà 80 anni che fa karate e. No! C'ha questa tutina gialla che indossa così quella. Cioè, questo è da apprezzare. Cioè, questo è Bruce, sembra Bruce Limps. Cioè, no, veramente è bellissimo. È bellissimo. Cioè, lo sport è fondamentale, ragazzi. Io ve lo dico sempre. Iscrivetevi nelle palestre, non ci andate. Almeno le palestre rimangono in vita. Altrimenti, veramente, tra un po' non ci saranno più palestre. Perché la gente si iscrive in palestra, ci va due o tre volte e poi. Abbandona, abbandona che c'è troppo fatica di qua e là. E invece per avere un fisico costruito devi faticare qualche anno. Cioè ieri ero sentato nel cammino, mi sono provato una canotta, mi fa vabbè, ma tu sei nato così. Che sono nato così? Si scemo veramente. Io sono nato normale, poi dopo mi sono tutti i giorni sotto al sole allenarmi, voglio dire, vieni anche tu. No,
2: ho capito, io dovrei partire da qualcosa di più leggero,
1: da sotto, da su, da piano sotto. Qualcosa di leggero. Giro. È chiaro, non è che puoi partire 50 kg, parti con 2 kg, pesetti da 2 kg. Io immagino tu con due manubri da 2 kg, secondo me te li mangi. A un certo punto era troppo pesante, adesso è un chilo. È un chilo adesso. Pronto! Pronto!
4: Ciao Andrea!
1: Ciao!
4: Guarda che famoso Ugo, eh! Ha fatto il film Io sono la fine del mondo.
1: Io
4: con
1: sono
4: Angelo Duro in aeroporto. Dice fate salire i ciccioni e mi pesate la valigia a me.
1: No, no. Ciao fratello! Ciao, ciao, questa era la scena del film.
2: La scena del film.
1: Di sì. Angelo Duro che salutiamo. Pensa che anche lui ha fatto l'animatore nei villaggi del Ventaglio. E poi, vabbè, dopo ha fatto una finascia. Insomma.
2: Ma che finascia? No, no, no.
1: Ha fatto soldi, infatti sono bravo, a me fa ridere, è cattivo come l'aglio, ma che bella, mi piace quel tipo di comicità un po' ciccione. Che poi si scherza, ragazzi, chiaramente. Nei comici c'è sempre un, come si dice, un lascia passare, no? Cioè, uno può scherzare su qualsiasi cosa, la battuta deve essere soprattutto, cioè, chi si offende per uno che fa battute non va bene, cioè, sono battute, non è che, ma poi scusate, un politico, cioè quello che dice è esattamente il contrario di quello che pensa e viene apprezzato, uno che ti dice la verità, no, viene criticato, è una roba brutta questa, no? Cioè, tu hai mai sentito un politico dire ci

0: No, perché non sto aspettando che arrivi Achille per andare al bagno. No, ragazzi, non anche oggi mi sa che non arrivo, arriverà dopo un'oretta. Sì, sì. 8:15, insomma.
1: Gli hai detto di arrivare sul finale, quindi.
0: Sì, gli ho detto, mi raccomando, vieni alla fine, proprio gli ultimi 5 minuti, così non uno ha scritto: Andrea, ma se dai una sberla a Ugo, che rumore fa? Spec, credo. Adesso non no, sto scherzando. Show. Ugo oggi sembra Piedino della Valle Incantata. Non so chi sia.
1: Neanche io.
0: Piedino. Mandaci una foto. Mandaci una foto. Manda la foto di Piedino. Ma chi è Piedino? I know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. Ah, è vero, era Ciccione, Ciccio Bombo cannoniere contro i buchi del sedere.
1: Ma perché?
0: Era così, era Ciccio Bombo cannoniere contro i buchi nel sedere. È vero, una palla da bullying.

0: sa che è arrivato, Andrea.
1: Ho visto la luce.
2: Come stai?
3: Buongiorno.
0: No, c'è il casco ancora.
3: È sempre più ridicolo come si veste. Con sto borsello da tranviere di pelle grigia.
2: Allora, no, ma che borsello da tranviere? È una
3: quello
2: tricolla,
3: sicuramente non l'ha pelle. Comprato, gliel'hanno dato no. In qualche villaggio come oggetto, capito? Quelle cose che diamo agli animatori, no? Il marsupio no, gli diamo un coso di pelle, come si chiama? Un borsello di pelle. Sì, l'hai scroccato o comprato?
2: No, no, questo qua ho comprato.
3: Quindi anche dei gusti di me.
2: Non capisci niente, sto qua e
3: basta. Allora, basta. Metti le cuffie, stai zitto.
0: Andavo negli anni 70.

0: fare Bruce Lardo. Bruce Lardo. No, dai, siete cattivi, veramente non. Allora, uno ha scritto: ma Achille, il cervello ce l'ha o gliel'hanno prestato? Gliel'hanno prestato. La Barbie gliel'ha prestato. La Barbie. C'ha il cervello di Barbie. Ciao Andrea, adesso che ho 12 anni comincio a lavorare e ti compro una bella Ferrari. Luca da Cavaglion Veronese. Me lo ricordo questo ragazzino di 12 anni che sta mettendo via i soldi per la mia Ferrari. Io ti stimo, fratello, e se ci riuscirai, io avrò 80-90 anni, però se ci riuscirai io un giro sulla Ferrari con te che guidi, perché a me hanno ritirato la patente, lo farò molto volentieri. Buongiorno, Banda Bassotti, Vincenzo da Napoli. Ciao Vincenzo. Banda Bassotti, no, ma Achille è basso, cioè non
1: è... No, non è basso, è normale.
0: È normale. Tu quanto sei alto?
2: 1,77.
0: Ma stai zitto, 1,76.
2: Oh, è arrivato, no. Dai, cosa sei alto te? 2,322.
1: Ma scusate,
2: ma sei 1,70 te?
0: No, io sono 1,76.
1: Ma è uguale, sei...
0: Ma sei cretino,
1: no,
0: ma
1: scusate,
0: sei cretino.
1: Ma se ti alzi uguali, io non sai che non ci ho mai fatto caso.
0: Io sono 1,76, poi lui non credo che sia 1,77 perché è più basso di me.
1: Ah,
0: non,
1: è più basso?
0: Sì.
2: Adesso sono più basso.
0: Lui è come te, dopo un po' che sta qua in radio, come sì. Te si attribuisce dei centimetri in più.
2: No,
0: non,
2: no, tu sei più
0: come
2: alto,
0: non li può dare lì, lì da, sulla testa. Dai, andiamo avanti. Tanto sei ignorante, non capisci niente.
2: Ha parlato Albert Einstein.
0: Albert Einstein. Sai cosa disse Albert Einstein?
2: Vabbè, di 70.

0: Te cose?
1: No, su di te, sai cosa disse?
2: Cosa?
0: Su di me? Sì. Mi sarebbe piaciuto averlo conosciuto.
1: No, però ha detto una cosa. Non lo fare entrare, catavolo. Non lo fare
2: entrare.
1: Immagino Ugo che fa Cenerentola e prova lo scarpone. Ma in che quale scarpone? Ah,
2: la favola.
1: Ah, sì. Potresti tu rifare tutte le favole. Invece che pollicino, pollicione. Invece che Cenerentola, Cenerentolona.
2: Certo.
1: C'è un fan di Achille, sicuramente. Pronto? Pronto?
3: Achille.
0: Oh, sì, buongiorno.
3: Se ti togli quel nido di piccione che hai in testa sei 1,50.
0: Benissimo.
1: Ha ragione.
0: Come... Vorrei vedere queste persone fenomene come sono affascinanti, come sono alti.
1: Ci avrà 4-5 centimetri sopra. Non
0: sono tutti Dwayne Johnson. Dwayne Johnson come The Rock, alti 2 metri, che pesano 150 kg.
1: Ma se la prende perché è permaloso, perché lui sa di essere sfigato. Cioè quando lui si specchia la mattina, si guarda e dice sono sfigato. Chissà cosa mi diranno oggi in radio. Quindi rosica. Se uno pensa di essere bello, simpatico, ai tanti così quella, qualsiasi cosa gli dici non gliene frega niente, no? Cioè non prova a dirmi qualsiasi un insulto, insultami, dimmi qualsiasi cosa. Vai.
2: Stupida.
0: Dai. Sei uno sciocco.
1: Dai, di qualsiasi cosa è apprezzabile.
0: Vabbè, ma ti
1: lo so, non mi trovi difetti, ti capisco. Ma vediamo avanti.
0: Ma no, perché io non so. Allora, io non sono uno che va a inveire. Se uno mi fa girare le balle, allora sì, inveisco, ma se no altrimenti non è che così di primo acchito vado a inveire, capito? Non sono uno. Ecco, per esempio, mi è capitato l'altro giorno di vedere.
1: Era bello il programma, vero? Era bello. Fino adesso è andato bello, scorreva.
2: Ma ti ha fatto una domanda? Fagli un insulto, tipo, uè, testa di cavolo, brutto, sei brutto. Cioè, non ci vuole niente, anche per finta.
1: Ma lui non ce la fa, perché sa che poi viene licenziato. Quindi non.
0: No, è perché io non sono violento con le parole come Bruslino, ma Bruslino.
2: Io sono cattivo, è vero, sono cattivo.
1: Vabbè, andiamo avanti. Che stavi dicendo? Dai.
0: Ha preso
1: Facci perdere un po' di tempo. Dai.
0: No, dai. Devo
1: dire. Tira su l'autostima degli ascoltatori. No. Dai.
0: Ma io sono contento se riesco a tirare sull'autostima della gente. No, ma volevo chiedere.
1: In Francia un giovane ruba un furgone, ma inesperto alla guida fa 40 km in prima. Cioè, non l'ha mai cambiato. Affuso, chiaramente. Non, beh, 40 km. Mi ricordo mia nonna, lei scendeva in macchina, la macchina, una volta c'era il garage, per qualsiasi macchina c'era un garage, che poi ho visto i garage di Ade, cioè di vecchi garage, erano fatti per le macchine piccole di una volta, adesso non ci metti manca a bici, cioè in quei garage lì ci metti forse lo scooter, forse, vabbè, ma quando erano magre le macchine, cioè, eravamo magri anche noi, perché della 500 omologata per 5 persone, cioè 5 Ugo dentro quella macchina, ma neanche se li fai a pezzi, li incastri, ci vuole un serial killer per farli salire in macchina. Vabbè, comunque la pelle qui nel Crusco, tutta la pelle qua. Andiamo. Vabbè, comunque questo è fatto 40 km in prima, cioè ti rendi conto? Vabbè, andiamo. Stavo dicendo una cosa su mia nonna. Ah, mia nonna scendeva giù in garage e metteva in moto la macchina. Poi sentivi per 10 minuti, spegneva e risaliva.
2: Perché?
1: Ho fatto un giro.
2: Ma quale giro?
1: No, ma non sei uscita dal garage. Sì, ma la sensazione. Perché non aveva più la patente, però gli piaceva il rumore della macchina. Pace all'anima sua. Che bei ricordi che c'ho. Stavi dicendo.
0: No, volevo chiedere.
1: Dissociato, dimmi.
0: No, come è andato poi alla fine il momento shopping?
1: Sì. Vabbè, l'abbiamo già detto in radio. Okay. Se tu ascolti Bruce Lee.
2: Ascolta un'altra radio.
1: Lui ascolta i CD. Sì. Per venire qua, invece di ascoltare la nostra radio, ascolta i CD. Pensa che coglione. Cioè non, quindi, non solo arriva in ritardo, si perde anche quello che diciamo. Cioè.
0: Io al mattino ascolto Zucchero. Ma è Zucchero
1: lui,
0: è quello che
1: allora,
0: mi
1: dà. Posso dire una cosa, e questa è la verità. Io da quando lo conosco, lui ascolta solo Zucchero. C'ha un CD di Zucchero, gliel'hanno regalato perché non ha sempre. Tizio, certo. Com'è? Lo voglio consumare, ha detto. Finché Zucchero non gli dice, oh, hai rotto i coglioni. Cioè, tutte le mattine veramente non ce la faccio più a cantare per te. Non è. Cos'è che non capisci? Dimmi, qual è il testo che non capisci? Che te lo spiego, perché veramente. Tutti i giorni, ma si può ascoltare sempre la stessa canzone tutti i giorni? No, dai, non è.
2: Dai.
1: Sei una kill. Sei una kill. Non è possibile. Saranno, quant'è che ti conosco? 20 anni?
0: 2010. 2011.
1: Sono 15 anni. 15 anni che ascolta Zucchero. Tutte le mattine. C'è una roba incredibile.
0: Il mattino non so perché, ma mi.
2: Oh, sei già Zucchero che ci è venuto un diabete!
1: Sei venuto un diabete!
0: Non l'ho capito.
2: Mamma che maroni! Ma è veramente un mona, eh!
1: Panchi gallo! Cos'è che non capisci del gallo?
0: No, padre, buongiorno!
1: Maria, ferma!
2: Ma chi è?
1: Ma ha ammassato! No, il gallo, no, la gallina, no, è il gallo!
2: Oh, che miseria, ragazzi! Ha le mani velocissime!
0: E beh, quella che non è mica facile.
1: Panchi gallo!
2: Vabbè, come sono pirla stamattina.
0: Ma guardi che padre, che lei dovrebbe saperlo.
1: Mi chiamo Achille.
0: No, che Zucchero ha imparato.
1: Ehi ragazzi, ma fategli tosare delle pecore. E questo qua è tutte le mattine ha dei problemi. Ha tanti problemi. Vieni alla barbagia, ti faccio tosare le pecore. Almeno magari. Almeno la vedi.
0: Mi scusi, Gavino. Che cosa si intende la barbagia, signor Gavino?
1: È la barbagia.
0: La barbagia, quindi è la steppa, no?
1: La steppa. Dove siamo? In Russia.
0: E non sono esperto di
1: barbagia. Un coglione.
0: Ma mi scusi, allora, io le barbagie.
1: Basta, andato. Ok, facciamo fare. Non ce l'ho fatta. Allora, per stampare e fotocopiare, rivolgersi altrove senza chiedere dove. Cioè, allora, in una tabaccheria ci hanno mandato la foto. È bellissimo. No, è bello. Cioè, questo, siccome vanno lì e gli chiedono fotocopie, lui dice no, e dici dove le possono fare, e allora si perde tempo, no? Allora giustamente ha fatto un cartello con scritto per stampare, è un parente tuo questo, non è... per stampare e fotocopiare e rivolgersi altrove senza chiedere dove, cioè nella serie non mi chiedete che sono già nervoso, non... bisognerebbe qua abbassare un po' i toner, perché ragazzi c'è cattiveria, c'è non... la tabaccheria si chiama Male e Tabacchi. Vabbè, comunque le battute sono di Lorenzo Locarello e Enrico Lovacchielli.
2: Ma chi sono?
1: Sono autori.
2: Autori
1: del programma, insomma.
2: Ma quale programma?
1: Andiamo avanti. Allora, quello che mi ha mandato la notizia, hanno arrestato qualche tuo parente a Latina, perché mi ha mandato una notizia che abbiamo già commentato. Durante l'Arcigay, il Gay Pride, scusa, l'Arcigay, Gay Pride, che è un po' la stessa cosa, no? Tu che sei il presidente.
0: Allora, onestamente, sai che ti dico la verità, non lo so. Cioè, Gay Pride, io so che.
1: Gay Pride. Quelle sono le scarpe. Non
0: è. No, il Gay Pride è una festa.
1: Sì.
0: Ok, è una festa, diciamo così. È una festa.
1: È una festa.
0: Festeggiano.
1: Non riesce a descriverla. Una festa.
0: È una festa dove c'è musica, no? È un po' una sorta di. Un po' di carnevale come stile
1: Rio de Janeiro. È una festa dove c'è tanta gente, no?
0: Beh, certo.
1: Sono le classiche feste che non puoi dire non c'è un di nessuno. Cioè cioè lì è pieno di gente.
0: Quindi è una sorta un po' di sabato.
1: Ma tu ti sorprendi del fatto che tu non hai neanche una battuta nel tuo cervello e a me mi vengono così, anche se brutte ma spontanee.
0: Ma è diverso perché tu fai le battute.
1: Anche tu, il cervello tuo non ci arriva, forse non ce la fa. Non,
0: ma perché?
1: È ingrippato.
0: No, perché io preferisco incanalarmi in altre cose, no? Hai capito? In altre situazioni.
2: Ma anche sfigato. È anche sfigato. Si dà anche delle spiegazioni.
0: No, scusi, padre, allora.
2: Uno deve dire non ci arrivo, non ce la faccio.
0: No. Io non ho detto che non sono
2: scusa,
0: fenomeno.
2: C'è la pubblicità, ne parliamo dopo.
1: Meno male che ci siamo salvati. Allora, ne parliamo dopo di quello che è successo a Latina. Va bene, che ne abbiamo già detto, però insomma lo voglio dire, così almeno quello non ci rimanda ancora la notizia del catalogo. Non è stato uno della così capite? Ok, per capire... Il rumore di Achille.
4: Su Studio Più.
5: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
6: è la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fabio Mason e Robbie.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. E nelle ultime ore colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
1: Devastante incendio nel sud della Spagna. Un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio: almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano. Una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: Allora, i dissociati a destra, gli annoiati a sinistra e quelli come Achille al centro, ok? E piegati come quelli che ti vogliono dare una mano al computer. Sai quando tu sei in ufficio e chiedi una mano a un tuo collega, lui viene e si appoggia alla tua scrivania, non si siede, si appoggia con le mani alla tua scrivania, quindi si mette diciamo a 45 gradi, così si piega, guarda il monitor e sta lì, poi tocca la tastiera due secondi, mette a posto tutto e se ne va. E tu dici, porca miseria, che figo, eh? Porca miseria. E lo continui a guardare, guardi anche il sedere, ah, che figo, bravo, porca miseria, io non sarò mai così. È quello che pensa sempre Achille degli altri. Cantavolo, chi vince i mondiali? Ma che ne so, che so, il Mago Telma.
1: Non lo so.
0: C'è ancora, è vivo, sì.
1: Credo di sì.
0: Catalo, devi commentare quella di Latina. Quale quella di Latina?
1: Dei tuoi parenti arrestati a Latina.
0: Ah, no! Allora, Latina, durante il Gay Pride, lui stava spiegando... vabbè, lascia stare. durante il Gay Pride, uno di Latina ha esposto uno striscione fuori dal balcone di casa sua, viva la fresca legna. E l'hanno arrestato. Adesso, perché? Cioè, no, fatemi capire. Il motivo qual è? Cioè, non... A parte che è mio zio,
1: poi
0: non,
1: ma chi?
0: Cioè non è, ho riconosciuto la casa, cioè perché non è, uno può manifestare quello che vuole, no? Cioè tu manifesti una cosa, io manifesto un'altra, non c'è niente di male, non c'è niente di, cioè, ti sei offeso tu, non,
2: ma no, ma no, è un po', scusami, come in una competizione, no? Magari ci sono dei tifosi che esultano per la vittoria dello scudetto dell'Inter, per dirti, però uno dice ancora, viva forza Milan, capito? Cioè, nel senso,
0: dai,
2: che...
0: Latrina, andiamo avanti. Allora, Achille, se tu non parlassi saresti un normale cretino, invece vuoi sempre strafare. È vero, ha ragione, ha ragione. È la battuta più bella di oggi. Da tavolo, sì, un numero uno dalla Sicilia. Grazie, le voglio bene. Quanto è bella la Sicilia, ragazzi. La Sicilia è bella. Ma dannate in giro. Vado in Vietnam, vado in... Sì, gente dice vado in Vietnam. Che bello fa il Vietnam? È finita la guerra. Cioè, in Vietnam io mi ricordo solo per la guerra, no? Sono ignorante, lo so. Ma andate in Sicilia, andate in Sardegna, andate in Calabria, andate in Puglia, andate in posti... L'Italia è bellissima, girate l'Italia, non... Anzi, andate all'estero, così c'è meno traffico. Andate. Costa meno, catavolo, e facciamo i conti. Dopo, non... col cambio, facciamo i conti col cambio. Eh sì, vai, lascia... C'entra. Sembra, poi dopo uno fa i conti a casa e dice, ma quando è spesa? Il caftano, ho comprato il... Comunque, se tu ti metti un... se tu ti metti un po' di paglia sotto al sedere, sembri Pollon. Andiamo avanti. Me l'hanno mandata questa. Ma tu andavi sempre a Malaga? Io vado a Malaga, non è che vado sempre a Malaga. La prossima vacanza sarà a Malaga. Però Malaga è come l'Italia, cioè non è quattro passi, insomma, non è Europa, insomma, attaccata alla Lombardia, no?
1: Ma chi?
0: No. Andiamo avanti. Alla Liguria.
1: Ma quale Liguria?
0: La Liguria, costeggi.
1: Ma che costeggi?
0: Can. Due. E poi dopo. Buongiorno, cadavolo. Sei. Basta, fammi complimenti.
1: Chiedo scusa, c'è il blocco.
0: Vabbè, ma allora niente abbiamo detto.
1: No, è perché le pubblicità sono più lunghe.
0: Ho capito, ma mica è colpa mia. E allunga le pubblicità. Accorciale, c'è. Pronto?
3: Pronto, Andrea.
0: Chi è? Primo maggio, dimmi.
1: Ma chi è?
0: Pronto?
3: Per Achille, essere o non essere Achille, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito.
1: Meglio ammazzarsi subito.
0: Beh, lui dice essere o non essere, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito, cioè non, senza porsi il problema, capito? Non vi ammazzate, che tanto lui non gode di questo. Non prende neanche la cosa. Allora, facciamo così. Dopo vorrei parlare del vuoto di Boot. Il vuoto di Boot. Vabbè, lasciamo stare, voi siete ignoranti, non sapete niente. Guarda come mi guarda.
2: Io conosco l'urlo di Moon.
0: Non c'entra niente, il vuoto
2: di Butt.
0: Butt, che è più grosso del vuoto che c'è nel cervello, molto più grosso.
2: Butt sono le scarpe, bot le scarpe.
0: Le bot.
2: Se tu scrivi bot,
0: ma quelle
2: lazy boot, sono le scarpe.
0: Ma che sono gli stivali?
2: Gli scarponi, stivali. Okay.
0: Scarponi.
2: Ma sì, stivali. Il vuoto di Butt, non ho mai sentito. Curioso.
0: Ma un... Cioè, così, te lo dico gentilmente così, no? Ma mentre io sto dicendo una cosa, non farti un po' i cazzi tuoi, cioè non...
2: No,
0: perché mi devi... C'è la pubblicità! State zitto!
2: Sto pensando!
4: Andrea!
5: Cattavolo!
4: Show!
6: Su Studio Più!
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con... L'Andrea Cattavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Direi con questo messaggio: Ugo è l'uomo più bello del mondo. Cioè, ringrazialo, ringrazialo. No,
1: grazie anche se sei bugiardo, eh.
0: No, no, bugiardo. Non è bugiardo, Andrea.
2: Oh, mandate il mondo.
0: Mo mancava questa di canzone. È per un shame.

0: Allora, posso dire una cosa? Io di cose brutte ne ho viste nella vita, no? Ma vedere Ugo che balla sta canzone è una cosa che...
1: cioè,
0: ma dai, allora non ti si può vedere, c'hai 50 anni, sei sfisicato, con sta lingua di fuori che fai, che muovi solo il dito. Sono i classici, quelli che sbocciano, che sono un po'... scomposti, diciamo così, no? Non sanno ballare, si vede che non sanno ballare, però hanno sbocciato, c'hanno i soldi, c'hanno queste ragazze immagine intorno e ballano così. Ma, cioè, li vedi che è proprio una cosa brutta proprio. Cioè, se li prendi e li metti, che ne so, in un gioco di Monopoli, di Subbuteo, vanno bene, no? No. Ma lì in quel contesto non c'entrano niente, no? Non... Vabbè, andiamo avanti. Catavolo, Ciupa! Salutiamo Ciupa. Ciupa. Catavolo è ciccia bomba cannoniere con tre buchi nel sedere. Tre buchi nella pancia, ciccia bomba va in vacanza. È vero,
1: è ancora più lunga.
0: È lunghissimo. Se sbagliavi i buchi nel sedere e dicevi quattro, la rima è sul quattro, capito?
2: No, io ciccia bomba cannoniere non sapevo che ci fosse la canzone.
0: Ciccia bomba non è ciccia bomba cannoniere. L'hai mai sentito ciccia bomba cannoniere?
2: Io so sì che è esistito.
0: Ma non è la canzone. Ciccia bomba non è la canzone. Si insultava. Ciccia bomba cannoniere con quattro buchi nel sedere. Ciccia bomba.
2: Ciccia bomba è sedere ere quattro bomba. Oh, ciccia bomba cannoniere quattro buchi nel sedere.
0: Quattro buchi nella pancia, ciccia bomba va in Francia, per dire.
1: C'è la rima.
0: Ma questo è proprio rincoglionito, ragazzi. Ma io ho a che fare con un sacco vuoto. Ma lui è un sacco vuoto. Adesso lo esplodo e basta. Come si dice? Lo schiaccio. Tu sei come i sacchetti delle brioche vuoti. Ti viene voglia come del pane che li da scoppiare. Non c'è niente dentro, non neanche farina, niente.
2: E io non sapevo il motivetto di ciccia bomba cannoniere. Sapevo sì delle...
0: Va, rotti i marroni. Andiamo avanti. Allora, abbiamo letto prima di un... grazie, Andrea. Andrea di Cadefrati.
1: Ottimo.
0: Mi ha portato questa bottiglietta. Scusate questa marchetta, ragazzi, però guarda che bottiglia. La confezione parla da sola. Poi dentro c'è una bottiglia gassosa, però la confezione è bellissima. Cioè, bella. Cadefrati. Perché non ce leggo bene. Cure de frat. Che c'è scritto qua? Cuvée. Andrea, e cosa vuol dire cuvée?
3: È un assemblaggio.
0: Avvicinati.
2: Vengi.
0: Lui non vuole parlare, però insomma, non ti devi mettere a posto di peli per parlare.
2: Vieni, venga.
3: Eccoci.
0: Tu conosci Achille, no?
3: Sì, lo conosco bene, Achille.
0: Viene a scroccarti le brioche.
3: Ogni tanto viene
0: al pistacchio.
3: Ogni tanto viene alla Fenice. Sì. Si fa colazione.
4: C'è una brioche che avanza. Magari, che ne so, al pistacchio che mi piace tanto.
0: Che poi lui è talmente lento. Perché arriva in ritardo la mattina? Perché lui è lento, lento in tutto. Per mangiarsi una brioche al pistacchio ci mette un 4 ore e 20 minuti. Cioè, è una cosa incredibile. Poi dice, no, ho dovuto. Prima, ma come mai sei arrivato? Ieri sera ho fatto altro, ho dovuto scaricare la macchina. E che c'era? E il cemento c'era. C'era il cemento. Quando ci hai messo a scaricare sta macchina? Che c'era dentro? Un morto, non... Allora, cuvée, cosa...
3: No, comunque a lui ho portato due brioche della Fenice perché non se la meritava la bottiglia di bollicine.
0: Allora, cioè, fuori trovi anche le R, eh? Ok?
1: No, ti prego!
0: Io gli voglio
3: bene. No, non ce l'ho.
0: No, ma le trovi fuori. Tu mi hai portato la bottiglia e ti ho portato un sacchetto di R. Allora, cuvée, per gli
3: allora,
0: avanti come me.
3: Questa è una bollicina extra brut, quindi c'è un residuo di 5 grammi di zucchero circa.
0: Ho avuto quasi un orgasmo su
3: extra brut.
0: Anche la moglie glielo chiedo ogni tanto, mi dice extra brut.
3: È la nostra bollicina classica, sì, con il Trebbiano di Lugano, un po' di Chardonnay. Una bollicina estremamente elegante, sottile, molto piacevole.
1: Andrea, puoi chiedere se c'è qualche bottiglia di vino senza R da dire?
0: No, no, sei cattivo.
1: No,
0: sei
1: comunque, cattivo. Quelle cuvée, giusto, Andrea?
0: La cuvée.
1: In Puglia fanno la cuvée dove la bottiglia è storta.
0: Ma questa battuta è orrenda. È bruttissima. Dai, è bruttissima. Allora, cade Frati, comunque, tanta roba.
1: No, tanta, bravissimi, bravi, bravi.
0: Poi lui c'ha un bellissimo ristorante, La Fenice, dove noi andiamo a mangiare e si mangia veramente bene. Salutiamo lo chef che è veramente bravissimo. È un po' troppo alto, secondo me. Cioè, non è... Pensa, ha dovuto alzare la cappa lui. Perché sì, perché è talmente alto che non batteva la testa ogni volta. Pom, pom,
3: Sicuramente un plauso a Edo, che è il nostro chef.
0: È vero,
3: fantastico.
0: È fantastico. Sì, sì, sì. Troppo alto, però diglielo, cioè, si è abbassato. No, non è... Pensa che l'unico chef che non va, sai che gli chef sono come Dottor House, hanno quelle scarpe, quelle ciabatte, quelle andi. Sì, sì. Quelle... Lui deve mettersi l'infradito. Pensa. L'unico chef con l'infradito. Che se lo batte, sono alte quelle. Va bene, grazie.
3: Bene, grazie mille a voi. Grazie, alla prossima. Grazie.
0: Vedi, lui va in palestra, anche lui va in palestra, ma trova sempre chiuso. Non...
2: Allora, solo allora, due situazioni.
0: Fagli esercizi al contrario.
2: Scusami, allora, posso vedere le tue mani?
0: Aspetta, c'è un tuo fan, c'è un tuo fan. Aspetta, pronto? Pronto?
5: Dammi un G.
2: No, volevo dire facciamo la comparazione un attimo della mano.
0: Ma che c'entra la mano? Ma che va in palestra per fare la mano?
2: Mi
0: la
2: ascolti?
0: Mano? Ah, ho capito perché va in palestra. Per allenare le fidanzate. Ma non è che, va in palestra per le fidanzate.
2: Mi ascolti? Posso fare una comparazione?
0: La comparazione
1: è più grosso di te.
2: Vedi la mano? Cosa vuol dire? Che lui strutturalmente, per esempio
0: Strutturalmente
2: ha già comunque un'altra corporatura. Hai capito?
0: Allora, quindi le S, le D, le R, le V le trovi all'ingresso, ok?
2: Scusami, ha un'altra corporatura. Che dopo ci sono persone alte come me che possono avere la corporatura come me, che sono più muscolosi che più
0: ma perché permaloso?
2: Ci sono,
0: era una battuta, basta. Accuse, basta.
2: Ho il fisico alle Cristiano Ronaldo,
0: ma fai schifo, c'è un fisico da Cristino. Sembri buttati nel scatolone dei samurai, non ti...
2: ma io, ma no.
0: Saresti l'unico stuzzicadenti con la barba, basta. Ma non è...
2: io ho lo status forma come Ronaldo. Lo status forma come Ronaldo, sì, sì, sì.
0: Status forma,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: Non sappiamo neanche di che stato sei, che non è... lo stato pietoso. Salutiamo Andrea che deve andare a lavorare. Grazie fratello.
1: Ti devo aprire il portone.
0: Fa caldo, vero? Porca miseria. Adesso ti apre il portone la tecnologia, Ugo Balmisano.
3: Grazie mille a tutti. Ciao,
0: ciao fratello.
2: Che tra l'altro,
0: andare
2: Andrea
0: a mangiare, dimmi che c'è.
2: No, volevo dirti che deve andare a lavorare.
0: Alla Fenice, sì.
2: Alla Fenice, però dopo sai che lui lavora anche in TV.
0: Lavora in TV.
2: Fa parte dei Simpson. Lui è Ned Flanders. Hai presente?
0: Allora, voleva rifarsi perché ti ho fatto un complimento sul fisico, capito? È veramente. Sei veramente il peggio, veramente. Accusa i colpi.
2: No, è vero.
0: Fai schifo. Cioè, vai in palestra. Ma voglio dire, ma butti i soldi. Stai buttando i soldi. Perché poi lui non è che ascolta i consigli miei, no? Dice, no, ma io vado in palestra. No, ma che esercizi? No, ma io faccio. Ho un altro amico che fa lo stesso. No, è sempre uguale.
1: È sempre uguale.
0: Ma io so due cose, tre cose nella vita. La prima, fai passare.
1: Ancora questa?
0: Allora, so, è un pochino di palestra, perché lo faccio da quando sono ragazzino, cioè non... quindi qualcosina so. Poi io, che sono ignorante, vado a Lorenzo Conter, che è bravissimo, e mi dà dei consigli ulteriori. E io seguo, ascolto le persone di un certo livello, di un certo peso. Lui va da Heidi a farsi dare i consigli. Cioè, non si capisce. È un anno che sei iscritto in palestra. I risultati quali sono? Cioè, non ci sono risultati.
2: No.
0: Vabbè.
2: Ma non è che dopo un anno devo diventare l'incredibile Hulk.
0: Ma no, un minimo di muscolino. No, bicipitino. Un quadricipitino. Una qualcosina. Un trapezoide. Niente, non si vede niente. Non si vede niente. È arrivato il momento di Nando. Il giostraio pezzo. Zavurrati Achille prima di metterlo nella macchinina. Altrimenti, vola! Potevi parlare con Nando,
2: pensavo che fosse di passaggio.
0: Potanando.
2: Pensavo che fosse di passaggio per poi andare.
0: Chi?
2: Nando.
0: Andiamo avanti.
2: Allora, passaggio.
0: Ah, ragazzi, Stefania, dai, per favore. Catavolo, che non mi chiedete cose di cose che non posso parlare. Come dice Trampier, come si dice? Perché lui c'ha prima abbiamo detto che lui c'ha il borsellino da tranviere. Lui c'ha il borsellino da trambione, secondo me. Vabbè, andiamo avanti. Però i gusti sono gusti, uno può fare quello che vuole della propria vita, ci mancherebbe, basta che non offendi nessuno, insomma, non nel palazzo, insomma. Andiamo avanti. Ricordatevi che devo fare uno scherzo ad Alessia. No, aspetta, c'è uno scherzo di genitori che vanno devono prendere il traghetto stasera e l'ho perso. Fai uno scherzo alla mia Alessia, no, questo è un altro scherzo, potresti fare uno scherzo alla mia un'altra Alessia, chiama Mattia, potresti fare uno scherzo ai miei genitori, eccolo qua, te lo ricordi?
2: Sardegna.
0: Ma cioè, che è Sardegna?
2: È Sardegna?
0: Ha memorizzato Sardegna perché,
2: scherzo, perché scherzo, devono andare in vacanza in Sardegna.
0: Mamma che luna, ragazzi! Mamma, m'ambriagate!
2: Scusi, padre?
0: I gelati che vedete nel frigo, questa abbiamo letto prima un cartello fuori da una tabaccheria. Che questo qua non vuole dare spiegazioni sul fatto che lì non si facciano le fotocopie, e quindi ha scritto quel cartello. Invece questo qua ha scritto quest'altro cartello: i gelati che vedete nel frigo sono quelli che sono nel frigo, quelli che non vedete nel frigo vuol dire che non ci sono, magari sono in un altro frigo ma non in questo. Inutile chiedere. Vabbè, un po' freddo come
1: mamma mia,
0: però
1: prego.
0: Nel senso, non
1: mamma mia, prego.
0: A me mi sembra una cassata, però voglio dire, non e non vorrei, approfitterò di questa situazione per fare battute che non servono a niente. Andiamo avanti. Lo so, il tuo cervello non ce la farebbe mai. Lascia stare, fai scorrere il sangue e basta. Non c'è problema. Allora, facciamo questo scherzo ai genitori che sono. Io sono Mattia. Potete scrivere ai miei genitori: sono in vacanza in Sardegna. Hanno il traghetto domani mattina da Olbia. Digli che purtroppo la nave ha avuto un grave guasto e la prima disponibile non parte prima della settimana prossima. Hanno prenotato anche la cabina. Mio papà si chiama Mirko D'Agostini, ecco il numero. Allora, quando becchi queste situazioni qua, io sono sicuro al 1000 potrei giocarci 100 euro che sicuramente lui mi dice un attimo, parlerà con la moglie che è lì vicino, sì, e gli dirà: senti un po' te che non perché l'uomo quando va in vacanza, già il nostro cervello già in città il nostro cervello è impegnato, fai passare
1: ancora
0: in vacanza il cervello dell'uomo si stacca completamente, cioè la spina viene staccata da casa e viene riattaccata quando torna, quindi lui sicuramente parla te, che non so che è questo, non si capisce, non adesso sentiamo, vedrai che indovino 3 4 8 7 8 e vai via, andata vai. Che compagnia? Tirrenia, ci proviamo.
2: Anche la Mobi c'è.
0: Ho capito, grazie. Già scritto. E noi facciamo? Come facciamo? Di chi diciamo? La Tirrenia? Pronto?
6: Pronto?
0: Pronto, signor Mirko?
6: Sì.
0: Ecco, niente, la Tirrenia, purtroppo abbiamo dei problemi sul rientro del vostro rientro di domani.
6: Sì.
0: Sì, che purtroppo la nave ha avuto un grosso guasto, quindi non è disponibile domani la partenza.
6: La Grimaldi?
0: La Grimaldi, sì. Sì, sempre gruppo Tirrenia.
6: Sì?
0: Sì, ecco.
6: E quindi?
0: Quindi, non so, purtroppo domani non parte, non abbiamo nessuna nave disponibile per rientro. Quindi non so come possiamo fare, se possiamo riproteggervi da qualche parte per qualche giorno.
6: Ma come per qualche giorno?
0: Purtroppo ci saranno almeno 2-3 giorni. Il guasto è grave, quindi la nave non può partire. 2-3
6: giorni. Addirittura.
0: Ma vi proteggiamo, insomma, in qualche struttura. Voi dove alloggiate in questo momento?
6: Ma noi siamo ad Oristano in questo momento.
0: Oristano, sì.
6: In un campeggio.
0: In un campeggio. Ah, ok. Ci costa anche poco.
1: Cosa? Che tendenza?
6: Ma per capirci,
0: siete in tenda?
6: Siamo in camper.
0: Ah, in camper, quindi è vostro il camper?
6: Sì, è nostro.
0: Ok. Quindi vi pagheremo la piazzola, insomma, per altri 3 giorni.
1: La piazzola.
6: Ah, 3 giorni?
0: Sì, minimo 3 giorni ci vorranno,
6: Ho capito. Non è una gran buona notizia.
0: Vabbè, ma siete in vacanza, insomma, non è che...
6: Sì, non è che lunedì io dovrei tornare al lavoro.
0: Vabbè, purtroppo è una calamità che è successa, glielo dica, insomma, no, insomma, poi le daremo anche il certificato. Insomma.
1: Ma di cosa? Di cosa?
6: Ok.
1: Ma come ok?
6: E come ci dobbiamo comportare allora? Noi
0: niente,
6: adesso?
0: La richiamiamo noi entro lunedì per darle la conferma, insomma, della prossima nave che partirà.
6: Ho capito.
0: Ok?
6: Va bene.
0: Vuole consultare la signora? Non so se...
6: No, beh, abbiamo ben poco da fare, noi dobbiamo prendere la nave per ritornare a casa, quindi...
0: Vabbè, prendetela in positivo, insomma, sono 3 giorni di vacanza in più, ecco.
6: Vabbè.
0: Poi arriverà il voucher del buono del campeggio, del posto del camper, insomma.
6: Ok.
0: Va bene, grazie. Arrivederci.
6: Buona
0: giornata. Arrivederci.
1: Ho battuto Giglio.
0: Questo non ha battuto Giglio. Niente. Cioè, non mi ha passato manco la moglie. Oh, la moglie o l'ha uccisa, è un serial killer. E quindi non... L'ha già seppellita in Sardegna. Però non ha detto niente.
1: Sì, proprio.
0: Adesso noi lo richiamiamo, fra 5 minuti, 10 minuti al massimo lo richiamiamo e gli diciamo: guardi, la nave è disponibile, e deve solo smontare il camper perché
1: ma aspetta!
0: Purtroppo c'è posto per voi ma non c'è posto per il camper. Ok, vediamo se ci va, in quanto tempo ci manda a cagare, diciamo. Cadavolo, questa non l'hai commentata, il vuoto di boot. Ah, il vuoto di boot è un... vabbè, è inutile che parlo con te, che tanto non... tra vuoti dovreste capirvi. Evidentemente. A me il vuoto mi viene in mente solo una cosa, il vuoto a perdere. Ti ricordi da bambino quando compravi la Coca-Cola? Il vuoto è a perdere. Lo potevi perdere per strada. Cioè, non, dici il vuoto, perché l'hai perso? È a perdere. Ti ricorda qualcos'altro a te, a parte il cervello...
2: No, io pensavo al perché il vetro a prendere.
0: A rendere. A perdere.
2: Sì, ma però il vetro si rende, il vetro è rendere, il vetro. Il vuoto a perdere non lo sapevo cos'è. Il vuoto a perdere. Vuoto a perdere è più
0: ma la parola vuoto cosa ti... ma vuoto. Cos'è che non capisce, ragazzi? Troppo zucchero, ragazzi. È troppo zucchero nella testa, secondo me. La parola vuoto cosa ti fa venire in mente a te?
2: Vuoto? Vuoto mi...
0: il vuoto nella tua cameretta.
2: Il vuoto cosmico?
0: Cosmico.
2: Ma neanche, perché non è vero che sia vuoto, perché è pieno. Il vuoto è un qualcosa che... Il vuoto mi fa pensare... Se penso così... Vabbè, così potrebbe essere il barattolino dello yogurt greco.
1: Ma perché?
2: O dello yogurt normale, anche, insomma.
0: Perché stamattina... vuoto?
2: Perché stamattina l'ho mangiato e quindi mi...
4: Ma
2: mi
4: è
2: ricordo.
4: Veramente un cretino, eh! Cioè, ragazzi, uno lo scorza anche, poi dopo dice, ma cretino veramente, cioè! Brava, non ha niente di senso logico quello che dice, cioè, veramente, rompi i coglioni, cioè! Dai, scusate le parole, però dai! No, ma mamma, mandami il culo, dai! Ma fate il culo, dai!
2: È bambino,
4: dai, ma non si capisce niente! Dai, ma consagli di parole, ma si capisce, ubriacati, dai, ubriacati!
0: Allora, il vuoto di boot è un grande nulla. T'ha battuto molto, molto più grande. Largo 330 milioni di anni. Largo 330 milioni di anni. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
2: Praticamente è il tempo è il tempo che tu impieghi, tempo spazio che tu ci impieghi ad attraversarlo, a percorrerlo.
0: Che cosa?
2: Questo vuoto.
0: Eh,
2: 330 milioni di anni è il tempo che tu hai bisogno,
0: dai,
2: per percorrere tutta questa distanza.
0: Con cosa? Con 600? Con cosa?
2: No, con lo shuttle. Con lo shuttle. Partiamo
0: Andiamo
2: con
0: avanti.
2: Lo shuttle,
0: Andiamo.
2: Con la navicella spaziale.
0: Lo shuttle, l'hanno smontato. È al museo lo shuttle.
2: No, lo shuttle parti, navicella spaziale con un, con
0: stare,
2: un drone.
0: Dai,
2: con
0: dai,
2: un,
0: dai.
2: Con un...
0: Sì, un drone.
2: Sai, quelli dai. Lì, i satellite, con un satellite.
0: Sì, satellite, sì, non capisco. Vabbè, andiamo avanti.
2: La luce.
0: Il porto di boot, la luce. luce.
2: La luce, sì, la luce.
0: Guarda la luce, tu guarda la luce, continua a guardare la luce. Un grande nulla. La luce mi viene in mente quelli che andavano in discoteca, quelli che si impasticcavano. Io andavo in quelle discoteche lì, ma io non mi sono mai drogato in vita mia. Io sai perché andavo in quelle discoteche? Perché loro si impasticavano e guardavano la luce, continuavano a ballare, scimmiati così, fissavano la luce e io pomiciavo la fidanzata. Perché la fidanzata dopo un po' dice questo fissa la luce così. Io si annoiava, poveraccia. E quindi ero anche, insomma, facevo anche del bene.
1: Certo.
0: Il volo di Butte, un grande nulla, largo 330 milioni di anni luce, vedi, mancava luce, quindi cosa vuol dire 300 milioni di anni luce?
2: È il tempo, spazio, dice che percorre la luce per arrivare fino, cioè tu allora c'ho una torcia, accendo la torcia, ci vedo 330 milioni di anni affinché
1: no,
2: diciamo
1: la velocità
2: così,
1: della luce è 300.000 km al secondo, ecco.
0: Ma possibile che sia veramente così ignorante? Cioè, lo sa anche Paperon dei Paperoni, dai, cioè non
2: la luce cioè è come se, cioè la luce,
0: la luce ha una velocità, cretino,
1: la velocità della luce.
0: Ma che scuola hai fatto, fammi capire, cioè,
2: ho capito,
0: hai messo la testa tra il banco e la merenda, cioè, non,
1: il banco e la merenda
0: non si capisce, non quello spazio invece accanto al panino di mortadella sei rimasto lì e ti ha unto il cervello, perché non la velocità della luce ha una velocità.
2: Sì, ok, è la velocità, però in teoria...
0: Quant'è la velocità della luce?
2: Ma non me lo ricordo, non lo so.
1: Detto.
0: C'è un tuo fan, c'è un tuo fan. Ma te l'ha detto, perché mi sei... Pronto!
7: Achille?
2: Sì?
7: Ma quando distribuivano l'intelligenza eri in fila per l'ignoranza, te?
0: Senti il romagnolo, come ci fa sentire? Che arriva l'estate, mamma mia che bello, l'ombrellone, la strada, il bagnino. Fai passare.
1: Ancora?
0: Andiamo avanti. Anche spiaggia, voglio dire. Dai, Aldo, Giovanni e Giacomo, dimmi.
2: Ma no, ma allora, fondamentalmente, cioè, non lo
0: la
2: so.
0: Ricordiamoci che la velocità della luce...
1: 300.000 km al secondo.
0: Grosso modo, okay, 300.000 al secondo. Quindi questo vuoto cosmico che c'è nel cosmo, sai, c'è il cosmo, no? Il cosmo sul comò. Il vuoto di Butte è un grande nulla, un vuoto, largo 330 milioni di anni luce, che dovrebbe avere migliaia di galassie, ma ne ha solo 60. Cioè, in questo spazio, parlo per lui così capisce bene, in questo vuoto, devo parlare piano, ci starebbero, all'interno di questo spazio ci starebbero tantissime galassie, migliaia e migliaia di galassie, invece ce ne sono solamente 60, capito?
2: Sì, capito.
0: È un po' come quando la donna mi dice, sai, in certi momenti, no?
1: No,
0: a te, però, insomma, sai, quelle donne quando gli dicono...
1: No.
0: Non lo dico, ti dicono: oh, fai piano, sei il primo. Cioè, non è. Sono quelle cose che ti rimangono impresse a vita, capito? Non è... Che poi quando vai a casa dici: ma sicuro che ero il primo. Mamma, ragazzi, sei una bestia, cavolo! Io sono la bestia. La battuta di Diego Piccoli.
1: Chi è?
0: Gioca nel Palermo.

0: rubano tutte le ostie dalla chiesa e lasciano un biglietto al prete, le abbiamo in ostaggio. No, vabbè, ragazzi, non si possono sentire queste cose. Quindi hanno lasciato il prete senza ostie, cioè, ti rendi conto? No, non la faccio.
1: No, non la faccio.
0: Non me la sento. Autopicchiati tu.
2: È arrivato il momento di Nando, il giostraio pezza. Altri giungitori che si gira.
0: Allora, la velocità della luce ce l'hanno mandata, 300.000 km al secondo. Vabbè, l'aveva detto già Ugo. Dai, non fate i fenomeni, cioè non... Andrea, sai qual è la cosa più veloce della luce? La diarrea. No, è vero, perché tu non fai in tempo, lei è già uscita, tu non hai fatto in tempo manca accendere la luce, quindi è molto più veloce della luce. Vabbè, questa è una cosa che si sa, insomma, no? Quando la diarrea è una cosa normale, ragazzi, sarà capitata anche al Papa, no? Certo che è vestito di bianco, insomma. Vabbè, ma quando scappa, scappa. Ma guarda che siamo tutti uguali, cioè non è che il Papa non c'ha il buco, cioè, anche il Papa c'ha il buco. È solo che uno non se lo immagina, capito? Che il Papa che spinge, dice, ma non c'è la carta igienica. Colomba, vieni un attimo.
1: Ma
0: io...
1: no!
0: Andiamo avanti. Sei veramente un animale, Catavolo. Sì, lo so, ragazzi, però è la verità. Questa è la verità. Catavolo, ma cosa ne pensi del cono? Andiamo avanti. Ma voi siete veramente. Ma veramente. Ma dai. Allora, ti hanno mandato una foto. Se sì. La vuoi vedere. Allora, non lo stuzzicate, poveraccio, che c'ha già dei problemi serissimi. Voglio dire, cioè, gli mandate anche queste foto.

0: Chiamiamo di nuovo l'uomo del, come si chiama?
1: Del campeggio di Sardegna.
0: Del campeggio di Sardegna, del campeggio di Sardegna.
1: Di Oristano.
0: Qual era il numero? Non ricordo però qual era
2: l'ultimo.
0: Il numero.
2: Vabbè, l'ultimo che hai fatto.
0: Sono arrivate 70 telefonate, l'ultimo che hai fatto. Che vuol
2: dire
0: l'ultimo?
2: Guarda se hai il numero in uscita, no? Scusami, in teoria nelle chiamate.
1: C'ha ragione stavolta.
0: Ha ragione. E come si fa?
1: L'ultimo numero in uscita.
2: Ma in teoria
0: chiamate perse, segreteria, basta, non c'è.
1: No, non ce l'ha, è chiaro. L'ha chiamato lui, mica l'ha chiamato lui da Oristano. E no, non ha ragione.
2: Sì,
1: no.
0: Non ha ragione, vero?
2: No. Ho ragione.
0: Ma lui non c'ha mai ragione. No.
1: Se l'avesse chiamato lui, rimaneva ultima chiamata.
2: Se lui ha chiamato.
1: Alberto, guardo giù telefono.
2: Se lui ha chiamato, in teoria, scusami. Tipo, guarda, faccio un esempio. Se io guardo nel mio registro, posso capire quelle che sono.
0: C'è solo la mamma.
2: No! Ascoltami! Quelle che sono in uscita e in entrata. Hai capito?
1: Vabbè, guarda, per esempio. A cercare il messaggio.
2: Se io ho nel mio, nell'Android, la freccetta di una chiamata verso l'alto, vuol dire che l'ho fatta io, è un'uscita. Altrimenti, se è dall'altro verso il basso, quindi verso te stesso, è in entrata. Quindi in teoria adesso non so se tu... Posso vedere? Posso...
0: No.
2: No. Magari c'è una freccettina che te lo indica.
0: Aspetta, vediamola, perché gli voglio dare ragione. Ha ragione, forse ha ragione. È questa allora. Come si chiamava il papà? È sempre la Grinaldi, buongiorno
2: Massimo.
0: Niente, allora abbiamo trovato un posto, però non c'è posto per il camper. Cioè, quant'è l'altezza del camper? Ci inventiamo qualcosa sul peso, dai. Quanto pesate?
3: Vodafone, servizio di segreteria.
1: Ma sicuro che era quello?
0: Ma secondo me no.
2: Allora,
0: magari
2: aspetta.
0: Andate in spiaggia.
2: Fammi vedere i numeri che ti posso dire.
0: Vedi, la freccia che è in su vuol dire che l'ho chiamato io. Eh sì, che sarebbe questo.
2: È lui.
0: È contento.
2: Mi ricordavo lei.
0: È contento il Mona. Mamma ragazzi, che tenerezza. Sta chiamando, zitti. E pronto Grimaldi?
4: Ah, buongiorno, mi avete appena chiamato, sono D'Agostino di Mirko.
0: Ah, ok, signor D'Agostino, guardi, purtroppo abbiamo trovato, fortunatamente abbiamo trovato due posti, quindi per domani, quindi insomma ce la facciamo, su un'altra nave chiaramente la riproteggiamo.
4: Ah, ok.
0: Ok, mi dà solo l'altezza del suo camper?
4: È 3 metri d'altezza.
0: Precisi?
4: Sì.
0: 3 metri. No, su questa nave purtroppo non ci abbiamo questi 3 metri di altezza. Okay. Sgonfiando le gomme?
4: No, non arriviamo perché l'avevo già. Sono 3 metri.
0: 3 metri. Ma sgonfiandole non arriva a 2,95, no? Perché noi 2,95 abbiamo noi. 5 no. centimetri ci mancano.
4: No.
0: Smontando le ruote, no, neanche.
4: No,
0: non ce la facciamo proprio. Peccato per 5 centimetri, eh?
4: Lo so, però purtroppo il camper è alto 3 metri.
0: 3 metri, non si può smontare niente, insomma, io non sono esperto.
4: Anche perché nel gavone c'ho dentro la moto, e comincio a sgonfiare gomme, rischio di distruggere anche le gomme.
1: Lascia la moglie.
0: Ok. No, stanno suggerendo insomma dei miei colleghi qualcosa, ma non è possibile proprio.
4: Purtroppo non voglio.
0: Anche perché smontando le gomme, poi come viene portato a bordo, insomma, diventa un po' difficile.
4: Diventa un lavoro.
0: Sì. Difficile.
4: Paura,
0: difficile.
4: Insomma, esatto.
0: Ecco. Vabbè, trovo un'altra soluzione e la richiamo, va bene?
4: Va bene,
0: grazie mille, arrivederci. Scusa, no, adesso questa è la persona più buona del piede, questa è più buona di un prete, cioè perché no, veramente questo non dice niente, smonti le ruote, cioè, sgonfi le... Cioè, va bene, adesso gli dico, senti, ammazziamo la moglie, insomma, se passa anche qui, no, troviamo un'altra nave dove c'è la possibilità, il camper sì, lui sì, la moglie no, cioè, vediamo cosa dice, tra 5 minuti lo richiamiamo, ricordatevelo, ok, il camper. Se dice vabbè lasciamo la moglie a casa, Sardegna non c'è problema. Se invece dice no, questo è proprio anche innamorato, cioè, questo, certo. Questo cioè, veramente c'ha la carica, forse il papa, non lo sappiamo, o un cardinale, qualcosa di pesante, insomma. non è possibile. Allora tu ti sei focalizzato su quella ragazza lì, io devo tirare via la foto perché altrimenti rimaniamo lì un'ora e mezza, cioè non va bene, non... Andrea, potresti fare uno scherzo alla mia Alessia, fa la maestra a Verderio. Dov'è Verderio?
2: Verderio di Piemonte.
0: Piemonte?
2: Verderio,
1: ah,
2: per
1: no,
2: me.
1: Verderio è nel...

0: l'astuccio vicino a Rosario.
1: Mamma ragazzi, è la più bella di oggi.
2: È vero.
1: Pensa al nostro livello di battute. Ma a te non ti vengono mai le battute? È proprio zero? Non...
2: Ah, sì, mi vengono, però dipende, cioè nel senso...
1: In che senso?
2: Dipende dalla situazione, dipende.
1: Non l'ho mai sentita dire una. Cioè non...
2: Dipende, cioè nel senso, qua fai tu le battute, lui è quello della battuta, io voglio fare il racconto, capito? Io voglio...
1: Ti faccio la domanda di nuovo.
2: Sì.
1: Non ti vengono mai le battute a te da fare?
0: Ti faccio la domanda.
2: Sì.
1: Ti vengono?
2: Certo.
1: E falla una battuta ogni tanto, capito? Giusto per sapere il tuo livello di comicità.
2: Ma su Verderio?
1: No, per Verderio, in generale.
2: Ok, in generale.
1: Su Verderio, fai una su Verderio.
2: Verderio, ma cioè nel senso, sono lì, Verderio. Però le...
3: Fai piano che sei il primo!
1: No, ci ho messo anche l'eco. L'ho rafforzata. Andiamo avanti. Che animale che sei.
2: Ce l'ho.
1: Attenzione.
0: Vai Achille.
2: Verderio è il colore preferito da un grandissimo giocatore brasiliano.
1: Brasiliano.
0: Basta così.
1: Brasiliano, hai vinto tutto. Questa parola verrà coniata, verrà ripetuta da tutti i comici italiani, perché non è mai stato detto, io non l'ho mai sentita.
0: Bella,
1: si però. Dice sui brasiliani, alcuni, non tutti, però brasiliano non è male. La battuta l'ha fatta, ragazzi, incredibile. Pronto!
4: Andrea!
1: Chi è? Non ho capito! Si è perso,
0: è lontanissimo.
1: Dove è sceso dal camion. Risali, che non si sente. Pronto. Adesso ti sentiamo. Che hai detto?
4: Ma vuoi far fare una barzelletta ad Achille?
1: Una barzelletta?
4: Ma lui è una barzelletta vivente.
1: Ah, lui è una barzelletta vivente. Ciao frate.
0: Ciao.
1: Occhio al sole. Stai sotto al gazebo. Cantante gazebo, capito?
2: Sei vero gazebo?
1: Mamma.
2: No, perché sentivo.
1: Ma basta! Comunque Verderio è provincia di Lecco, ignoranti.

0: corri, corri! Sta Malerio, sta Malerio! Che c'ha? È diventato verde!
1: No, no, no.
0: Era composta.
1: No, questa è no, composta questa male. Tirata composta per i capelli. Sì, è sì. Un po' come il fisico di Achille, composto male. C'ha le gambe di Nela e il corpo di Nilla Pizzi.
0: Cioè, aspetta! Dai. Che associazione!
1: Vai, per favore, per favore.
0: Andrea, ci sarebbe anche Alfredo tecnicamente, se vuoi, eh?
1: Tecnicamente. Ehi, sentiamo Alfredo.
0: Eh no,
1: allora
0: devi chiamarlo tu da lì, Andrea.
1: Ah, sì, è tutto io devo fare.
0: Ce l'hai tu di là.
1: Ce l'hai tu di là. Ce l'hai tu di là. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non lascia stare, non ti preoccupare. Non è un frate, non è un frate. Andiamo
2: chi,
1: avanti.
2: Di là.
1: Chi?
2: Fratello, tu c'eri tu di là.
1: Che cosa?
2: Tu c'eri tu di là.
1: Aspetta un attimo, mi stanno chiamando. Aspetta un attimo. Sarà Verderio. Pronto?
3: Aghile.
1: Eccolo.
2: Ciao bello.
3: Sei così veloce che nemmeno ti vedono quando passi.
2: È vero, è vero, è vero. Vabbè, non corro mai alle 100 metri. Sono da un po' che non li faccio.
3: Ma quali 100 metri? E tu fai solo i 2 metri ogni mezz'ora. Fai qualcosa, Achille, butta giù quella pancetta.
1: Ma io, è normale. Ma hai sbagliato personaggio. Ce l'hai con Ugo forse.
0: Scusa.
1: Quello non c'ha manco la pancia, non c'ha niente. Di allora lui di carico sporgente non c'ha niente. Cioè, non è... Buongiorno Garisto.
0: Garisto.
1: Garisto? L'ho preso.
4: Ci sono.
1: Ah, ci sono. C'ha la stessa voce di quello di prima.
0: È quello lui.
1: Aspetta che metto il jingle. Jingle.
5: Vai, Studio Più vai, presenta jingle. One Day Sponsor.
6: One Day Sponsor.
5: Tre minuti con
0: IVM depuratori d'acqua e al telefono abbiamo quello di prima che è Garisto. Buongiorno Alfredo.
4: Buongiorno, sono quello di prima, buongiorno a tutti.
1: Come stai? Tutto bene?
4: Sono sempre quello di prima e sto sì. Bene come prima.
1: Perfetto, gli ha preso male. Allora, Garisto, parliamo di IWM, depuratori d'acqua per uso domestico.
4: Esatto, il depuratore dell'acqua elettrodomestico. Sta entrando sempre di più nelle case degli italiani, gli ascoltatori di Studio Più sono tantissimi che ce l'hanno. Sono anni che io faccio promozione e pubblicità con voi perché il tuo pubblico, Andrea, il vostro pubblico è particolarmente sensibile al benessere, alla salute, all'ecologia. Però ci sono ancora tanti ascoltatori che sono lì lì, dai, prima o poi lo voglio, ci penso, non lo so. Allora io ho inventato, e tu lo sai, l'abbiamo già fatto altre volte, un giochino,
1: sì.
4: È un concorso, abbiamo avuto tutte le autorizzazioni ministeriali, che permette di regalare, non lo possiamo fare troppe volte perché non ce lo possiamo permettere, ma ogni volta che facciamo una diretta per un po' di tempo lo faremo. Oggi regaliamo 2 depuratori d'acqua ad ultrafiltrazione, sono degli apparecchi per uso domestico, si installano sotto il lavello della cucina, hanno un loro rubinetto specifico e trasformano l'acqua potabile in acqua come quella di alta montagna, senza cloro, senza calcare, con un gusto molto buono. Quindi non si va più al supermercato a spendere un sacco di soldi e poi si spreca la plastica che inquina il mondo. Si può avere tutta l'acqua che si vuole dal proprio rubinetto. Allora, diciamo che il nostro lavoro non è regalare i depuratori, il nostro lavoro è venderli o affittarli, quindi tutti quelli che lo vogliono comprare vanno sul sito ivmacqua.it e trovano tutte le informazioni del mondo. Lo puoi comprare, pagare a rate, lo puoi tenere in prova, lo puoi noleggiare, lo puoi avere incomodato d'uso, puoi fare quello che vuoi, hai tutta l'acqua buona per bere, per cucinare, per farti il bidet, per quello che ti
1: piace. Fare bidet, fantastico.
4: Beh, sì, poesia. Insomma,
1: anche se senza calcare se era più piccolo.
4: Con particolare delicatezza, è giusto. Noi ci teniamo tutti quanti. Ma
1: sì.
4: A parte gli scherzi,
1: sì.
4: Adesso amici, 2 di voi potranno vincere un depuratore ad ultrafiltrazione. Prendete il telefono, tenetelo pronto, adesso Andrea o Ugo, qualcuno di loro vi darà un numero telefonico, ve lo ripete 2 volte, dopodiché i primi che fanno squillare i nostri telefoni, i primi 2, vincono un depuratore dell'acqua. Se trovate occupato, non è che abbiamo staccato il telefono, è perché chiamano in più persone, certo. Quindi provateci anche più volte, dovete solo far squillare, poi vi richiamiamo noi dopo un po'. Che cosa ci sono costi, spese? No, voi non avete obblighi contrattuali nei nostri confronti, se lo vincete ve lo diamo punto e basta il depuratore, il regolamento comunque lo trovate sul sito ivmacqua.it, diciamo che l'impegno è un po' morale, vi chiederemo a vostro buon cuore di acquistare poi da noi, certo, certo, i filtri che dovete cambiare ogni anno per, okay, fare le manutenzioni.
1: Certo.
4: Quanto costano questi filtri?
1: 6.000 euro.
4: Da 180 euro l'anno con un contratto triennale. Adesso, allora, pronti col telefono,
1: vai,
4: diamo il numero.
1: Vai col numero,
0: 800-800-829, ve lo ripeto, 800-800-829.
4: Dai che siamo... Tu che ti parlo. Ciao. Buone state, tanti baci.
1: Ciao Garisto, ciao Garisto. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, dobbiamo andare. Siamo in ritardo, però dobbiamo avvertire perlomeno quello che magari quello deve partire domani. Poi quello non si presenta al traghetto. Poi gli dice non. Allora gli diciamo che abbiamo trovato un traghetto, che la moglie rimane a terra. Però c'è solo un posto. Oppure sta nel camper. Vediamo.
6: Pronto?
1: Pronto, sempre Grimaldi.
6: Prego.
1: Guardi, abbiamo la soluzione, abbiamo trovato un'altra nave che parte sempre domani in serata, però sì, alle 18, sento, sì, dei rumori, vuole che la richiami?
6: No, io la sento, okay, benissimo.
1: Ok, e niente, praticamente parte, cioè abbiamo, l'unico problema è che il camper va benissimo, anche l'altezza, che c'è solo un posto però per un passeggero solo.
6: E l'altro dove lo... siamo in due.
1: Lo so, ma non può arrivare, magari, non so, rimane in Sardegna. Lei dovrà lavorare, magari la moglie rimane in Sardegna. Cioè l'esigenza era solo sua, no? Quella del lavoro. Abbiamo cercato,
6: no,
1: di accontentarla.
6: Dobbiamo rientrare tutti e due al lavoro.
1: Ah, anche lei lavora? Dire. Anche la signora lavora?
6: Sì, oh, sì, sì.
1: Staccano visti proprio.
6: No, perché non so come farla ritornare in Italia.
1: Vabbè, ma
6: in
1: anche Italia, se rimane lì, voglio dire. Cioè non...
2: Scusa, come in Italia.
6: Scusa. Magari potessimo farlo.
1: Non si può fare, vero?
6: No, a me dispiace dire di no, però cioè, purtroppo...
1: Ci ha pensato, allora, un attimo, insomma.
6: O rientriamo tutti.
1: Vuole parlare con la moglie, magari lei è contenta di rimanere lì.
6: Mi dispiace, ma non è possibile.
1: Niente, insomma, non ha fatto amicizia col bagnino. Va bene, niente, allora.
0: La cosa!
6: È una situazione un po' surreale.
1: Sì,
6: questa qua,
1: infatti,
6: sì,
1: devi ringraziare tuo figlio di questa cosa, perché è uno scherzo.
6: Ma chi sei?
1: Chi sei? Sono il maresciallo dei Carabinieri. Sono Andrea Catavolo di Radio Studio Più. È uno scherzo, sei in diretta radio, non dire parolacce, mi raccomando.
6: Neanche un vaffanculo.
1: No! A tuo figlio sì, a tuo figlio sì.
6: Siete dei rompicoglioni.
1: Questo ce lo puoi dire. Anche
7: il figlio.
1: Anche il figlio. È la moglie, la moglie. Passaci la moglie, passaci la moglie. Passaci
6: passa la moglie, moglie, passa la,
1: passa
6: moglie,
1: la moglie che è più edulcorata di te.
7: Sì. Uomini. Io sono idiota.
1: Vedi, idiota è meglio. Idiota è meglio. Ma io o tuo figlio? Tutti e due, tutti e due.
7: No, tutti e due.
1: Tutti e due.
7: Mi sembra anche. Ho telefonato in ditta a dirgli, guardi.
1: Pensa,
7: no,
0: ci ha chiamato.
1: Richiama, richiama, richiama, richiama. Senti, vi mando un abbraccio e buon fine soggiorno in Sardegna.
7: Grazie.
1: Ciao tesoro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Recupera il marito, recupera il marito. Va bene, ci siamo presi anche degli idioti, va bene. E anche un bel baffa, ci sta, ci sta, ci sta. Ragazzi, salutiamo, siamo in ritardo come al solito. La colpa chiaramente di Achille, perché noi essendo in ritardo poi accumuliamo ritardo, è colpa sua. Grazie a tutti, buon weekend, ci sentiamo il prossimo anno, no?
0: Il prossimo anno.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.
0: Tavolo.
8: Ciao. Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi, ma Teheran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilsky, principale impianto nel sud della Russia, 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Alderoni!
4: Bella, tutto ritmo con il Morning Fever!
5: Buongiorno a tutti!
4: Ciao!

0: Il Morning Fever, che macchina putei.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Eh sì signori, buongiorno, buon venerdì, venerdì 10 luglio. Allora, fra un mese esatto, e venerdì, in poche parole, fra un mese esatto, nel senso che il 10 agosto sarà la notte di San Lorenzo, cadono le stelle. Adesso, oggi non cade niente, però secondo me le stelle cadono sempre, solamente che quel giorno ti dicono di guardare in alto e le vedi. Vabbè, bavando alle ciance, il vostro capitano è qua per dirvi che siete voi a scegliere la musica in questo programma. 338 141 1001. Questa base è altissima, Damiano, bisogna che facciamo qualcosa, bisogna che la regoli, che lei sta sempre bassa, perché sennò io faccio fatica a parlare. Grazie, vedi, lui è sempre pronto lì. Ecco, bisogna che la metti fissa lì, perché sennò io non riesco a parlare. Detto questo, dicevo, siete voi a scegliere la musica. 338 141 1001. Mi raccomando, vocali per le canzoni, vocali, tanti, ne voglio vedere tanti vocali di gente nuova. Richiedete la musica dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Vi ricordo che se volete un salutino basta scrivere e il capitano vi saluta. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Martin Garrix, Repeat It.

0: devo dire che è una bella accoppiata questa, eh? Martin Garrix insieme a Ciran, poi coi capelli corti, e Ciran un po' se li è tagliati, un po' no, cioè, comunque bello, bello, mi piace. Salutiamo la Lori che già è già pronta, bella carica. Ciao Valterone dall'autista del pesce parlante, Massimo Ciancetta, il sindaco, voi buongiorno, mamma mia quanti siete, quanti ne siete. Sì, io non riesco, allora buongiorno, perché non mi arrivano, non mi stanno su questi messaggi? Perché ne arrivano tanti e non ci sto dietro. Buongiorno capitano, sono il saldatore di San Costanzo, vorrei se possibile salutare i miei colleghi, va bene, della ditta Sorcinelli. Specialisti del riposo Montesilvano sono presenti, ciao da Giangi, Trento, infortunato sul lavoro, va bene, andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Walter, mi piacerebbe ascoltare Dancing Queen degli ABBA, grazie ancora.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80.

0: 30 999 1000. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Buon vento, Giovanotti Alfa, lo dobbiamo sfumare. Intanto andiamo a salutare Valentino il camionaro, poi va buon venerdì, domani farò ciò che so fare meglio, ovvero niente, ma lo farò ballando ancora la dance di Studio Più. Questa è la perla di saggezza del Poppy, buongiorno. Ciao ragazzi, buon weekend da Ale di da Villafranca, Martina e Loretta Nesquik. Stiamo lavorando in Trentino, stiamo andando in Trentino per una vacanza. Ciao, bene, bravo. Saluta Valterone, venerdì con Clive presenti, collega, il mio collega Jack. Vedi, ho appena detto che non dovete chiedere le canzoni con un messaggio scritto, dovete fare un messaggio vocale, quindi se non la capite io continuo a dire così. Comunque il vocale serve a fare il messaggio per richiedere una canzone, se no il saluto, insomma, basta scrivermi. Detto questo, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Valterone, ascolta, mi faresti ascoltare Clap on Top of Me del progetto Mute per piacere? Grazie, ciao da Rossana da Verona.

0: Salutiamo Arte, domani pomeriggio tutti al Borgo Montebello, vedi lui fa festa, Baccan Party avanti, con il Giusti, il Palma, insomma loro sono i numeri uno, Arte è il numero uno. Peccato che sono qua giù, se no sarei dei vostri. Bene signori, intanto dopo clap mute, insomma dobbiamo andare in pubblicità perché c'è il party time, siamo in ritardo. Party time, I remember yesterday, si torna indietro nel tempo negli anni 70-80 dance. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
6: E lui come si presenta?
5: Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Eh beh, insomma, partire con Lionel Richie, On Nylon, penso che si dice hai vinto tutto, bello. Un abbraccio da Adam, Luca, Vaiano, Cremasco, salutiamo Robinson da Mondolfo, dai che venerdì!

Buongiorno Walter, buongiorno da Alessio Canafoglia Iesi, c'è, buongiorno, chi è qua? Armando da Calcinato, Giovanni e Armando ci sono, i fratelli Vagnini da Pesaro, buon weekend Giacomo l'autista da Cremona.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Luisa, Luisa da Sassuolo, ciao Walter, Ivano da Fano, sono i miei buongiorno, moltissimi radio mettono i miei buongiorno, buona giornata, ah i suoi buongiorno, mettono... hai capito Dami, mettono i suoi buongiorno, noi non li mettiamo però, dai, noi non li mettiamo. Saluti da Antonella, la patatona di Osnago.

Un saluto agli amici della Romagna, gli amici della Romagna verso la Cofarriccione, bravi, divertitevi. Un saluto agli amici della Romania verso, ok, Romania. Ah, vabbè, allora sì. Ciao Walter, buon venerdì, ti sto guardando in TV, un abbraccio, Roberto da Mantova. Ciao Roby, ti faccio un saluto con la manina, ciao bello.

Salutiamo Lupassaiolo de Macerata, buongiorno, puoi inviare gli auguri per, allora mi puoi inviare gli auguri per il per gli, mi, buongiorno, puoi inviare gli auguri per i 13 anni del mio al mio Martin, certo, tanti auguri, happy birthday, finalmente venerdì, un abbraccio dal Jimmy.

Polo del Morning Fever, Rosanna da Verona, i Paoli da San Marcello, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreni, i gemelli diversi, il Brescia da Terre Rovereschi, Terre Roveresche, e poi chi c'è qua? Buongiorno Capitan Voce, distrutta dal concerto di ieri ma presente, la Paola c'è.

Buongiorno capitano, Rovaldo c'è, dalla Carpegna c'è anche Alex Falcioni, poi buondì Walter, oltre non esiste nulla, c'è solo Radio Studio Più, un saluto da KZ, che bel messaggio, c'è. Siamo noi e poi il nulla, beh bellissimo, che se noi, dai adesso è un po' esagerato, però va bene.

battere un saluto da Giuliano da Terracina. Oggi compio 52 anni con un po' di pancia, ma portata con onore. Bravo, bravo. Tanti auguri, happy birthday anche a te. Insomma, 52, bello. Baci dalla mamma Miki. Poi buongiorno, meraviglia, bacioni dalla Grazia. Buongiorno, Massa dal Marcel, presente. Marcel, c'è.

Ciao Valterone, un saluto da Toro e Fuma a tutti gli amici di Studio Più, i lavoratori pazzi. Buondì Walter, grazie. Daniele da Basiano, buon weekend dalla Sardegna. Ciao Walter, chi è qua? Mamma mia, quanti siete? Il canarino. Massimo il ballerino canarino. Salutiamo anche Spina da Verona, anche Mino da Morciano.

Buondì Walter da Predazzo, sempre presenti, il Faro e il Simo, ci siamo, dai che andiamo. Salutiamo anche gli amici della Feltresca Mercatale. Ciao belli, ciao Antonello, ciao Sasà. Questo è l'ultimo disco, eh?

0: la migliore di voi?
1: Ronny Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Rolling Stones e The Colors, ci siamo. Intanto da 4 minuti siamo entrati nella seconda ora, lo sapete, abbiamo 3 ore a disposizione dalle 9 a mezzogiorno. Questa è la seconda ora, dicevo, comunque. Buongiorno Walter, un saluto da Filippo in aratura della società agricola. Buongiorno, grazie della compagnia che ci fate, siete i migliori. Ciao, buongiorno, buon weekend a tutti da Giuliano, da Monteguiduccio, e l'Angela Nazionale presente con 28 gradi ventilato. Vabbè, anche oggi, anche qua in Riviera è ventilato, quindi va bene così, va bene così. Dai, andiamo a sentire chi c'è, vai. Ne abbiamo due.
1: Buongiorno capitano, Luca, chiamo da una caserma di Padova. Volevamo io e i colleghi ascoltare una canzone della grande Bonnie Tyler. Metti quella che vuoi, tutte bellissime. Grazie, ciao, buona giornata.
2: Buongiorno capitano, Paolo da Cremona, mi farei sentire Hero di Bonnie Tyler. Grazie, ciao ciao.
0: Purtroppo Bonnie Tyler è scomparsa ieri, insomma ieri l'8 luglio 2026 si è spenta, si dicono così. Comunque lei era dell'8 giugno 1951, insomma aveva una bella età, però insomma fa sempre brutto quando viene a mancare un cantante di questa staff. Cioè, Bonnie Tyler, una cantante britannica gallese, e ha venduto tanti dischi, tra l'altro molto molto bello questo qui, Holding Off for a Hero. Sto attendendo un eroe, forse si adatta anche alla caserma, gli eroi, quelli della caserma, sono gli eroi, io li chiamo gli eroi, quelli dell'arma. Ciao belli.

0: Hang Out for Hero, ha scelto questa il nostro amico e penso che sia una tra l'altro tra le più belle. Sto aspettando un eroe, sto aspettando il mio eroe, una cosa del genere. Quindi vabbè, riposa in pace Bonnie Taylor, insomma ha lasciato comunque dei bei ricordi, no? Si dice sempre così. Ciao Walter, volevo fare gli auguri al mio ragazzo che oggi compie 28 anni, da Anna, certo, tanti auguri ragazzo. Come si chiama? Ragazzo? Ciao ragazzo! Ehi ragazzo! Ma perché anche a me mi chiamano ragazzo ogni tanto, ma pochi ormai, cioè, una volta. Quando avevo 30 anni mi chiamavano ragazzo, adesso un... Signore? Scusi, pensionato? Sì, signor... Anzianotto? Pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare...
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Vabbè, con questa canzone saluto la Babi, la Barbarella, la Barbarella bella di Misano. E mi piace questa canzone, mi piace.

0: sto pensando perché dice non importa se bruciasse il mondo torno da te. Ok, se brucia il mondo sicuramente lui sta parlando in questo momento con un extraterrestre, cioè uno che prende uno shuttle, vai sulla luna perché il mondo brucia, cioè non lo so dai. Comunque mi piace questa canzone, delle parole bellissime. Chi chiamano vecchi della bella vita e delle belle serate? Ah beh, insomma, Canarino, quando hai una certa età i ragazzini ti chiamano signore, ti chiamano... vabbè, insomma, è normale, come noi, di conseguenza quando eravamo ragazzini chiamavamo signore o... insomma, per anche educazione, no? Per educazione, non è che sei più un ragazzino, passati 50 non sei più un ragazzino. Vuoi augurare alla mia bellissima donna? Allora, alla mia bellissima donna era perché oggi festeggiamo il nostro anniversario. Allora, alla mia bellissima donna era, si chiama Era? Ok, no, perché delle volte io non capisco, si chiama Era, vabbè. Comunque tanti auguri, felicitazioni, buongiorno a Valterone, Alessandro e Silvietta Greenpoint. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, volevo chiedere se era possibile sentire Believe in Yourself dei The Creatures. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.

Buongiorno famiglia di Radio Studio Più, sono Francesco da Mariano Comense, mi piacerebbe ascoltare Automatic Sex, grazie e buona giornata a tutti.

0: Automatic Sex, Einstein Dr. DJ. Buongiorno, studio più franco da Marina di Montemarciano. Un saluto a tutti, siete fantastici. Non avete uguali. E la Peppa, te l'ho detto, noi ce li becchiamo tutti, i complimenti. La Leonessa, buongiorno Capitan Massa, buongiorno. Tempo 29 gradi col sole, fine settimana, tutto buon fine settimana, tutto popolo, un bacio al mastro. Buongiorno Massa, volevo fare un saluto al gruppo degli agrari, al team Mac, avanti tutta, dai che venerdì. Luca Grezzana e Trump. Va bene, andiamo a sentire questo messaggio che ci porterà poi al secondo party time, sì? Il free selection, vai!
1: Buongiorno a tutti, il popolo del Morning Fever. È possibile ascoltare Vamos alla Playa di Righiera? Grazie mille!

0: Vamos alla playa. Io ero già partito, io stavo andando in spiaggia. Vabbè, insomma, qui dallo studio andare in spiaggia ci vogliono 2 minuti, dai, 2 minuti passo veloce andante, 2 minuti. 2 minuti arrivi in spiaggia, basta, l'importante è che sei già col costume, l'hai infradito, via, le butti lì, le lasci lì, poi se hai fortuna le ritrovi, perché dipende che infradito sono, perché ci sono alcune che te non le trovi più. No, spariscono la sabbia che le inghiotte, sì. E purtroppo è così, eh. Una volta, io mi ricordo, Mare, io giuro. Una volta tu potevi lasciare tutto sotto l'ombrellone, che non ti toccava niente, nessuno, veramente. Ma questo veramente, perché l'ho provato sulla mia pelle. Adesso non ti puoi permettere di lasciare un accendino, di lasciare qualcosa, se non c'è qualcuno lì vicino non ritrovi più niente. Questo è brutto, è brutto veramente. Io mi ricordo che dove abitavo io, nella zona Sarsina, Mercato Sarsina, lasciavi le chiavi in macchina, cioè, ma non è perché c'era proprio. Adesso no, adesso anche se non lasci le chiavi, delle volte non trovi più la macchina. Brutto, brutta questa cosa. Vabbè, non ci pensiamo oggi, adesso pensiamo al party time. I remember. No, al party time free selection. Vedi, sto pensando sto pensando indietro e mi viene in mente I remember yesterday. Free selection, andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buon fine settimana, popolo del Morning Fever. Ugliano da Sant'Ippolito c'è. Un saluto da Linate, Ciccio, Mahmood, Domenico, Sabrina, Sprina, cioè. Volevo salutare Werther. Werther sta lavorando sui tetti sotto il sole, è dura per lui, è dura. Sta facendo le guaine sui tetti. E... no, non è vero. È nascosto col pinguino addosso e il computer gioca a poker. Cioè, questo.

Ma c'è un saluto che saluto, buongiorno, ma quanti siete? Il Bruce da Mercatale c'è, buon fine settimana dalla Fabiola da Faenza.

a Penny dall'uomo ragno, Gas il ciclista da Castelfranco Emilia c'è con la bici, con Chiara. Bene, bene, bravi, bravi. Pedalate.

Un saluto da Pierluigi Dumbbell, buongiorno Walter a tutti, bye Baston da Recofano, una vabbè insomma io li rovino tutti i nomi. Massa, quando fai i corsi? Allora, i corsi li faccio il 26 luglio, zona Serrungarina. Se volete partecipare, fatemelo sapere. I corsi di drift, stiamo parlando corsi di drift.

Ciao Walter, mi fai gli auguri, oggi è il mio compleanno, 44 anni, Alessandra da Lodi. Bene Alessandra, auguri, happy birthday. Sei una ragazza, vedi, 44, sei una ragazza. Buongiorno Domenico da Montichiari, c'è...

Drake compie gli anni, il Tibo 54, 54 mi sta a ruota, vedi, mi sta a ruota, mi viene vicino, si avvicina, è come Podaskar, arriva a ruota, poi bisogna che mi sorpassi, Tibo, dai, passa davanti te, io sono stanco di tirare davanti là. Un saluto da Renato Bertoldi, da Cases. La tigre del Salento c'è.

L'ultimo disco, buon fine settimana Violetta da Fermo. Chi è qua da Milano? Chi è qua da Milano? Un saluto Marco Fashion da Milano. Buongiorno, buongiorno a voi.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare.
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì anticiclone ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche alquazzone temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: You don't like to move it.
1: Godzilla, J Balvin, insomma, I like to, mi piace che ti muovi, mi piace che ti muovi. Ciao Walter, Terracina, oggi compio 52 anni, vabbè, insomma, va bene, il Canon 77 c'è, diamo gas, Mare Renato Bertoldi, salutatelo dalla Katia, di, vabbè, insomma, salutiamo, saluti dal Gallinaro, il Gallinaro c'è, il Gallinaro ogni tanto ci fa sentire, il Gallinaro. Tra una uova e l'altro, lui c'ha le uova a due torli, tre torli, insomma dipende, cioè, sono piene dentro le uova. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai!
2: Io sono Marco da Rodigo, vorrei ascoltare la canzone di Gide Agostino, L'Amor Toujours. Buona giornata a tutti!

0: l'amour, insomma, l'amour toujours è tanta roba. Katia dalla Val di Sole, c'è, buongiorno, buongiorno. E, c'è anche Johnny, l'escavatorista pazzo, oggi si demolisce gas a martello, dai che venerdì. A proposito di gas a martello, mi dice Oscar da Rimini, domenica MotoGP Germania, pista favorevole a Marquez, molte curve a sinistra, ha vinto 9 volte in carriera. Sì, però è anche vero che insomma sono diventati forti tutti, Martin e compagnia bella, insomma augura, sono tanti, Bezzecchi, insomma sono tanti che possono dargli fastidio, quindi lui ha detto che la gara scorsa ha mantenuto la calma perché non voleva farsi male, forse in procinta di questa gara perché voleva magari vincere qui, adesso vediamo, insomma tutto da vedere. Ripeto, quest'anno è veramente un bel campionato perché ci sono 5/6 piloti che possono giocarsi il mondiale, quindi è molto molto bello, fino all'ultima gara sarà da scoprire, quindi in bocca al lupo a tutti, sicuramente prima di tutto ai nostri italiani, insomma portate a casa un bel risultato, anche di Gian Antonio sta andando fortissimo. Pubblicità e poi l'ultima tranche, andiamo di Party Time DTM.
1: Radio Studio Più è sempre con te a Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Born to be Alive, Patrick Hernandez. C'è anche il canarino ballerino a Fossombrone. Vabbè, insomma, c'è, va bene, sono contento perché lui c'è sempre ormai. È diventato come dire, è come i gonfiabili di Radio Studio Più. Noi ce li portiamo dietro e ci portiamo dietro anche il canarino. Vabbè, insomma, saremo a Fossombrone, Bar 40, insieme all'orologiaio di Tavernelle, al canarino e tutti gli amici, la Chiara May, che voglio salutare tantissimo, e il papà. Insomma, bella, sarà una gran festa. Mauro Gagliardini e Walter Massa, ci siamo giovedì 16 luglio. Luglio, che bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Andiamo a sentire questo messaggio, vai.
1: Ti suggeriamo di mettere su Blu degli Eiffel 65.

0: gli Eiffel 65, ci siamo signori, buongiorno Walter El Coda Verona, buongiorno Domenico, vorrei ascoltare Pacciotti, tanto che secondo me era Baciotti, non Pacciotti, vabbè comunque, non possiamo fare, cioè, i messaggi tipo questo, guarda, dobbiamo fare così, vai, tocca a te.
1: Ciao Walter, sono Ciccio dall'aeroporto di Linate, vorrei dedicare al mio collega Ivan Thunder di Capri Ponte e dirgli che è il numero uno. Ciao, che ti

0: Thunder, Gabri Ponte, Lumix, Giorgio Prezioso. Un grande saluto al miglior DJ del Veneto. DJ, io sinceramente del Veneto conosco solo DJ Dami, il migliore, cioè, quindi penso che sia del Veneto, giusto? Ho detto bene, Verona, da quelle parti lì, vero? Non lo so, se ho sbagliato dimmelo Damiano, puoi prendermi per le orecchie. Bene, detto questo, signori, siamo arrivati al momento del party time di TM. Ci sarà Alex Castellini che presenta tutto, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle. Scrivetemi al 338 141 1001, dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Venerdì ci siamo, ultimo giorno della settimana per quanto riguarda il DTM 90. Oggi c'è Anna di Bologna, protagonista con noi. Il mio nome è Alex Castellini, con me c'è Walter Massa fino alle 12, rigorosamente col volume a palla. Noi stasera non ripartiamo perché siamo in esterna, per cui non ci sentirete con il DTM 90, mentre siamo pronti proprio adesso per decollare con Anna di Bologna e la sua playlist. Gaia, Shine On Me, DJ Herbie, King Of Rock, Corona, Baby Baby, ma partiamo subito con Africa Bambaataa, Just Get Up And Dance. E buon weekend a tutti.

Salutiamo la Gabri dalla Bassa Bolognese. Ciao capitano, buon weekend. Lo street food Ermosa c'è,

Buongiorno Super Walter, il sole picchia forte per un'estate rovente, ciao meraviglia, buon weekend lì d'onda fermo, Jamiro, saluto gli amici e i colleghi dell'ufficio e un saluto da Trasporti Giuseppe, Giuseppe Della Rocca, andiamo!

0: Okay, people, we got a time. Okay.
1: All right.

Oggi partenza per il rally della Marca. Buon weekend il Ghiso vivaista da Canneto. È diventato un marshal lui insieme alla sua compagna e mi piace questa cosa. Ciao Massa, ultime scarrate, poi si fa festa a Riolo Terme con il camion. Rudy lo scarabellista di Bologna.

Valterone, qui abbiamo finito il battistrada della ciabatta. Troppe partenze di frizione o troppa musica dance, non so, qualcosa del genere comunque. Bravi.

Salutiamo Enrico dalla capitale. Ciao, ciao Enrico, che bello. Ma che te lo dica fa? Io dico sempre così, non so perché. Perché è de Roma, de Roma. Ma la cosa meravigliosa, un altro video da Ale. Ma che? Mi piace un po' il personaggio del Christian De Sica. Insomma, mi piace il romano, romano.

Roma capo di mondi, mi scrive il Paolo da Treia. Buongiorno, volevo salutare il collega Joe, numero uno, David Brentonico. Un saluto da Diego l'elettrico di Quingentole.

buon fine settimana, Walter, e sempre viva le donne. Bravo, bravo. Salutiamo le scarabiniste Alberto IG Wood. Ciao Walter, Simone da Missaglia. Domani sera concerto di Max a San Siro. Bello, io lo sono andato a vedere, cioè l'ho visto qua. L'ho visto qua là in zona Riviera, insomma, a Cattolica l'ho visto, all'Arena La Regina, e mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. Io invece domani sera vado a mangiare i fagioli e quindi il concerto sicuramente lo farò a casa. Prima di andare a dormire, un bel concerto, bisogna che faccia una camminata prima di andare a dormire, dopo che mangio tanti fagioli. Beh, anche quello è un concerto, no? Voglio dire.

E arriva l'ultimo disco, intanto un saluto da Penny di Corinaldo, c'è, Penny c'è. Signori, questo è l'ultimo disco, quindi ce lo godiamo. Vai Alex, spacca, spaccato anche oggi. Quindi gli facciamo un applauso perché bravo, così mi piaci. Stay with me.

0: Da Blitz con questa canzone, signori, si chiude il party time. Grazie Alex, come ho detto prima, grazie al DJ Dami per il supporto tecnico, lui c'è sempre. E adesso lasciamo la linea alla Sil.k. Intanto volevo salutare e ringraziare tutti voi per questa settimana. Vi ricordo che domani c'è il Saturday Morning Fever, la prima parte è registrata con il Massa, la seconda parte arriva il buon Claudio Tozzo. L'altra volta, insomma, l'altro sabato, l'altro venerdì, scusate, si è collegato, mi ha fatto un grandissimo piacere. E quando può lui si collega. Bene, detto questo, allora domani mi raccomando da non perdere il Saturday Morning Fever, il recupero dei messaggi, e poi che dire, c'è anche domenica dalle 10 alle 13 e poi noi invece ci risentiamo qualora lo vogliate lunedì mattina dalle 9 a mezzogiorno. Buon weekend a tutti, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 30 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo cari miei guest orlancine, guest orlancine. Benvenuti ad un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono Lassil.k, come diceva il jingle, e questa è Radio Studio Più. E allora, bando alle ciance, salutando tutti i nostri collaboratori della radio presenti in questo momento, diamo inizio alla puntata di oggi.

lo so che cosa faremo oggi, non lo so, ma sicuramente faremo qualcosa di divertente ed interessante. Questa è Guess for Lunch, ospiti a pranzo.

in questo orario, è proprio in questo orario che andate, venite, venite, andate, fate, state, ci siete, non ci siete. Allora noi facciamo momenti di chiacchiericcio molto easy, molto veloci, per poter riuscire a garantire almeno, insomma, due o tre notizie interessanti.

0: ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimo con il momento di chiacchiericcio quotidiano con il Sapevate Che.
1: Spot.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ci siamo, guest for lunch, ospiti a pranzo. Eccoci qui nel momento di chiacchiericcio quotidiano insieme ai miei cari e miei care guest for lancine. E allora sì, il momento è la rubrica del Lo sapevate che. Io so che questa rubrica tra l'altro piace tantissimo a Lorenzo. Lo sapevate che le api sentono il mondo in modo speciale? I loro occhi vedono i colori più in fretta dei nostri, per quello che ci pungono prima. I fiori usano questo sistema per guidarle. Ah, hanno dei segni speciali che brillano alla luce del sole. Le api vedono questi segnali come piste di atterraggio. No, non lo sapevo. Lo sapevate che l'occhio di un'ostrica è più grande del suo cervello? Ma perché l'ostrica ha l'occhio? Io non sapevo neanche che avesse un occhio l'ostrica.

ospite a pranzo, lo sapevate che? Lo sapevate che le persone si addormentano in media in 7 minuti? Ah, davvero? Cioè, ci addormentiamo solo in 7 minuti? E poi ancora, lo sapevate che l'alfabeto più lungo è il cambogiano? Mentre invece a Londra, solo a Londra, ci sono 300 lingue parlate. E lo sapevate che ci sono fino a 200 parole hawaiane per dire pioggia?

0: E allora, fino a 200 parole hawaiane per dire pioggia, andiamo con il meteo, sperando che non piova, spot e primo party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone è ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche acquazzone temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Diamo inizio a questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 338 141 1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti.

Mandiamo un saluto ad Alessandro da Milano che mi dice che ha appena scaricato l'app di Radio Studio Più. Bravissimo, così è gratuita, potrete vedere anche nella sezione 20 dove saremo questo weekend.

0: Ed eccoci qui, pronti, all together, tutti insieme, con tanta sexaggine. Stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: A 2 passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Offline.
9: Ah.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con la Sil.com.

Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati. Buongiorno a tutti coloro che si sono appena sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio Più. Questo è Guest for Lunch, ospite a pranzo. Più che un buongiorno, un buon pomeriggio, un benvenuti. Un benvenuti anche un po' a casa mia, quella di Guest for Lunch, ospite a pranzo, dove voi siete sempre i miei cari graditi ospiti. E allora nella prima parte ci siamo beccati un super party time di 20 minuti di musica mixata solo per voi. Un po' di lo sapevate che nel momento di chiacchiericcio. E adesso cosa arriverà? Beh, abbiamo l'ospite, ma tra poco però. Prima ci ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, mamma mia che spettacolo sto pezzo. Ma io non sono sola. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Buongiorno, come va? Tutto bene?
1: Benissimo, direi. Con te ci sono io.
0: Eh sì? Senti qua, ma quando è che lì non solo clima andate in ferie?
1: Allora, qui sai come funziona tutte le estati? Aperti per ferie, sempre.
0: Quindi c'è sempre qualcuno.
1: È una questione di punti di vista, eh. Non è che uno deve andare per forza per ferie, uno basta che faccia le ferie, siamo d'accordo? Da noi le ferie si fanno lavorando, perché quando c'è passione ci si diverte e allora non pesa, per cui il divertimento di conseguenza aperti per ferie.
0: Giusto, giusto. Quindi diciamolo, cioè, che non solo clima lo troverete sempre aperto e tutti e tre gli showroom.
1: Assolutamente tutto full open, tutti operativi, perché con questa merda di caldo, esatto, cosa fai? Li vuoi mandare in ferie, li vuoi mandare al mare? Ma no.
0: Condivido pienamente, ci andiamo quando c'è un po' più fresco.
1: Le hanno fatte di ferie, ma ciao, prima che lavorassero qua ne hanno fatte tante ferie.
0: Secondo me ti stanno guardando anche un po' odiando, però.
1: No dai, a parte gli scherzi, allora il personale è molto, riusciamo a fare, esatto, del turnover, come si dice oggi giorno, per cui riusciamo a mantenere delle squadre di posa e dei tecnici per assistenza e manutenzione, voglio dire, operativi anche nel mese di agosto, nelle due settimane centrali, ecco, per cui l'invito è sempre quello di contattarci, di richiedere un preventivo, di fare
0: perché adesso volevo solo sapere se andavi in ferie, mi hai detto di no, quindi non solo clima è aperta, non si muove, da dov'è, porte sempre aperte. Ora vado di sigla perché dobbiamo spiegare ai nuovi ascoltatori chi è non solo clima. Vado.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. 3 minuti con non solo clima.
0: Ed eccoci qui, quindi io vi invito anche a scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più per vedere il video che sta andando in onda in questo momento. Caro Vincenzo, spieghiamo ai nuovi ascoltatori chi è non solo clima.
1: Oh, hai ragione, perché ci sono sempre nuovi ascoltatori che si sintonizzano, si ipnotizzano con la tua voce e dicono aspetta, chi è questa? E scoprono il nuovo programma e la nuova stazione radio, certo. Allora, i nuovi ascoltatori di Guest for Lunch ci presentiamo come non solo clima di Lonato del Garda, e non solo, perché raggiungiamo ben 15 province, quindi operiamo nel settore della termoidraulica, quindi climatizzazione, riscaldamento, chiaramente sai, caldaie a gas, pompe di calore, leader sul ramo climatizzazione residenziale, qui siamo partner ufficiali Daikin, Samsung, Mitsubishi Italia, e poi c'è molto altro ancora, c'è il ramo tecnologico, quello fotovoltaico, le energie rinnovabili, le pompe di calore, l'efficientamento energetico, anche stufe e caminetti, dove siamo assolutamente la prima realtà Italia per numero di installazioni annue, esatto. Quindi all'interno del nostro gruppo di 3 aziende trovate la commerciale con tutti i vostri servizi, quindi preventivo sopralluogo gratuito, consulenze, chiaramente non solo tecniche, consulenze, ma anche fiscali, perché poi tutto quello che andrete ad acquistare è detraibile o magari è soggetto ad avere dei bandi, ci sono dei contributi a fondo perduto, ecco, questa è la vera materia, ok?
0: Sì.
1: Quindi consulenze finanziarie, perché sai, poi voglio dire, si muove meglio il mondo, no? Se un'operazione la finanzi.
0: È vero.
1: Lo chiamiamo credito al consumo per i privati, no? Io cerco sempre di dire, non tiriamoli sempre fuori tutti di botto, prendiamoci per tempo, no? A volte dilazionare un pagamento è anche quello un segnale, voglio dire, è un gesto di intelligenza, no? Perché sai, il contantista vuol pagare sempre subito, ma non è una questione di averli o non averli, è una questione di avere anche quell'opzione in più di dire io diluisco, spalmo questo investimento in 8 mesi, ecco, senza prendermi per il collo. Esatto. Chiaramente si fa, si guarda quello che può essere un budget che non ti sconvolge l'equilibrio del mese e via, e si va. Quindi che si tratti di un bel impianto di climatizzazione, che si tratti invece di un investimento un po' più serio col fotovoltaico, lì ti dico c'è tanto da dire, abbiamo dei prezzi veramente molto competitivi, la tecnologia costa molto meno, la corrente oggi l'energia elettrica è altissima e quindi l'investimento rientra nel giro di 3 o 4 anni. Beh, qui trovate tutti i nostri commerciali sempre disponibili, sopralluoghi da lunedì al sabato compreso, anche in orario serale, quindi arriviamo noi da voi. 3 showroom attualmente operativi su Bussolengo, Verona e Lonato del Garda in provincia di Brescia. Prestissimo arriverà a settembre anche la nuova sede, diciamo, di Osio sopra l'uscita.
0: Vedevo l'ora che lo dicessi, non sapevo se potevo dirlo, io invece ho già...
1: possiamo spoilerare, si chiamerà Maxi Store Milano Bergamo, quindi non solo prima Maxi Store, come l'aeroporto Milano-Bergamo, che siamo a 2 passi sul confine di Milano, precisamente ad Osio sopra. Ricordiamo una cosa, Sil, molti si scrivono che non vedono l'ora di poter accedere ai servizi proprio in quelle zone. In realtà noi operiamo già da 18 anni sulle province di Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, Milano, Lodi, per cui oggi c'è necessità di eseguire sopralluoghi, domani per essere su Milano installare impianti, per cui sentitevi tutti assolutamente in diritto di richiedere il nostro servizio.
0: Liberi di chiamare. Chiamare anche che numero?
1: Certo. Diamo lo 030 91 31 117, il numero da contattare dopo le 14 per richiedere un preventivo, un sopralluogo gratuito. Per gli amici di Verona e Mantova, gli ascoltatori, invece c'è uno showroom a Bussolengo. L'indirizzo è in via Virgilio numero 4, zona centro sportivo, c'è un grande centro sportivo a Bussolengo, ecco, quello è il, diciamo, il sito del nuovo showroom che abbiamo aperto in aprile, sarà aperto anche domani che è sabato.
0: Certo, e tra l'altro tutte queste informazioni le possiamo trovare anche sul sito e anche sui social.
1: Sito, social, pagina Non Solo Clima, io direi seguitela, cercatela e seguitela, perché lì offriamo contenuti e contributi, ma a volte sai anche semplicemente sapere che è uscito un bando regionale, c'è la possibilità di recuperare dei fondi, voglio dire, sai, messi lì così dalla regione, dal GSE. Quindi fatevi curiosi, contattate. Domani ho aperti con gli showroom mattina e pomeriggio, magari, perché no, un colpettino di telefono, prenotatevi il vostro appuntamento e siete a posto, siete belli freschi e contenti.
0: E ricordate che Non Solo Clima non va in ferie, sempre aperto.
1: Aperti per ferie anche quest'anno.
0: Grazie
1: con la
0: mille.
1: Voglia
0: esatto.
1: Di accontentarvi tutti.
0: Siate curiosi, telefonate e andate a vedere il sito. Grazie mille, Vince.
1: Ciao,
0: buon weekend. Ciao,
1: ciao,
0: lavoro.
1: Ciao.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Brum brum brum brum brum. Buongiorno, ben arrivati, anzi buon pomeriggio. Arriva la medico con Hang Up.

Questa sera io e Paromix DJ saremo a Cerro Veronese e Angato potrebbe essere una di quelle, assolutamente sì, che potrete sentire. Vi aspettiamo a Cerro Veronese, tantissime sono le serate di questo venerdì. Vi consiglio di scaricare l'app di Radio Studio Più per scegliere quella più comoda per voi per venirci a trovare. Io vi aspetto a Cerro.

Anna ce la siamo ascoltate. In questo secondo party time di Guest for Lunch, Love Me Again, John Newman. Eccolo, eccolo che arriva. Salutiamo anche Alessandro. Ciao Ale, buona giornata.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Sparte.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: buonasera, Ciaro Veronese con Paramix DJ e... Ah, ma chi c'è? Chi c'è? Ho notato una cosa. Pronto? Chi c'è?
1: Pronto? Parliamo con la donna maculata?
0: Quella. Pronto? Eccolo lì, guardalo!
1: Ma che roba, ragazzi, eh!
0: Tutto guarda vestito che... di bianco, certo. Come una sposa novella!
1: Beh, sposa novella no, voglio dire, però, vedi... Allora, Paromix, il mio braccio destro, si è vestito sì. In questa maniera molto essential, un grigio caffè latte.
0: Essenziale.
1: E allora non potevo sì. Mettere la t-shirt uguale, ho detto andiamo sul bianco, capito?
0: Ah, giusto, che fa pandan con il cappellino dal video.
1: Vedi. Come va?
0: Ma come siete avanti?
1: Abbassi un po' la musica, per favore.
0: Voi, perché io...
1: Tu no,
0: non
1: tu
0: tengo niente.
1: Aspetta un attimino che arriviamo. Eccolo, facciamo noi così che è meglio. Eccolo. Come va, donna maculata? La ringrazio che ieri è venuta a trovarmi in quel di Roverbella, a Roverbeer, insieme a Paromix. Ha sconvolto delle
0: esatto.
1: Persone.
2: Baci, abbracci.
1: Vero o no?
0: Baci, abbracci.
1: Sì.
0: Ma che imbarazzante. Stamattina mi hanno telefonato e mi hanno detto: ti ho visto tutta maculata per la via di Castiglione. Ma eri tu?
1: Ragazzi,
0: sì, ero io. Eri bellissima. Grazie.
1: Se vedete una tigre in giro, un leopardo, non è un animale, è una donna che gira. Vedi? Visto? Comunque, è tutto
0: sì,
1: bene.
0: Sì. Sì, sono tornata a casa, c'era mio marito che era arrabbiato per la maglietta che avevo e io mi sono domandata ma perché? Cioè era più un grembiule con una maglietta con sotto niente,
1: perché si vedeva qualcosina lateralmente, infatti questo. Paro continuava a dirtelo, però tu eri presa ieri sera dall'atmosfera, capisci? Allora...
0: Beh, ma i tuoi amici hanno apprezzato secondo me un
1: Beh,
0: po'.
1: Voglio dire, me l'ha detto Lorenz che hai una schiera di appuntamenti. Adesso per una sfilza di appuntamenti.
2: Serate
1: iosa e là là, vedi.
0: Adesso questa sera sei tu che devi venirci a trovare a Cerro Veronese.
1: Certo, io mentre suono lascio la console e vengo lì.
0: Esatto.
1: No, ma adesso faremo in modo sì. Di organizzare una serata io col Paro e mettiamo te davanti alla console.
0: Bello, e le ballerine di ieri sera.
1: Le ballerine, ecco, di ieri sera proprio, ecco, brava, sì, mettiamo anche le ballerine. Cioè, facciamo una roba fatta bene. Va bene, come stai? Tutto a posto?
0: Tutto bene, tutto a posto. Pronti per la serata?
1: Aspetta, perché vedevo dei messaggi, lo dico a tutta Italia, che quando conduce... Ma perché non fai un programma da mezzanotte alle due? Ma sai
0: ma
1: che
0: perché?
1: Succede? Ma sai che io ti vedo in questi programmi notturni? E che inizi a fare questo programma nelle
2: con
1: tenebre,
2: le voci,
1: vero, con le voci, con la sua
0: panterona.
1: Voce.
0: La panterona.
1: Sì, che quando fa stop al
0: partitano.
1: Cioè, tu secondo me, ragazza mia, fai alzare l'indice d'ascolto impressionante. Perché se tanto
0: ma
1: sono
0: solo
1: gli ascolti... No, vabbè, in generale, voglio dire, si alzano le cose, no? Cioè, voglio dire, c'è chi parla. Però va bene, dai, ascolta, no, leggevamo un messaggio... Oh cara, lo dico a tutta Italia, questi sono i messaggi che arrivano alla nostra Sil.
0: Io non li ho letti.
1: Cara Sil, finalmente ti vedrò dal vivo stasera.
0: Vedi? Vedi, ha detto cara Sil, non caro Paromix,
1: no, cara
0: te lo dico.
2: Porta e vieni qua per te, aspetta.
1: Va bene, aspetta un attimino.
0: Davvero?
1: Perché, sì, ci sono persone che arrivano per te. Poi arriva quest'altro, Armando, che ti dice se ti becco ti faccio la festa. Adesso non so cosa voglio dire, chi c'è?
0: Ole! Chi c'è?
2: Vuole farsi vedere, ma...
1: Ma vieni qua che non ti sento.
0: Parla forte che non sento.
2: Non vuole farsi vedere.
0: E farsi sentire?
2: No, neanche.
1: Vabbè, comunque non vuole farsi vedere. Vabbè, abbiamo.
0: Ma è venuto per me, non si fa vedere. Una mano almeno.
1: Madonna, pure la mano si accontenta questa. Voglio, cioè.
0: Contento di poco,
1: Come vuoi leggere il palmo della mano e vedi se c'è in fianco la linea della vita, quella linea che incontrerai la sera.
0: E hai soldi anche. La linea della vita corta, la linea dei soldi lunga.
1: Ciao Sil, stati bene, va. Ciao,
0: ciao.
3: Studio Più News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera ICMESA a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
4: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero 1 al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
7: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
6: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14.30 e aprono i giochi sul Central Court.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
8: Six
3: Miki Garzilli e I Feel Good.
8: Allora, siete 6-7 adesso, com'è?
9: Siamo
8: la
9: tutti
8: storia?
9: Così,
1: così, mamma mia, ragazzi.
8: No.
1: Non la sapevo questa
8: six
1: qui.
8: 6-7. Dunque, inizia I Feel Good, ragazzi miei, e qua c'è di tutto e di più.
10: Forza, Garzo, ascoltiamo tutti a Radio Studio Più. Hai visto quando è scollata la... Sì,
1: ragazzi, ma la seguono, Poi sto termine 6-7 mi piace, che vuol dire, diciamola,
9: 67, ma nel gergo anni 2010-2012, quelle annate lì, vuol dire così.
1: Come va? 6-7. Va bene, dai, iniziamo!

0: I feel good.
1: Fa caldo, oh, fa
0: buona,
1: caldo.
0: Buongiorno Lawrence The Voice.
1: Buongiorno, buongiorno Gazzelli The Music.
0: Oh, come sa va? Sa va bien?
1: Todos bien.
0: Bene. Inizia questo programma che è un po' sul cazzeggio del pomeriggio.
1: Certo.
0: Perché poi con queste temperature, con questa.
1: Dopo diventa serio, però ricorda che dopo diventa serio.
0: Beh, certo, ma questo
1: certo
0: è un programma. Allora, diciamolo, Lawrence, perché poi la
1: che
0: gente.
1: Succede?
0: Allora, noi facciamo finta di essere.
1: Vabbè, no, quello sicuramente,
0: ecco, cioè,
1: puntualizza.
0: Puntualizziamo questa cosa. Siamo persone serie, poi è normale che quando conduci un programma al pomeriggio, cosa vuoi fare? Un po' di ilarità, allora, bisogna
1: tirarla
0: fuori.
1: Ci addormentiamo noi.
0: Bravo. Cioè,
1: facciamo i pirla.
0: Bravo, noi facciamo i pirla. Perché è la cosa migliore. Anche perché quelli che fanno i pirla, il risultato che sono le persone più intelligenti.
1: Davvero?
0: Certo, se tu fai finta di essere un po' gne gne, dai agli altri di così di pensare di essere superiori. Ma realmente lo sei tu. Perché,
1: beh, certo.
0: Perché dai spazio a loro,
1: certo.
0: Capito? Va bene, diamo chi spazio. Chi c'è? Ma io immagino che arriva da Parma. Chi è?
2: Un saluto.
0: Oddio.
2: Sexy.
0: Quella sexy.
2: Da Antonio di Parma. Un saluto, amici.
0: Sì.
2: Caro Mix.
0: Sì,
2: la
0: sì.
2: Sigla.
0: Sì, sì.
2: E a tutto il popolo di I Feel Good. Di Radio Studio Più.
0: Certo.
2: La Dance Station d'Italia.
0: Cioè, questo è sexy.
3: Antonio, vuoi comprare la ricotta?
0: Cosa?
3: Antonio, mi vuoi comprare la ricotta? Me la voglio mettere sul pane. Antonio, mi vuoi comprare la ricotta?
0: Antonio, comprali la ricotta. No, adesso io dico va
1: c'è
0: bene.
1: C'è coda in giro?
0: Cioè, non lo so, penso di
1: com'è
0: sì.
1: Com'è la situazione?
0: Penso di sì. Ho visto tanta gente fuori che boccheggia. Comunque saluto tutti gli amici che sono nei centri commerciali strapieni. Centri commerciali,
1: noi
0: ragazzi,
1: abbiamo le ventole,
0: ma no, meno male, devo dire la verità che con la venuta, con l'arrivo di Paromix un po' di cose sono cambiate in meglio, qua si sta bene, non è che prima si stava male,
1: no.
0: Però io preferisco stare meglio,
1: meno male.
0: Dunque,
1: meno
0: tanto
1: male,
0: di cappello,
1: meno,
0: diciamo
1: pronto.
0: Va bene,
1: pronto.
0: Vuoi ricordare il numero,
1: no,
0: almeno di contatto dobbiamo dare,
1: è vero, per disturbarci,
0: esatto,
1: 338 141 1001
0: questo è per mandare i messaggi.
4: Madonna, questo mi fa cadere sotto ai piedi.
0: Ragazzi, lo so, ognuno non è perfetto nella vita,
1: sua,
0: però mi
1: sua.
0: Raccomando, I Feel Good è il programma
1: questo
0: dove
1: il vocalist,
0: potete sfogare, non lo so, sentiamo.
5: Ciao Gardo, ciao Paro, un saluto dal culo a piede.
0: Beh, allora, quelli che ascoltano l'inizio del programma si sono già fatti un'idea che siamo partiti
1: col piede giusto.
0: Ah, che pirlata.
6: I feel good. You tune the radio, Studio Più. Studio Più.
7: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: tutti voi di Studio Più. Io sono Mattia Molinari.
1: Ciao,
0: e adesso
1: Mattia, ciao.
0: A quest'ora stiamo andando al mare.
1: Sì.
0: Il problema è che siamo bloccati nel traffico.
1: Cazzo,
0: stiamo andando a Riccione. Un saluto a tutti voi, siete
1: ciao.
0: Fantastici.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie mille. Fate i complimenti, che sono un po' le nostre vitamine. Poi anche se c'è qualcosa che non va, dovete anche essere... No, giusti, fare i complimenti, e se c'è qualcosa che non vi piace voi lo dite, punto basta. Poi andiamo avanti con la testa nostra. Va bene, allora, il numero lo sapete, il WhatsApp l'ha appena detto Loris De Voi, 338-141-1001. Giornata particolarmente calda, ma ormai siamo abituati, voglio dire, l'unica cosa che ho fatto oggi sta sotto ad accattarmi delle canotte. Lo so, io da scaricatore di porto, però non si può andare in giro con la maglia, cioè veramente 40 gradi, non so quanto ci sia. Beati voi che state partendo per il mare, per il weekend, ma anche in montagna, l'importante è godersi la vita. E a proposito, io ringrazio tutti quelli che erano presenti ieri sera alla Rover Villa Roverbella, grande manifestazione dove la radio ufficiale è Radio Studio Più, ricordatevi, ieri sera c'era la festa di Flower Power con il sottoscritto, sabato invece c'è Dance Time Machine con Alex Castellini e Frankie Gada. È arrivato un messaggio, sentiamo, mi fa paura questa cosa però.
2: Garzo,
1: dimmi.
2: Sei numero uno.
1: Mi faceva paura questa. Va bene, allora, succede qualcosa di strano intorno a voi? Fatecelo sapere. Qualcosa che non vi va giù, che ce l'avete sullo stomaco? Sfogatevi. Avete voglia di baciare le persone a fianco a voi, anche se non lo conoscete? Fatelo! Perché ragazzi, se non lo si fa nell'estate 2026, non lo si fa più. Ve lo dico io, con le prospettive che ci sono qua. Ragazzi, allora no, prima di andare avanti con la musica, scusate un attimino, io devo chiamare la mia assistente di volo. Mia assistente di volo Giselle, perché è un periodo strano anche per lei, dato che siamo una grande famiglia, è giusto sapere anche come stanno le persone che collaborano con noi, che sono con noi, che sono ascoltatori molto attenti, ormai divenuti colonne di questo programma. Giselle sarebbe la nostra assistente di volo, lo dico per quelli nuovi, che è già in aeroporto, in quel della Malpensa o a casa, non lo so. Pronto Giselle?
3: Hola, buongiorno caro, buongiorno. Allora, a tutti.
1: No, volevamo sapere come stai, perché hai mandato dei messaggi che pensavi di parlare con Frankie, poi adesso io capisco che fa caldo, siamo al 10 luglio, sei tornata da Minorca, te che voglia di fare una massa, però, cioè, voglio dire, tranquillo, tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto?
3: Sì, sì, tutto a posto,
1: tutto a posto.
3: Però a me mi aveva detto Frankie che eri in ferie.
1: Io sono in ferie da domani. Da domani fino a lunedì, rientro martedì prossimo, capito? Cioè anch'io.
3: Ok, perciò ti becco a Malpensa.
1: Mi becchi? No, vado a Verona, perché devo venire alla Malpensa a prendere il volo. Però non sa mai che poi vedo Giselle, ragazzi miei. E che rimaniamo fermi alla Malpensa, dico, dai ragazzi miei. No, però prossimamente, dato che devo partire per l'estero per lavoro, partirò dalla Malpensa e te lo faccio sapere. Va
3: bravo,
1: bene,
3: Gioia.
1: Va bene,
3: bravo,
1: grazie,
3: bravo,
1: per
3: bravo.
1: Il gioco. Tutto
3: grazie,
1: bene.
3: Tutto grazie, bene. Comandante, grazie.
1: Prego,
3: mille.
1: Ci mancherebbe. Grazie, tesoro. Buon lavoro, aspettiamo i tuoi annunci, d'accordo?
3: Va bene,
1: ciao.
3: Grazie.
1: Ciao, ciao, figurati, ciao.
3: Buon weekend a tutti.
1: Grazie, vedi, questo qui è un programma radiofonico, perché fa partecipe tutti, fa partecipe. Dai. Poi si parla così come se fossimo tutti parenti. Un po' strani, però

0: fate gli scherzi. 338-141-1001, contattateci se siete fermi nel traffico, se siete sullo scazzo andante, capito? Cioè, voglio dire, noi siamo qui, facciamo anche d'assistenza psicologica, non solo, anche psicofisica.
1: Un saluto da Marco da Chivasso.
0: Oh.
1: In questo caldo, temperatura 38 gradi.
0: Certo.
1: Fuori.
0: Che cazzo.
1: 43 in macchina.
0: Sì.
1: Tanto di cappello, eh.
0: Beh, certo.
1: Si beve.
0: Bisogna bere. Vabbè, poi dipende.
1: Ciao. Vabbè.
0: Ciao. Da questo chi è? Chi è? Dai, veloci, dai. Oh, ci sei?
2: Garza!
0: Che c'è?
2: Ciao da Freccia del Sud.
0: Freccia
2: mi
0: del
2: raccomando,
0: Sud.
2: Non mettere i cassetti con la Guyana.
0: No, ma mai.
2: Prendono per un tedesco, mi raccomando. Ciao, ballo,
0: ciao,
2: buone
0: ciao.
2: Ferie.
0: Ma no, vabbè, tranquilli ragazzi, a giro, dai, su, ci sta. Tantissimi messaggi, vediamo, perché siete voi protagonisti, noi li leggiamo tutti, poi non riusciamo a rispondervi, vabbè, ci mancherebbe. Ciao amici, sono Mattia da Milano, vi ascolto sempre ogni giorno, adesso vi ascolto in Abruzzo, a Marche, San Benedetto del Tronto, Martizio bellissimo. Martizio, beh, è una zona bellissima che io godo da matti, vabbè, poi ci ho vissuto, veramente bene. Vabbè, altri messaggi particolari ci sono? Sentiamo.
3: Ciao Michele, tu non mi conosci di persona, però mi conosci... diciamo tramite WhatsApp, però io ho un problema, ma c'ho un problema grande, Michele.
0: Che?
3: E tu mi devi aiutare.
0: Che è successo? Dimmi.
3: Tu, Garzilli, tu mi devi dare una mano a me.
0: In che senso?
3: Perché io non ce la faccio più.
0: Che è successo?
3: Io non ce la faccio più, come posso dirti? Infastidito di questa cosa, perché a me mi fanno sempre lavorare di estate sotto il sole. Aiutami, cosa mi potresti consigliare? Aiutami!
0: Ma certo, bisogna cambiare lavoro e andare a fare le rapine, cioè voglio dire.
4: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Ma là che poi qua istighiamo, per l'amor di Dio! 4 minuti alle 2:30 sulla Dance Station Italia, è arrivato il momento del disco del passato.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robbie

0: φύγα.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

0: venerdì, party time, house fashion.
1: Beh, non esiste l'house fashion, però voglio dire, perché sono tutti quei dischi che hai ballato in quella tipologia di locale dove mi dai

1988, cosa facevi nel 1988? Eri nato? E se eri nato già quanti hai, voglio dire? La gente adesso sta lì pensando, che facevano l'88? Come stavo messo? 1988, 1989, dov'ero? Che facevo? Ero carico, andavo via come il pane, o era quel periodo dove ero in crisi depressiva e non mi voleva nessuno?

godere, ragazzi. Vedi, vai a ripescare questi dischi. Mamma mia, mamma mia. Quanta gente che nell'88-89 vedi, stava facendo la patente, chi aveva fatto la maturità. Mazza, ragazzi miei, 1988, anno bellissimo. Mi sono

Il tempo passa e a quanto pare l'88-89 sono stati due anni dove è cambiata la vita a tantissime persone. Ecco perché ho preso in considerazione sul fatto che poi il primo disco era di quegli anni, capito? Complimenti ragazzi! Party time! Fate il passaparola! Qui si balla musica house.

la mano, vedi, nel web. Se cercate, vedete, vengono fuori le notizie, le informazioni che 1988-1989 c'è stato il cambio di vita per tante persone. No, ma stavo leggendo un messaggio. Questa Marika si è fidanzata nell'88. Guagliò! Siamo nel 2026, una vita insieme a lui, eh! Che bello! L'amore, un applauso all'amore! Vedi che c'è! Allora, vedi, questo è bellissimo. Garzo, io in quell'anno lì non avevo niente. Ma, vabbè, vabbè. E vabbè, non aveva niente, però dopo gli anni sono cambiati, lui ha scritto qualcosa di pesante. Ragazzo, ci sono negli anni dove non si andava via, no? La vita è fatta di alti e di bassi. Poi l'importante è che quando si tirano le somme siano più gli alti che i bassi, perché sennò come dai. Va bene, nel party time del venerdì, Salvi Rotain!

I believe.

0: bene, entra anche nel mondo delle vendite, diventa un po' anche un disco commerciale che lo ballano tutti, no? Però piano piano, hai capito? A furia di ascoltare questo I Believe, I Believe, I Believe, poi... Va bene, c'è ancora gente che nell'88...
1: Anch'io sono Cigliola, mi sono fidanzata nell'88 con l'attuale marito, sono mamma quasi mia. 40 anni che ci conosciamo.
0: È cambiata la vita a tanti nell'80, poi non so se è bene o in peggio, dipende dai punti di vista.
2: E chi non alza le mani, non arriva domani.

cazzo degli Arma, no, bisogna tenere l'originale, ragazzi. L'originale ha un'emozione musicale senza limiti, veramente. Ah, 2000-2001. Adesso io vorrei sapere veramente quanti in questo momento, mentre si suonavano gli Ark, avevano chiuso gli occhi e dire: che bello, senti che atmosfera che si crea.

mancare JK. Giamiro. Mazza che pettine oggi, eh?

0: Momento di scherzo di Cabadai, di smazzo generale. Salutiamo gli amici di Camerino, provincia di Macerata, anche lì ragazzi, grande università. Facevano dei party il mercoledì, mi sa che lo fanno ancora. Camerino, università ragazzi miei, la notte c'ha un bel movimento, eh. Siamo in provincia di Macerata. E con JK dobbiamo chiudere. Basta, basta la festa, dai, la riprendiamo più tardi, ok? Andiamo a bere qualcosa di fresco, torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time.
2: Party time.
1: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone è ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche arcuzione temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: Hai voglia di danzare, Frankie?
1: Adesso?
0: Sì, adesso.
1: Questa temperatura?
0: Con questa temperatura.
1: Stasera, ascolta, stasera, domani e domenica.
0: Stasera dove sei? Dove
1: stasera
0: sei?
1: A Rovizza di Sirmione.
0: Oh,
1: c'è
0: salti,
1: questo
0: là.
1: Evento, c'è anche Dreamland stasera a Sirmione.
0: Bene.
1: Oltre che tutta la musica degli anni, anche prima, 80,
0: certo,
1: 90, 2000,
0: certo.
1: C'è anche una fetta di Dreamland.
0: Bello.
1: Basta.
0: Dove questo?
1: A Sirmione, a Rovizza di Sirmione, ingresso libero.
0: Dunque, se siete in zona, mi raccomando.
1: Sì, se avete la macchina truccata.
0: Ancora meglio.
1: Sì,
0: ancora
1: perché
0: meglio.
1: In giro è pieno.
0: Ce n'è poche, capito? Ce n'è poche.
1: Va bene.
0: Frankie Gada, voilà,
1: ciao.
0: Siamo arrivati venerdì,
1: ciao.
0: 10 luglio.
1: Ah, già, finita la settimana, sono contento. Non vedo l'ora che arrivi la prossima, così vado in ferie un altro po'.
0: No, veramente ci sono io.
1: No,
0: ferie,
1: no, quando?
0: Come quando?
1: Ah, cioè
0: quando
1: tu inizi le ferie
0: io
1: quando?
0: Io inizio da domani, cioè da lunedì.
1: Da lunedì?
0: A lunedì prossimo.
1: Ah, quindi io già palpavo l'idea di fare
0: no,
1: venerdì,
0: perché
1: sabato.
0: Sul calendario c'è da una vita.
1: Ah!
0: Quando tu hai detto qui, vado in buia.
1: Vabbè,
0: non ti preoccupare.
1: Andrò via solo sabato e domenica.
0: Però ti faccio la telefonata.
1: Scusa, tu torni lunedì?
0: Lunedì.
1: Allora faccio sabato, domenica e lunedì.
0: E lunedì. Lunedì mandiamo solo musica. Solo musica.
1: Ma tu hai detto che torni lunedì.
0: Ma
1: per me
0: qua.
1: Tornare vuol dire essere in onda.
0: No, tornare qua.
1: No,
0: in
1: devi
0: Italia.
1: Spiegarlo agli ascoltatori.
0: Allora, gli ascoltatori intorno martedì in diretta.
1: Ah,
0: martedì.
1: Allora.
0: Perché arrivo con l'aereo
1: niente.
0: A mezzogiorno.
1: Ah,
0: riesco,
1: poverino, certo.
0: Io ho cercato.
1: Certo.
0: Ho cercato di imparare a volare, ma
1: sì,
0: non ce l'ho fatta. Tutte le volte che prendo velocità,
1: dove vai con l'aereo?
0: Vado, volo.
1: Dove
0: in un
1: plani?
0: Posto caldo, molto caldo.
1: Ah, perché non
0: ti detto rimaniamo qua.
1: Ma dove andare? Che fa
0: che
1: caldo,
0: fa caldo ragazzi.
1: Ci sono i temporali sull'aereo.
0: Voglio. Ci sono gli scossoni.
1: Ci sono le perdite, boh, quelle lì, boh, boh. I vuoti d'aria.
0: Guarda che se va giù l'aereo ti piace.
1: A
0: ti
1: me,
0: chiamo prima
1: a
0: di
1: me non interessa. Era solo per capire dove andavi, se andavi vicino o lontano.
0: No, lontano. 4-5
1: c'è il caro
0: viaggi.
1: Carburante.
0: Io gliel'ho detto, ho fatto lo sconto. Va bene,
1: sarà.
0: Comunque ragazzi
1: okay.
0: Miei, va vedi Gabri Ponte e Jovanotti la trovano bruttina la canzone. Ma no, dai, d'estate bisogna essere.
1: Ah, la canzone che è appena andata.
0: Sì,
1: ma no,
0: dai,
1: ragazzi,
0: dai,
1: cioè
0: dai,
1: comunque
0: dai,
1: sia, siamo la Dance Station d'Italia, Dance.
0: Che caspita, dai.
1: La Dance Station d'Italia comprende anche la musica italiana.
0: Certo, se è dance,
1: certo,
0: se è
1: remixata può comprendere anche quello, quindi certo. La Dance Station d'Italia remixata.
0: Bene. Dobbiamo mandare dei sì. Saluti, però ricorda tu che non facciamo le marchette, è inutile che uno
1: no,
0: manda
1: no,
0: un
1: no,
0: saluto.
1: No, noi non facciamo le marchette a meno che non prendete accordi al 338-141-1001, no,
0: oppure
1: 030-999-1000, lasciate del grano.
0: Bravo.
1: All'ufficio amministrazione.
0: Cash.
1: L'ufficio amministrazione ci manda un foglio,
0: esatto.
1: Una velina,
0: sì.
1: Dove sopra c'è scritto, per favore cita questo, questo e questo.
0: Esatto.
1: Ok,
0: diciamo.
1: Voi avete la vostra fatturina. Così comunque scaricate i vostri problemi.
0: Bravo.
1: Noi abbiamo il piacere di salutarvi.
0: E di prendere
1: e non
0: anche
1: ci pagano per questo.
0: Dillo,
1: nel
0: dillo,
1: senso
0: dillo
1: che noi, comunque sia, noi è nostro lavoro,
0: esatto.
1: Quindi non è che prendiamo di più.
0: Esatto.
1: E voi siete contenti.
0: Bravi.
1: La radio sopravvive grazie al denaro che entra per via delle marchette.
0: E noi prendiamo lo stipendio.
1: E noi abbiamo
0: lo
1: stipendio assicurato, una catena alimentare assolutamente dall'A alla Z. Quindi se volete fare questo tipo di cosa, 030 999 1000, seguite le istruzioni al telefono.
0: Sentiamo cosa ci dice Ciccio da Pescara.
1: Sì.
0: Ciccio?
2: Franchi, Aridace Garzilli.
1: Ma come Aridace? Non è ancora andato via, Garzilli. Non è
0: ragazzi,
1: ancora andato
0: caldo,
1: via.
0: State calmi.
1: Garzilli va
0: caldo.
1: Via da questo lunedì a martedì della prossima settimana.
0: Bravo, ma che caso.
1: E lì verrò io alle 2.
0: Oh. Guarda che farà caldo settimana prossima. Sarà la settimana bollente.
1: Io porto qua i pollaretti.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: quante persone riescono a realizzare, non so, il sogno che da ragazzino hai, no? Dici, boh, da grande voglio fare, voglio riuscire a realizzare destra e sinistra. Beh, i sogni, voglio dire, molte volte si realizzano, no? Poi la vita, sai com'è, magari non si trova la situazione lavorativa che cerchi, dunque ti adatti, perché poi l'importante è andare avanti, da cosa nasce cosa, come si dice, no? Però quanti di voi siete riusciti a realizzare quello che avevate in mente quando eravate sbarbati, sia donne che uomini? E poi magari quanti invece volevano realizzare qualcosa e non ci sono riusciti, soltanto perché non c'è stata la possibilità, l'occasione, no? Perché poi nella vita, ragazzi miei, che rimanga tra noi, ci vuole anche una botta di culo, cioè, come sempre, no? Anche se io continuo a dire che già il fatto che non ti succeda qualcosa è già una botta di culo, cioè, diciamoci la verità, no? Però era così, perché è come se fossimo sotto l'ombrellone a cazzeggio, siamo al 10 luglio, non puoi fare argomenti pesanti, e poi sarebbe facile parlare di politica, di guerre, di malcostume, di quello che succede, no? Voglio dire, cerchiamo di essere scialli, perché poi più parli di cose negative e più dentro il cervello si incazza di più. Certo, io finisco il programma che sono più incazzato di prima quando tocco argomenti che, vabbè, che poi sono di attualità, che cose che ci circondano nella vita, ce n'è tante. Vabbè, sentiamo, pronto? Oh, c'è qualcuno?
1: Uè, Garzo! Io quando ero piccolo dicevo sempre a mia mamma e mio papà, voglio guidare l'escavatore, voglio guidare l'escavatore, voglio guidare un camion, una betoniera.
0: Certo, vedi.
1: Adesso ho 34 anni, per 3 anni ho fatto caposquadra, ho guidato escavatore, palettina, invece guido le betoniere.
0: Vedi, anche
1: ciao,
0: nel
1: Mariano da Brescia.
0: Ciao. Sentiva la cadenza, ma è così, no? Cioè, voglio dire, anche piccole cose, non è che uno deve sempre sognare, dire, voglio, voglio arrivare ad Hollywood, no? Anche donne che magari, sai, dicono, bah, mi sarebbe piaciuto entrare, far parte della moda, ma in qualsiasi settore, non soltanto come manichino, modella, no? Magari anche creatrice, che ne sai? Oggi le cose funzionano, però in passato le persone, i ragazzini avevano più sogni. Questo sì, quando erano sbarbati noi avevamo più sogni, non so, forse perché avevamo il cervello, non dico che lavorava di più, ma che aveva dei reparti di fantasia molto importanti, cose che invece col passare del tempo alle nuove generazioni è passato, ma questo è un punto di vista. Vabbè, comunque, fatemi sapere se il vostro sogno si è realizzato, il vostro intento, avevate una vita, ma anche se non ci siete riusciti, questo è importante, così almeno ci conosciamo anche meglio, no? Dai, sotto l'ombrellone sono questi gli argomenti.

0: Tardissimo, sì, io tardissimo, te lo dico. Sì. Non tanto.
1: Arrivano i messaggi, la gente che aveva un sogno da sbarbato, sì, da ragazzino, da grande voglio fare, da grande, certo, voglio fare, molti ce la fanno e molti altri no.
0: Esatto, mi ha dato un messaggio anche Roberto Carlino.
1: Che è stato dentro?
0: E i sogni, ha detto, dei sogni.
1: Diventano realtà. Chi è qua? Sentiamo, dai, sentiamo un po' chi c'è qua. Dai, su, oh, voglio, vieni.
2: Garzo, senti, da qua. Piccolo dicevo, quando sono grande voglio fare il ginecologo,
1: sì,
2: e invece faccio l'autista.
1: Dai, dai,
0: guarda che anche il ginecologo non è che vede solo le ventenni,
1: bravo,
0: anzi è più facile che veda le ottantenni.
3: Ciao Garzo,
1: dici.
3: Io avevo un obiettivo nella vita, col lavoro, riuscire a guadagnare 4.000 euro al mese. Riesco a guadagnarne solo 3.900.
1: Beh, ragazzi,
0: un fallimento, un fallimento.
3: Dalla provincia di Brescia.
0: Beh, è un fallimento.
1: C'è l'umorismo.
0: È un fallimento. 3.9, dai. Cioè, 3, beh, chi è che li prende ormai 3.9? Uff, chi non prende 3.900?
1: Tutti, anzi. Se non svegliato se le prendi di meno.
0: Appunto, appunto. C'è gente che viaggia su 4, 5, 6, 8, 12.
1: Va bene, ragazzi.
0: Ah no, bisogna togliere uno zero.
1: Bisogna toglierlo. Vabbè, mi raccomando, comunque continuate a mandare messaggi perché li ascoltiamo,
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì. Disco del passato. Best sound from the
1: past. Oddio, la ricordi? Mettevano la borsa per
0: oddio,
1: terra.
0: Oddio, oddio. Sì, la mettono ancora la borsa per terra.
1: Ballano intorno, certo, a cerchio.
0: Sì, sì. Poi ti dicono, sei del Melamara tu?

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: sei carico, però ti vedo.
1: Stavo
0: bello
1: pensando che se non ci sei, non ci sarà il super club.
0: No, non c'è il super
1: club. Non c'è il super club. Bene, bene.
0: Cioè, vai in vacanza anche.
1: Vai in vacanza al Super Club la prossima settimana.
0: Sentiamo, dai, sentiamo.
2: Sì, sì. Yeah. Io ci sono riuscito a coronare il mio sogno.
1: Bravo.
2: A parte che sono una persona umile, il lavoro che ho sempre sognato di fare era il boscaiolo, quindi non è che avevo delle grosse ambizioni.
1: Certo.
2: E diciamo che grazie a delle persone molto sapienti ce l'ho fatta, che mi dicevano sempre: diventerai un vero boscaiolo quando la pianta cadrà dove vuoi te, non dove vuole lei. Allora sarai un vero boscaiolo.
1: Ragazzi, ci vuole tecnica anche a far cadere le piante.
0: Anche perché se la pianta cade dove vuole lei, è un problema.
1: No, perché magari tu, convinto di tagliare da una parte, la pianta cade sulla casa, te la distruggi, sulla macchina.
0: Viva i boscaioli!
1: È il boscaiolo, così come la salsa. Salsa boscaiola, fa molto anni 80.

0: Alle 4 meno 20 mi viene in mente sta cosa, guardando quella fotografia della serratura con segreti.
1: Sì.
0: Hai mai guardato nel buco di una serratura, anche da piccolo, per sapere cosa succede nella stanza o cosa c'è nella stanza a fianco? Mai?
1: No.
0: Mai?
1: No.
0: Non ti è mai venuto lo spiripicchio?
1: No, perché comunque sì, anche se le serrature degli anni 70 erano molto più...
0: Sì, ma anche delle porte antiche.
1: Le porte quelle degli anni 70, dei palazzi, avevano la chiave...
0: Sì,
1: non quelle di adesso, no, con i forellini.
0: Non hai mai guardato?
1: Quindi,
0: io guardavo, trovo sempre buio. Ero convinto di vedere qualcosa.
1: Avevo visto i film di Dario Argento, che ti esce l'unghia che ti finisce nell'occhio.
0: Dunque non è importante.
1: Perché non vale la pena perdere un occhio.
0: No, assolutamente. Ma quanti guardano dal buco della serratura?
1: Tanti guardano da tutti i buchi. C'è gente che nei buchi, ragazzi. E ci guarda,

0: Svegli, non come è successo lì in Canada, hai visto, Frankie?
1: Dorme profondamente al volante della macchina a 100 km all'ora a bordo anche i figli piccoli.
0: Ragazzi. Questo sorpassa questa macchina elettrica e si rende conto che...
1: Sì, sì, elettrica donna, o no, quando tu metti il pilota automatico e sei stanco...
0: Vai,
1: la macchina
0: dorme,
1: va,
0: dorme
1: la
0: in macchina.
1: Macchina. Dorme. Oh, a me è successo che di vedere gente davanti a me che si è addormentata in macchina. E non è un bel vedere, perché tu, per quanto puoi fare fanali che non vedono,
0: certo,
1: suoni il clacson che non sentono.
0: Ma avevano su inserito il pilota automatico?
1: Avevano bambini a bordo e hanno anche rischiato di frontalizzare sull'altro lato della tangenziale. Poi non sono usciti fuori strada perché hanno rimbalzato sul guardrail. Però ragazzi,
0: quando si è solo bisogna fermarsi.
1: Lo so, però lì è tardi. Quando dormi vuol dire che è tardi.
0: Però adesso con le macchine elettriche che teoricamente ti tengono in corsia, ragazzi,
1: Ho capito. Vieni qua, sulle strade per andare a casa mia. Vedi che corsie che ci sono.

0: cose strane ne succedono, robe da film, vedi anche questa qua.
1: In aereo in Grecia un rottame del motore, sì, mentre è in volo, rompe il finestrino dell'aereo e il passeggero rischia di rimanere risucchiato.
0: Certo,
1: ma che è orribile, eh?
0: Robe da film.
1: Dov'è che vai tu? In Grecia?
0: No, ma io ho deciso che vado in pullman, non vado in Grecia.
1: No, facciamoci dire che posto era. Non sederti in quel posto lì.
0: No.
1: Quali sono i posti dove non bisogna sedersi in aereo?
0: Io metto davanti.
1: Sì, davanti. Cosa di davanti?
0: Nelle prime due file.
1: Ah, bello. Sì, quando l'aereo va giù dritto.
0: Picchio i piloti, capito? Mentre va giù gli do un sacco di mazzate. Okay.
1: Non metterti sulle ali, Michi.
0: No.
1: In coda. È sempre la coda.

0: sotto l'ombrellone vi diamo anche delle dritte se andate in aereo.
1: No, questo punto io già le sapevo, però le dico. Durante l'impatto di un aereo, nella maggior parte degli incidenti, l'aereo impatta il terreno o l'acqua prima assolutamente con la punta. Ok, quindi è meglio star seduti in coda. La lontananza dai carburanti è comunque fondamentale, quindi no sulle ali. Quindi i passeggeri seduti nella parte posteriore dell'aereo hanno una percentuale di sopravvivenza del 69%. I posti, terzo posto posteriore in coda, terzo centrale o terzo anteriore.
0: Rainer, quelli terzo che posto dietro in fondo,
1: quelli che una volta erano i posti dei fumatori. Ti ricordi quando in aereo
0: io fumo, sto in fondo.
1: No, non esiste più il fumatore. Capito?
0: Vedi? Bel consiglio, perché ragazzi è vero.
1: Vabbè, dopo devi avere anche la fortuna che non sia proprio un disastro di quelli brutti, perché allora non c'è scampo. Però in questo caso,
0: secondo me piglia un infarto già prima di toccare terra.
1: Io mi augurerei di sì. Se fossi in quella situazione, preferirei addormentarmi prima.
0: Però parliamo di cose belle.
1: Certo. Buon volo.
0: Buon volo, ragazzi.
1: A tutti quelli che hanno da prendere un aereo. Buon volo, ragazzi.

0: uno dei mezzi più sicuri, no? Sì, in percentuale, sì, voglio dire, in percentuale dei movimenti ci sta. Dunque, niente paura.
1: Pensa che quando i ragazzi del volo devono volare.
0: Ok, vado, io so già. Dico,
1: a che ora è il volo?
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
4: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Corsi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Offline.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme ai vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Wimbledon, il giorno delle semifinali. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e I Feel Good.

0: Pomeriggio, cose strane, Sardegna restituisce 40 kg di sabbia sottratti nell'Oristanese negli anni 70. Cioè questa degli anni 70.
1: Ma ancora gira sta notizia, ma... perché anche l'anno scorso e anche l'anno prima
0: sempre lei
1: sono stati restituiti.
0: Ecco perché non c'era più la sabbia.
1: Lo puoi fare, cioè chi è andato negli anni 80 ha rubato la sabbia, magari la conserva ancora nelle bottiglie di plastica. Perché cosa facevano le persone? Andavano in spiaggia, non so, quella delle conchiglie.
0: Sì.
1: C'è questa sabbia coloratissima che è fatta solo di conchiglie sbriciolate, si portavano a casa le bottiglie da litro e mezzo, due litri piene di sabbia.
0: Okay.
1: E non si fa, è furto e... Se un giorno vi scoprissero, sappiate che siete...
0: Ma che te ne fai di 40 kg di sabbia? Ma che te ne fai?
1: Allora, la persona che ha portato via 40 kg di sabbia è perché magari in giardino fa le aioline o fa le cosine in casa e poi magari non la usano lo stesso, cioè nel senso non portate via la sabbia e basta. Comunque fatemi fare un saluto che arriva da Innsbruck. Mi chiedono di salutare... Saluta mia mamma. Però se serve il nome del mandante
0: e il nome,
1: e serve
0: mamma.
1: Il nome della mamma. Per cui io penso di aver capito chi può essere.
0: Comunque salutiamo gli amici di Innsbruck.
1: Salutiamo gli amici di Innsbruck. Samu, ciao Samu.
0: E se non è Samu,
1: e se mi dici il nome di tua mamma, saluto anche tua mamma. Perché altrimenti, detto così, è un po' generico.
0: No, vabbè, ci
1: sai quante mamme ci sono e quanti Innsbruckiani. Come si chiamano quelli di Innsbruck?
0: Innsbruckiani. Certo, cioè l'Innsbruckiesi. Cioè l'Innsbruckiano che è il femminile. L'Innsbruckiana è la femminile, la donna che vive a Innsbruck. Gli abitanti. Beh, però voglio dire, c'è mercato a Innsbruck, eh?
1: Sì, fanno le palle di Mozart a Innsbruck. Sei mai stato?
0: A Innsbruck no.
1: Innsbruck stato è molto bello, è una città bellissima.
0: Lì vicino mi sono fermato la prima volta
1: però
0: che ho mangiato.
1: Una delle specialità di Innsbruck sono le palle di Mozart.
0: No, io ho mangiato invece la prima volta in vita mia la carne con la marmellata a Innsbruck.
1: Beh, proprio qualche quello si fa.
0: Ma all'epoca sì. Sai, torna indietro.
1: Anche
0: le
1: con
0: palle
1: la
0: di Mozart no.
1: È un dolce le palle
0: sì,
1: di Mozart.
0: Sì, c'erano quelle di Beethoven ma erano un po' andate.
1: No,
0: quelle
1: no,
0: di Bacca no. Anche invece quelle
1: di Mozart sono piccole ma buone.
0: Avete mai mangiato le palle
1: ma
0: di Mozart?
1: Ma sono buone, dai, no, c'è anche Mozart, su ogni palla c'è Mozart.
0: Che roba.
1: Suonano con piacere. Sono classiche, capito?

0: Aspetta che te lo dico un attimino. Sì. Pronto Mozart? Dov'è che hai lasciato le palle?
1: No, è che io ho commesso un errore, ma intanto se vuoi suonare il messaggio dell'ascoltatore.
0: Dai, sentiamo. Ehi, ehi!
2: State sbagliando, le palle di Mozart vengono da Vienna, non da Innsbruck.
1: Allora, non è vero che vengono da Vienna, non è vero che arrivano da Innsbruck. Io ho confuso Innsbruck, dove non sono mai stato, perché adesso mi è venuto in mente che appena al di là
0: dopo
1: del
0: il confine, esatto, sì.
1: Con Salisburgo, che invece è la città dove sono stato, è Salisburgo, ok.
0: E quindi, le palle di Mozart,
1: sono originarie di Salisburgo in Austria, furono create per la prima volta nel 1890 da un pasticcere austriaco che si chiama Paul Frust, che decise di dedicare questo cioccolato celebre a Wolfgang Amadeus Mozart, proprio nella città di Salisburgo.
0: Diciamo anche perché,
1: e non Vienna.
0: Perché Mozart fece una foto osè e lui prese di come punto di riferimento proprio le palle di Mozart per fare questo nome.
1: Allora, rivoltella, lo stesso pasticcere sta creando le palle di Garzilli che saranno in vendita a Rio Bar.
0: Al cioccolato, ragazzi.
1: Alle cioccolate. Saranno in vendita le palle di Garzilli.
0: Se vi sente Mozart che parlate male delle sue palle, ragazzi.
1: Esatto, la palla sinistra si chiama Gar. L'altra Zilli.
0: Quando dindo, ragazzi miei.
1: Vabbè,
0: però
1: andiamo in pubblicità,
0: però,
1: che dobbiamo parlare di cose.
0: Tu immagina se ti danno dei dolcetti a forma di testicolo e non lo so, ti dicono queste sono le palle di Beethoven.
1: Guarda che le olive di Cerignola messe nel piatto, se ne metti solo due, sembrano due testicoli. I feel good. You tune the radio. Studio.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: su Radio Studio della Dance Station d'Italia, grazie per tutti i messaggi che ci mandate, ragazzi, da buona parte del mondo fuori dall'Italia. Ma in a questo momento,
1: in questo punto del pomeriggio,
0: aspetta, che è troppo alto qua. Troppo alto, dici.
1: Ok.
0: Vabbè, ora ci colleghiamo con un personaggio che, ragazzi miei, ha creato una festa mica male.
1: Lo so. Tra l'altro ne è già stata fatta una quest'anno, adesso gli chiediamo anche com'è andata la precedente.
0: Yeah. Alain!
1: Alain, ci sei?
0: Pronto?
2: Certo, e voi?
1: Noi sì, siamo pronti.
0: Come si sta al mare, Alain?
2: Al mare si sta sempre bene, c'è poco da dire. Senti. Oggi poi tira anche un vento super piacevole, quindi si sta molto bene anche al sole.
0: Si sente dalla voce che se la sta godendo lui, si sente.
1: Sì.
0: Bene, Alain.
2: C'è gente di mare, c'è sempre felice.
0: Certo.
1: Assolutamente. Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti, nel pomeriggio, si trattava di un evento e una festa di musica anni 80. Invece oggi di cosa ci parli?
2: Adesso andiamo negli anni 70. Il nostro cavallo di battaglia, l'Hippie Chic,
0: bella questa atmosfera, già il flyer si presenta bene, la locandina che si tiene dove? 14 luglio, tra parentesi, martedì 14 luglio,
1: festa nazionale francese,
0: sì, la presa della Bastiglia, tu la fai in quel della Cala Romeo, quella, bello.
2: Sì, ormai questo è il quinto anno, ormai è diventato come da calendario Natale Capodanno.
0: Ah, bene. E com'è la storia? Ogni anno vedi aumento di persone, cose positive? Perché vabbè, andando avanti poi c'è una crescita, no? Immagino.
2: Certo, miglioriamo anno per anno. Ah. Ormai la festa è caratterizzata dagli allestimenti, dagli spettacoli.
1: Sì.
2: Obblighiamo,
1: tra virgolette,
2: tutti gli vestiti anni 70. Chi non è vestito, abbiamo il mercatino hippie, quindi insomma possiamo attrezzare tutti, insomma.
1: Certo.
2: E poi ci montiamo il Legwall come tutti gli anni in diretta nazionale con voi, con Mauro, dove mentre suona ovviamente c'è la
1: proiezione del video.
2: Siamo ritornati e siamo pronti.
0: Allora, Alain, ma se uno, metti caso che non è nella zona, ci sta ascoltando un po' nel resto d'Italia, vuole venire a questo evento che si tiene martedì 14 luglio, per raggiungervi a Cesenatico e a Cala Romeo, che faccio? Dove vado? Dove mi mandi?
2: Adesso qui vi passo la balla, la regina del Cala Romeo, che è lei quella che dà tutte le informazioni.
0: E chi è la regina?
3: Ciao ragazzi, sono Valli.
0: Ciao Valli,
1: bentornata. Allora, la formula con Mauro Gagliardini, presente sempre comunque.
3: Esatto.
1: Cala Romeo, Bagni 64-65, Cesenatico. Come...
3: Esatto.
0: Allora.
3: E per raggiungerci è la via Spiaggia Levante 64-65 e per informazioni e prenotazioni vediamo il contatto che è 349-1801-918.
1: Perfetto. Tra l'altro l'orario d'inizio della serata è anche relativamente presto.
3: Sì, è 18.30 con l'aperitivo e poi prosegue con la cena verso le 20.30/21 e per poi proseguire con la super serata dancing.
0: Bello. Tutti vestiti in versione 70, bello.
3: Assolutamente.
0: Figata in mano. Beh, fino a che ora andate avanti?
1: Fino a luna.
3: Fino a luna di notte.
1: Iniziano le 6:30.
0: Non puoi farlo andare fino alle 4 e 5 del mattino.
3: Magari.
0: Bello, dai. Con il falò accesi, certo. Ragazzi miei. Va bene,
1: dai. Ringraziamo Vanni, ringraziamo Alain. Ricordiamo martedì 14 luglio, Cala Romeo, Bagni 64-65 Cesenatico, Hippie Chic, serata anni 70 da non perdere. E per questo motivo mettiamo in onda anche un disco a tema.
0: Ci ripeti così il numero di telefono per contattarvi?
3: Certo, il numero è 349-1801-908.
1: Perfetto.
0: Un bacione, buona festa!
3: Grazie.
0: Ciao, vi vogliamo bene! Ciao,
1: a presto!
0: Ciao! Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 30 999 1000. Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Viene voglia di cantare l'estate quando senti Bob Sinclair e l'estate.
1: Questi sono gli ultimi 20 minuti che fai e poi basta per 10 giorni.
0: 10 giorni, devo fare. Stai pensando?
1: No, che comunque mancherà la gente.
0: Ma che cosa manca la gente?
1: Che ci sarà gente che manderà il messaggio. Ridateci Garzilli.
0: Ma è così, quando manchi tu è la stessa cosa. Perché
1: ah
0: sono
1: sì,
0: abituato.
1: C'è gente che gli manca.
0: Ma certo, Franky dov'è? Cosa fa?
1: Ma non chiedono di Walter. Dov'è?
0: No, Walter non
1: è.
0: No, no.
1: Nel senso buono, senso buono. Salutiamo tutti Walter. No, perché ogni tanto mi scambiano per un Walter.
0: Ah sì?
1: Eh sì. Anche l'altra sera che ho parlato con Eleonora dicendo della festa di stasera, hanno detto: ah beh, che bello Walter Master, grande.
0: Ci assomigli.
1: Ci assomigli. Lui è...
0: Dai.
1: Non è neanche l'occhiale scuro.

0: Guarda che roba, dopo 10 ore di lavoro, adesso mi massaggio il cervello con la vostra musica mai banale. Dai, messaggi così non arrivano mica nelle altre radio.
1: Non è mai banale.
0: Mai, mai, figurati. Sono ufficialmente in ferie, non vi preoccupare Frankie, vengo là domani.
1: Vengo a trovarti martedì, alla Fenice.
0: Martedì.
1: Ok, vabbè. Giusto. Ti che aspetto bello. Thomas, va bene.
0: Che bello, vedi, messaggi che arrivano da Rovereto, da Pescara, da Riccione, certo, da tutta Italia. Audio che noi non ascoltiamo prima, no, e spero siano positivi.
2: No. Frankie, Nicky, le mani a ritmo.
0: Ah, ecco che doveva fare il vocalist. Caso,
1: no, voleva. È certificato vocalist, allora, l'ha fatto nella vita.
0: E allora è un vocalist.
1: Basta, è vocalist.
2: Frankie, Nicky, le mani.

0: Però amico mio, tu crei dei danni, fai dei danni quando dai un'etichetta. Poi questi ci giocano al vocalist.
1: Ma il vocalist l'ha detto lui che l'ha fatto. Ha detto,
0: senti.
1: Ha detto le discoteche.
2: E questo è il sonido magico. E questo è il sonido del Radio Studio.
0: È spagnolo.
1: Ha detto che è andato a lavorare in una delle discoteche club più famose della Toscana. Certo. Gli ha dato il microfono in mano, è ufficialmente vocalist.
0: Vabbè.
1: Ti danno in mano un volante, sei ufficialmente pilota.
0: Certo.
1: Ti danno in mano una cartella esattoriale, sei ufficialmente uno stronzo.

0: cosa, caro Franky, che noi al pomeriggio con la musica, col programma, diamo ilarità, freschezza, solarità. Poi, ragazzi miei, grazie a noi vengono fuori i personaggi. Adesso il vocalist, che qua, questo qua dovrebbe essere.
1: È quello là in alto.
0: Quello in alto,
1: no, è andato più sotto.
0: Ammazza, dove è andato?
1: Perché tu, guarda, te lo trovo io. Vai, è sempre lui.
0: Si muove, sì, sempre lui.
1: No, non è che si muove, perché ogni tanto vanno cancellati i messaggi, capito?
0: Vedi, perché tu gli abbiamo dato del vocalist e lui ha tirato fuori questa frase anche in spagnolo. Eccolo là, è lui.
1: Lo so, se è il sonido.
2: E questo è il sonido magico.
0: È il sonido.
2: E questo è il sonido del Radio Studio.
0: Vedi? Ha fatto lo spagnolo qua, certo. Lui. E questo è il sonido del Radio Studio Più.
1: È il sonido magico. Ma fammi salutare Luca il pasticcere, che è un po' che non sento.
0: No, per l'amor di Dio.
1: E
0: no.
1: L'ultima volta che sono stato a trovarlo a Pescara mi ha regalato delle torte.
0: E tu lo sai, a me non è arrivata la mazza.
1: Perché tu non saluti.
0: No, io lo saluto.
1: Michi Gardelli quando ti vede dice: no, non salutarlo.
0: No, guarda.
1: Non salutarlo.
3: Ma è cielo.
0: Questo è lui,
1: lo avevo capito. Però tu non vai a Pescara con la macchina.
0: Ecco perché. Salutiamo gli amici di Gallipoli.
1: E adesso saluta quelli di Gallipoli.

0: Eppure io farei una serata, Frankie, di I Feel Good, dove portiamo tutti questi vocalist, certo, o chi ha avuto esperienze come vocalist.
1: Sì, sì, li portiamo tutti, e li mettiamo tutti sul palco mentre suoni, è bellissimo.
0: Beh, li mettiamo tutti in fila, uno a uno, poi
1: si passano il microfono uno con l'altro.
0: Che bravo, deve essere.
2: E questo è il sonido magico. E questo è il sonido del Radio Studio Q.
1: Insomma, dai. Ci può stare.
3: Questo mi sa che si beve prima 5 litri di vino e poi fa il vocalist.
1: Ah vabbè, poi è di Bardolino, due bicchieri di Bardolino potrebbe farseli, no? Ognuno ha le sue tecniche, ragazzi.
0: Ognuno ha un proprio
1: pensiero. Per sciogliersi ci si fanno quei due o tre drink prima, no?
0: Ognuno si fa un pensiero.
1: Come mai le donne non ci mandano messaggi così?
0: Beh, perché così. Only men.
1: Certo, sì.

0: se ti senti vocalist o sei stato un vocalist,
1: sì,
0: vieni alla serata I Feel Good.
1: Sì, sì. Vieni, vieni.
2: Mani in alto, culo in basso, ci vediamo a campo basso. Dai, sulle mani, sulle mani.
0: Eh no, dobbiamo farla una serata, Franky.
1: Sì, sì.
0: Giuro, vi paghiamo il viaggio noi. Oddio, no, no, no.
1: L'hai detto, eh? Guarda che l'hai detto.
0: Dobbiamo farlo,
1: l'hai detto che paghi il viaggio.
3: Levategli la bottiglia.
1: Levate... Ma non c'è nessuna bottiglia.
0: C'è bottiglia, ragazzi.
1: No,
0: ragazzi.
1: È così, tutto naturale.
0: Comunque, questa del culo basso, ci vediamo a campo basso, la dobbiamo scrivere. Vabbè ragazzi, in chiusura io vi saluto, vi lascio con Franky.
1: Ma manca un minuto alla fine del disco.
0: Vabbè, ce l'avrei già pronta.
1: Capito, madonna, ammazza se ti brucia il culo.
0: No, assolutamente.
1: No, dai, vado. Fermati 30
0: cosa,
1: secondi.
0: Vedi, vedi Luca il pasticcere cosa ha scritto. Vi voglio bene a tutto lo staff e a quelli che sono passati da Pescara, dalla mia pasticceria, gli ho regalato qualcosa.
1: Da riportare.
0: Da riportare.
1: Cioè,
0: vabbè, però se cosa, uno non passa,
1: ma
0: spedisci.
1: La cosa più bella è comunque la stima e l'affetto che abbiamo anche se senza regali, perché siamo, non è
0: ragazzi,
1: che deve esserci un regalo.
0: Anzi,
1: a tutti i costi.
0: Mi fai puntualizzare una cosa: se c'è un programma che non è un marchettone, è questo.
1: Se c'è
0: qua,
1: un programma senza regali,
0: se,
1: è il nostro.
0: C'è il nostro, dunque,
1: va bene.
0: Va bene.
1: Allora, tu manchi per tutta la settimana,
0: tutta
1: tornerai
0: la settimana,
1: solamente martedì
0: prossimo.
1: Prossimo, però, non questo.
0: Ecco, io ti lascio tutta la settimana.
1: Ci penso
0: il timone
1: io.
0: In mano, pensaci
1: sì,
0: tu.
1: Sì, ci penso
0: perché
1: io.
0: Ricordati,
1: quando
0: mani
1: torni
0: in alto,
1: è pieno di vocalist, tutti nel tuo programma.
0: Mani in alto, il culo basso.
1: Io sarò in un altro programma.

0: dando appuntamento da Scarpe e Scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
0: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe e Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Radio. 3 minuti con IVM Purificatori d'Acqua.
1: IVM Purificatori d'Acqua, signori, abbiamo lui, l'uomo che le acque le divide, non solo l'uomo che le acque le depura, in qualche modo, grazie a questo apparecchio IVM, International Water Machine. Alfredo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Franky. Diciamo che delle due cose, quello che divide era un altro,
1: sì?
2: Sì, ma quello però che le depura, va bene, sono io. Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio. Allora, siamo nel pieno del caldo, siamo nel pieno della media almeno di un paio di litri di acqua al giorno, che quindi insomma, e poi in virtù anche del fatto che nel 2027

0: non saranno anche vietate le bottiglie di plastica al supermercato, hai sentito Alfredo? Quindi bisogna portarsi avanti.
1: Giusto, giusto, è un passo avanti, ci avviciniamo verso l'ecologia. La plastica ha inquinato, sta inquinando il mondo. Abbiamo a casa l'acqua potabile e invece ci carichiamo come dei somari al supermercato per andare a comprare bottiglie inquinanti. Poi persone, ma alcune persone maleducate lasciano in giro la plastica e rovinano il mondo. Come fare per avere acqua di qualità ma senza neanche dover andare più al supermercato, qualsiasi sia la bottiglia? Amici, abbiamo acqua potabile a casa nostra. Per renderla più pura e cristallina come quella di alta montagna basta poco. Con un purificatore d'acqua IVM potete avere tutta l'acqua che volete per bere, per cucinare, per farvi il bidet. Acqua di qualità per tutti quanti, per il cagnolino e il pesciolino rosso. Come si fa ad avere un depuratore d'acqua IVM? È molto facile, andate sul sito ivmacqua.it e potete noleggiarlo, potete tenerlo in prova, potete averlo incomodato d'uso, potete pagarlo a rate, potete averlo in mille possibilità. Oppure, udite, udite, due di voi adesso possono averlo in omaggio. È un concorso vero e proprio, il regolamento lo trovate sempre sul sito ivmacqua.it, si chiama Vinci l'acqua pura, è destinato alle famiglie, alle coppie conviventi, a chi ha una casa e desidera un depuratore dell'acqua ed è lì lì e quindi deve prendere la decisione. Noi vi diamo l'opportunità di averlo in regalo gratuitamente. Come si fa? Tra poco Franky vi dà un numero telefonico, un numero verde, ve lo ripete due volte. Se siete veloci e risultate essere tra i primi due che hanno fatto squillare i nostri cittadini, il depuratore d'acqua è vostro. Amici, aggiungo una cosa, se chiamate e trovate occupato, non è una bufola, non è che abbiamo staccato il telefono, sono tanti a chiamare e quindi provateci. Basta far squillare, poi vi richiamiamo noi e vi diamo le indicazioni di tutto quanto. Cosa vi chiediamo in cambio? Beh, se lo vincete non vi chiediamo denaro, vi chiediamo un po' di passaparola. Però dovete mettere in preventivo una cosa, sappiate che un depuratore d'acqua una volta all'anno ha bisogno di manutenzione, noi ci auguriamo che la facciate con pezzi di ricambio originali, che noi vendiamo a che valore, a che cifra.
0: Sì.
1: Allora, la manutenzione annua costa a partire da 180 euro facendo un contratto almeno triennale, se uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Ma noi non vi obblighiamo, se voi vincete, siete tra i primi due, il purificatore d'acqua ve lo consegniamo, ve lo segniamo. Credo di aver detto tutto, è un'opportunità, prendete il telefono e Franky diamo il numero.
0: Assolutamente sì, 800 800 829, 800 800 829.
1: Via al...
0: telefonate. Ok, è andata via la voce, ho detto io. Va bene, grazie Alfredo, buon lavoro.
1: Buon lavoro a te, basta che abbia...
0: Va benissimo, ciao.
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì anticiclone ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche acquazzone temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Franky Gada e I Feel Good.

0: Che bello, Carlo da Milano ha capito che oggi è venerdì. Carlo da Milano è il primo in Italia ad aver capito che oggi è venerdì e quindi c'è la Studio P Compilation. Posso fare un applauso a Carlo da Milano? E che cosa vuol dire quando c'è la Studio Più Compilation? Quando c'è la Studio Più Compilation tu scrivi a Radio Studio Più in questi 20 minuti che abbiamo a disposizione. Non sono tanti, 20 minuti, però cerchiamo sempre di mettere più dischi possibili. Scrivi l'anno in cui vuoi andare musicalmente, noi riavvolgiamo il nastro della vita, lo portiamo indietro nel tempo e ti tiriamo fuori una hit dell'anno che tu hai scelto. Quindi Carlo da Milano per la Studio P Compilation vuole andare nell'anno 2008. Voi in che anno volete andare? 338 141 1001, fatelo adesso, 20 minuti passano in fretta, se mi scrivete troppo tardi non c'è più posto. Chi tardi arriva male alloggio. Lui vuole andare nell'anno 2008 e nel 2008 Katy Perry, Rihanna e Lady Gaga insieme a Madonna erano nei primi quattro posti della classifica. Poi c'era David Guetta, Guru Josh Proced e al numero 7 della classifica c'era questa canzone. Signori, ladies and gentlemen, arriva, arriva quel che deve arrivare ed è lui, Eric Prydz, assolutamente lui.
1: Studio Più Compilation.
0: E che disco! Partiamo piano. No, partiamo forte. Partiamo potenti.

0: piano piano la Dance Station d'Italia, signori.
1: Studio Più Compilation.
0: Siamo nel pieno della Studio Più Compilation e adesso andiamo nell'anno 2018. Perché c'è Luca da Modena, anno 2018, primo posto in classifica per Calvin Harris e Dua Lipa, One Kiss, poi Tinoro e Gigi D'Ag, In My Mind, Marshmello, Happier, Zedd, David Guetta, Martin Garrix e poi Fisher. Losing It. Studio Più Compilation, anno 2018.

0: studio più compilation.
1: I'm losing it, Fisher, nell'anno 2018, veramente tanta cosa. Allora, mi dicono portami nell'anno 2001 e stupiscimi. Ehi là, ti devo stupire. Allora parto dal basso della classifica, ok? DB Boulevard Point of View, insieme a Mick and Sugar e gli Alcaraz, Crying at the Discotheque, Roger Sanchez, Another Chance. No, andiamo ai primi posti della classifica. Fragma, Alice DJ.

0: Better Off Alone. Vado. Un lift un maglione. Allora, passiamo da questo anno al 1996. E nel 1996, tra i 20 dischi progressive più ballati, c'erano: primo posto Robert Miles, Children; secondo posto Robert Miles, Fable; terzo posto Seven Days One Week; poi c'erano gli Underworld, poi Sasha, Energy 52, Caffè del Mar, Nalin and Kane, Beach Ball, Bedrock con For What You Dream Of. E poi c'è un altro capolavoro, è 1996, ragazzi, tanta roba, assolutamente tanta roba a livello europeo, a livello europeo. Per Paolo andiamo a recuperare questo disco, 1996, Future Breeze,
1: Studio Q Compilation,
0: God

Alcune di queste tracce ve le suono dal vivo stasera, eh. Ah beh, un'oretta stasera andiamo così, eh. Però ci dovete venire. Mica che. C'è la diretta, ma la diretta è della prima parte della serata, non della seconda. Ed è la seconda, quella tosta. Allora, attenzione, andiamo nell'anno 2005 per accontentare due persone. Il primo è Danilo, che dice nel 2005 l'anno del mio matrimonio. E poi Mario from Miami. Cosa fai a Miami? What do you do in Miami? Mario da Miami, anche lui nell'anno 2005. Allora, se andiamo a vedere la classifica dell'anno 2005, vediamo che c'è un misto tra dischi commerciali e dischi un po' più auseggianti. Bob Sinclair era comunque in vetta alla classifica con Love Generation, poi c'erano i Chemical Brothers, i Deep Dish, Milo, Freemason, Axwell, Roger Sanchez, Moby e tante belle cose. Ma c'era anche Michael Gray. Il disco bello di Michael Gray, quello che piace alle donne, è questo. Si chiama The Weeknd, anno 2005.

0: I can wait for the weekend to begin. Dove sei stasera? Mi chiedono, sono a Sirmione stasera. Sirmione, Rovizza in festa, Sirmione ingresso libero, festa mega galattica. Si festeggiano anche i 25 anni di festa e io c'ero anche in quelle di 25 anni fa. Quindi stasera faremo una bella selezione di musica degli anni 90, ok? Compreso anche una parte bella e tosta di Dreamland, quindi ecco perché. Buongiorno, potreste mandare gli auguri a 13 anni al mio Martin. Baci dalla mamma, Miki, papà Biccio, la tua sorellina Peperina, Ingrid. Quindi tanti auguri, veramente di cuore. Andando avanti, nella Studio Più Compilation andiamo nel 1982. E quindi andiamo nell'82, ragazzi. Nell'82 in classifica, al primo posto Michael Jackson, Billie Jean, Laura Branigan con Gloria, Soft Cell con Torque, Darly Hall and John Oates, Imagination con Just an Illusion e poi il gruppo degli Yazoo. Sta arrivando. La canzone è bellissima.
1: Studio Q Compilation.
0: Ve la ricordate?

0: Don't Go! E adesso che si fa? Si va nel 1992 per accontentare il vespista. Al numero uno gli Snap con Rhythm is a Dancer e poi... Cappella. You Got to Know. Poi c'erano anche Dottor Alban, Felix, Capitan Hollywood, Rosalla. Ma qua siamo nell'anno 1992. A Roncadelle, tra l'altro. A Roncadelle, prodotto a Roncadelle questo disco.
1: Studio Più Compilation.

0: Qualcuno scrive: che musica, what a sound. Ciao Venu. Allora andiamo avanti. Andiamo da trovare Andrea di Bernareggio, che scrive: andiamo nell'anno 2000, per favore, in classifica nell'anno 2000. Al primo posto della classifica c'era Mojo con Lady, poi Moloco, poi Spiller, quello di Groovejet, poi c'era Bob Sinclair con I Feel For You. Oh, c'è gente che è in classifica da 30 anni, eh? Cioè Bob Sinclair era già in classifica in quegli anni lì. Comunque, Madison Avenue, ATFC, Room 5, Daft Punk con One More Time, Roger Sanchez, Stardust, Music Sound Better With You. E poi c'era anche questo disco italiano, quello dei Planet Funk, che si chiama Chase the Sun.
1: Studio Più Compilation.

0: San, grande disco del Planet Funk. Siamo arrivati in fondo, riusciamo a accontentare Oscar da Cernusco sul Naviglio? Ci proviamo. Ultimo disco, dai, veloci. Allora, lui vuole andare nel 1985, dove in primi in classifica c'erano i Dead or Alive con gli Spin Me Round, Baltimore al numero 2, Madonna al numero 3, Opus Life is Life al numero 4, poi gli Aha e poi c'era anche lui. Parliamo di Murray Head e di questo disco che si chiama One Night in Bangkok. Senti come rallenta la musica. 1985, Studio Più Compilation, l'ultimo disco di oggi, eccolo qua.
1: Studio Più Compilation.

0: Beh, anche questa è storia. Ciao, potremmo andare, Federico di Milano mi scrive, possiamo andare nel 2026? Federico è scritto tardissimo. Se mi avessi scritto 15 minuti fa si poteva. Allora, adesso noi ci andiamo nel 2026 perché finisce la Studio P Compilation e arriva il Party Time, quindi musica nuova sicuramente qualcosina c'è dentro, ok? Anche se vedo che ci sono dischi molto lenti. Massimo da Tavernelle dice siete uno spettacolo, bravi, grazie Massimo. Noi torniamo tra poco per il Party Time.
1: I feel good, I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Baby.
1: Allora attenzione, cari fanciulli, questo è il party time. Qui si fanno i saluti, ok? Dove state ballando, dove state viaggiando, dove siete in macchina in questo momento? 338-141-1001. Dove andate a ballare oggi, domani e dopodomani? Io spingo me, cioè nel senso, stasera c'è Rovizza di Sirmione, domani c'è Roverbella, la Roverbella Beer Fest, una roba pazzesca, e domani facciamo il DTM 90, quindi formiamo la coppia dell'anno scorso, Castellini Gada. E domenica sono a Solferino, provincia di Mantova, insieme a Graziano Fanelli. Che fai, non ci vieni a salutare domenica? Dopo vedi tu. Comunque questi sono i tre eventi che mi riguardano questo weekend. Il prossimo vengo a trovare io voi.

0: C'è Giovanni sulla costa dei Trabocchi. Madonna. Sei luce la mattina. Ci sono appena stato in quel posto lì. Dalla costa dei Trabocchi stasera si va a ballare in riva al mare. Spettacolo, bravi. Invece partiti da Milano, destinazione Rovizza, più tardi Steturo. Quando leggo sti messaggi io mi commuovo. Gente che parte da Milano per venire sul Lago di Garda a sentire la radio, cioè live. Tanto di cappello, tanto di cappello. Cosa vorrà dire che Corrado da Chieti? Chieti ti sarà dato. Cosa c'è, okay, Corrado?
1: Corrado da Chieti.
0: Ciao.
1: So che sei venuto sulla costa dei Trabocchi.
0: Eh sì, è vero.
1: Se vuoi tornare, fammelo sapere che ti faccio da cicerone.
0: Sarà fatto. Purtroppo non a breve, ma sarà fatto. Grazie, Corrado.

Let Me Be. Molto aperitivo, aperitive sound, capito? Mentre Tebaldo da Modena, da San Prospero, ci manda il flyer, il biglietto di un evento festival qui con DJ Tosti, comunque. Vabbè, ma non posso pubblicizzartelo perché non è roba della radio, quindi mi spiace. Mi spiace. E poi non c'è la radio, cioè, nel senso. Manca qualcosa quella festa lì, c'è quello, quell'altro, gente internazionale, ma se non c'è studio più, ragazzi, cioè, cosa andate a fare? Cosa andate a fare se non c'è studio più?

Campitello, Campitello, provincia di Mantova, sentire il studio più. Grazie Stefano da Mantova, sono tanti gli eventi, adesso l'ho detto prima. Per sapere quali sono, scaricate l'app di Studio Più, guardate il sito che è stato anche rifatto e cercate, non so, eventi, serate, quella più vicina a voi o anche quella più lontana, va dove gli pare, no? E quindi da nord a sud avete la vostra bella scelta, ok? Buon weekend anche a Mr. Q. Potresti venire però, Mr. Q, eh?

Anche Pino Dari mi fa sapere. Ma quello non è questo weekend però, Pino, quello è il prossimo weekend. It's the next weekend. Prossima settimana. Non questa. Non questa. Carlo, gli amici del Moretto, Brescia, dove siete domani? Siamo a Roverbella, provincia di Mantova, una delle birre, feste della birra più grandi, insomma, della provincia, quindi insomma, bella tosta. Ultimo disco e poi ci salutiamo e arriva Eleonora Salvi.

0: Unanae, signori, unanae, unanae. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo questa sera, domani, questa sera a Sirmione, domani a Roverbella e domenica a Solferino con Fanelli. Va bene? Lunedì in radio dalle 2 del pomeriggio, perché Garzilli mancherà per 10 giorni. E niente, settimana tosta, quindi. Fate i bravi, a più tardi, a livello Nora. Ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
7: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: the best music, the dance station. Radio
1: Studio Più. Studio Più. News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
3: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Paro, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: non lo so.
1: Si salvi chi può con Elena.

0: siamo, ci siamo?
1: Sono perso proprio.
0: Ah beh, ah beh. Mamma mia, che inizio, che inizio. Questa, signori, è la musica di Radio Studio Più. Buonasera e ben ritrovati. Siamo venerdì 10 luglio. Io lo so che ogni venerdì arrivano loro, vero?
1: Dai, che venerdì!
0: Eh sì, siamo a venerdì 10 luglio 2026 e come sempre l'appuntamento fisso dal lunedì al venerdì con il programma Si Salvi Chi Può. Avremo tanti argomenti, ma soprattutto avremo tanta, tanta buona musica. Proprio per questo alle 18.30 l'appuntamento fisso del venerdì sera. Chi abbiamo? Beh, direttamente da Pescara il nostro giovincello DJ Albi. Come sempre i nostri contatti li ricordiamo: 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma tutto quello che volete per poter interagire con noi. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 del digitale terrestre. Signori, per gli amici del nord, ma anche per chi non lo fosse, insomma, e che vuole venirci a trovare, questa sera saremo a Rovizza in festa, eh?

0: All Time High 18:07 qui su Radio Studio Pila Dance Station d'Italia. Come sempre arrivano i primissimi messaggi. Siamo a venerdì, la follia già si sente, anche se in realtà si sente anche già dal lunedì, vero?
1: Perché con la pazzia si vola via.
0: Già lo sai, sentiamo, vai.
2: Eleonora,
0: sì.
2: Dov'è Carmelo?
0: È qua Carmelo, ce l'abbiamo, non vi preoccupate, non mi abbandona mai. Lo sapete che ormai è il co-conduttore, ma anzi possiamo dire ormai che è il protagonista di questo programma. Vabbè, bando alle ciance, siamo a venerdì 10 luglio. Io sono davvero molto curiosa di sapere semplicemente da voi al 338 141 1001, secondo voi qual è la miglior meta per gli italiani? Cioè, secondo voi qual è il miglior posto dove andare al mare, in montagna, in collina? Cioè, secondo voi qual è il miglior posto dove andare in vacanza? Dove vi siete... dove avete lasciato il vostro cuore, no? Dove state bene?

Danza Goduro, che onore essere il co-conduttore. Un giorno devo parcheggiare il camion prima e venire a trovarvi. Un bacio e un abbraccio a Carmelo. Ma Carmelo, quando vuoi, noi siamo qui. Nel frattempo al 338-141-1001, beh, tanti sono in partenza, tanti sono già ritornati, tanti in questo momento si trovano al mare. E allora io ho colto l'occasione per chiedere a tutti voi, insomma, qual è la miglior meta di viaggio per gli italiani, che può essere, non so, in montagna, al mare, in collina, può essere in città, può essere davvero qualsiasi cosa, no? Io ad esempio lunedì sono in partenza per una bellissima isola della Grecia, insomma, stiamo parlando di Mykonos. Infatti mancherò per una settimana, il programma si fermerà per una settimanina, ma poi ci saremo di nuovo dal lunedì 20. Tornando a noi, beh, abbiamo un'ascoltatrice che ci scrive che la miglior tappa, beh, è il Salento, la Puglia. Tra l'altro poco fa ho detto che secondo una statistica è già il sesto anno che è il miglior mare in assoluto.

0: Italia Starter Pack.
1: Buonasera Silvia Più, buonasera Eleonora.
0: Ciao.
1: Grazie per te, mi compagnia per 2 ore veramente. Ciao bella bionda.
0: Ah, oh, grazie a voi che siete sempre presenti al 338-141-1001. Tornando a noi, si parlava insomma delle spiagge d'Italia e non, perché ho domandato qual è la miglior meta di viaggio per gli italiani, no? Ma può essere anche all'estero, davvero qualsiasi posto, come Matteo che ci scrive la Sardegna tutta la vita. Ciao a tutti, studio più, Matteo, un abbraccio. Beh, la Sardegna, devo dire la verità, è un posto che ancora mi manca, pur quanto possa sembrare strano. Oppure, Eleonora, il miglior posto per andare in vacanza secondo me è il mare della Liguria. Maria Laura ce lo scrive. Io sono pienamente d'accordo con il messaggio di Maria Laura e insomma, per chi non avesse visitato la Liguria, la consigliamo vivamente, davvero un bellissimo, bellissimo, bellissimo posto. Poi, ciao Ele, sicuramente Jesolo, serata in via Bafile, il primo bacio 1982 con Thriller in classifica. Willa, vedi, ha lasciato anche dei bei ricordi Jesolo. Ah, bello, ci sono stata poco fa. Sentiamo, chi altro abbiamo?
2: Ciao Eleonora, dunque, ciao. Nelle ultime estati sì. Sono andato spesso, diciamo quasi sempre, sì, in Liguria, precisamente a bello. San Lorenzo, che è in provincia di La Spezia.
0: Sì.
2: Praticamente a un passo dalle Cinque Terre, un posto bello, veramente stupendo, da sogno, che consiglio a tutti. Vacanze bellissime. Quest'anno non so, sono un po' impegnato col lavoro, devo ancora vedere un attimo. Sono Antonio di Parma, ciao ciao.
0: Ciao grande Antonio. Ma tra l'altro mi viene in mente con il messaggio di Antonio, voi siete più per stessa spiaggia, stesso mare, oppure preferite, non so, ogni anno cambiare meta? 338-141-1001. Nel frattempo Bad Bunny.

E come diceva un tempo la canzone, stesso spiaggia, stesso mare, beh, per alcuni è proprio così, no? Come dice la nostra ascoltatrice Anna da Trento, ci tiene al corrente che lei ogni anno va appunto a Riccione, perché è pratico, no? Quando si ha dei bambini piccoli sicuramente è pratico, ecco, sicuramente. Allora, ciao Ele, per me purtroppo il mare sono anni che non lo vedo. Beh, sicuramente magari ti capita però fare, non so, un weekend in montagna, un weekend, non so, in spa, in qualche posto, no? Giusto per staccare la spina. Raccontacelo al 338-141-1001. E poi mi ha sorpreso questa risposta da Beppe: la miglior meta per le vacanze è dovunque si possa fare sport. Cioè, per me, io quando vado in vacanza, lo sport, diciamo, non è la priorità.

0: Galaxy Kungs qui su Radio Studio Più. Allora, io devo ringraziare non so se ringraziare o mandare a quel paese questo ascoltatore in senso ovviamente buono, perché ci scrivono: finestrino rotto su volo insomma per la Grecia, passeggero trattenuto, e le fonti sono reali perché Sky TG24 insomma, e me lo mandano proprio perché sanno che poco fa ho detto che insomma andavo in Grecia e questo volo appunto era diretto per la Grecia. Ed è una notizia reale perché a quanto pare stavo leggendo, vedi, finestrino si rompe in volo in Grecia, passeggero trattenuto per non essere rischiato, insomma, per non essere risucchiato, scusate, fuori. È successo, insomma, oggi, stamattina, e il viaggiatore 61enne, fortunatamente a quanto pare, da come leggevo, insomma, sta bene. Comunque, parlando di cose, vabbè, più leggere, diciamo, avevo chiesto al 338-141-1001 qual è la miglior meta di viaggio per gli italiani, e poi avevamo parlato anche del fatto stessa spiaggia, stesso mare, oppure altre mete, vi piace cambiare ogni anno? Sentiamo cosa dicono, vai!
1: Ciao, sono Alessandro, detto Albero.
0: Ciao.
1: Io per le mie vacanze martedì parto per Valencia.
0: Willa, bello.
1: Vi saluto, un abbraccio e viva Studio Più. Ciao, ciao.
0: Ciao, grande abbraccio. Che belli, che tanti italiani partono, si rilassano. Poi, ciao Ele, noi ci siamo innamorati dell'isola d'Elba. Fantastica, tra l'altro la spiaggia si chiama L'Innamorata. Ciao da Roberto, da Peschiera del Garda. Beh, sicuramente in tanti posti ci si lascia il cuore. Poi, dicevamo di un ascoltatore che mi ha sorpreso, perché io ho detto, questo ascoltatore diceva, per me non importa dove, l'importante è che sia un posto dove posso fare sport. E io ho detto, per me non è priorità. Dopo, ovviamente, non era dispregiativo il mio commento, era semplicemente che ognuno è fatto proprio a modo suo, no? Vedi cosa scrivono: lo sport viene in vacanza con me, vuoi mettere a allenarsi in posti nuovi con gente nuova, top. Beh, allora qua sicuramente sai cosa, sei più motivato. Cioè, io quando ero andata, vabbè, non era una vacanza e sono andata insomma a Pescara per lavoro, però diciamo che avevo buon tempo nel pomeriggio, quindi ho detto, ma sì, sai che faccio, vado a correre. E io solitamente non sono una grande, diciamo che non corro molto, però quella volta lì avevo corso 5,5 km, a differenza dei miei 4, e non ero neanche troppo stanca, quindi a quanto pare sì, sei più motivato. Poi vabbè, c'è il mare, c'è un'altra cosa. Allora, ciao ragazzi, noi da 10 anni frequentiamo la Puglia in camper, ce ne siamo innamorati dalla Puglia, e da Bresciani Doc l'anno scorso abbiamo deciso di comprarci casa sul Gargano, posti meravigliosi. Ne vuoi mettere il Gargano con il Salento, posti selvaggi, spiagge meravigliose, poi le grotte tra Rodi, Garganico, Peschici, insomma ne cita molte, spiaggia top, viva la Puglia e tutte le sue spiagge, ma il Gargano top dei top. Ciao ragazzi, un saluto da Rosy e Tiziano. Vabbè, io sono un po' di parte perché io ho la mamma pugliese, quindi il Salento, diciamo, e quelle zone lì, diciamo che le ho frequentato parecchie, e non posso fare altro che confermare il messaggio che ci dicono appunto i nostri ascoltatori. Allora, chi altro abbiamo? Vai! Sentiamo.
2: Ciao Ali.
0: Ciao.
2: Io sono dell'idea,
0: sì,
2: stessa spiaggia, stesso mare, per il prezzo,
0: sì,
2: fedeltà. Però sinceramente mi piacerebbe conoscere,
0: sì, cambiare
2: un po' il paese. Abbiamo un bellissimo paese,
0: sì,
2: che è l'Italia.
0: Vero.
2: E poi anche le località non più famose, capitali di qua,
0: sì,
2: di là, europee, ma i paesini sperduti che sono ancora più belli.
0: Oh,
2: e comunque
0: bello,
2: sempre complimenti,
0: sì,
2: perché sei un
0: grazie,
2: sì,
0: ciao
2: Stefano da Corsico.
0: Ciao Stefano, sai cosa penso io ho sempre detto, cioè dopo ognuno la vede un po' come una voglia, però io ho detto, a me piacerebbe, quando sono anziana, passatemi il termine, avrò poca voglia di spostarmi, quindi visiterò l'Italia. Ora che sono giovane mi piacerebbe visitare l'estero, nulla toglie che ovviamente l'Italia, vabbè, che lo dico a fa, l'Italia è l'Italia, nel senso, posti meravigliosi, però ovviamente nulla toglie che ora che ho energia ho voglia di girare, no?

0: Grandi polemiche per lo sport. E come detto prima, beh, è soggettivo, ragazzi. C'è chi piace fare sport, insomma, in spiaggia, che ama farlo anche, insomma, fuori porta, fuori casa, e chi invece preferisce proprio rilassarsi, va proprio a gusti, ecco, vedi. Poi che altro abbiamo? Ciao Ele, questa cosa è veritiera, no? Quello che ci scrive Francesca da Verona. Ciao Ele, non ci sono posti migliori per le vacanze. Quando sei fuori dall'ufficio è già vacanza, va bene anche la tua casa. Vero, vero, assolutamente vero. Poi abbiamo Matteo e Anna dalla Germania, direzione Marche, e poi Sardegna per il terzo anno consecutivo, che ci mandano anche una bellissima foto. Ragazzi, io vi auguro un buon viaggio, divertitevi e soprattutto buon relax. Noi nel frattempo facciamo una breve pausa.
1: Si salvi chi può. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un lieve calo della pressione atmosferica sul nord Italia questo sabato 11 luglio determinerà un po' di nubi di passaggio al mattino e entro il pomeriggio la formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderata o forte intensità. In graduale propagazione entro sera alla Valpadana, occasionalmente anche l'Appennino settentrionale sarà coinvolto, così come la costa marchigiana. Altrove ampi spazi di cielo sereno e clima ancora molto caldo, specialmente al sud in intensificazione domenica. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronnie Milani presenta Club Connection.
2: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
3: Club Connection.
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Dal lunedì al venerdì alle 22.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo il nostro carissimo amico Roberto. Ciao Ele, buona serata con il Frankie. Un abbraccio Roberto. Eh sì, per chi non lo sapesse, questa sera siamo Rovizza di Sirmione e ci sarà appunto una super serata con Radio Studio Più. Vi aspettiamo dalle ore 22. Nel frattempo le vostre risposte al 338-141-1001. Qual è la miglior meta secondo gli italiani, no? Poteva essere montagna, mare, collina, città, insomma, qualsiasi cosa. Come il nostro amico da Carpi, Luca, che ci scrive: ciao Ele, io adoro le Marche e l'Umbria, ho la casa e l'adoro. Castelluccio di Norcia!

Salutiamo chi ci ascolta in dub, Roberto da Pesaro. Ciao Roby. Ci picchia. Questa sera non scherza, DJ Albi. L'appuntamento fisso, quello del venerdì.

Oliano da Sant'Ippolito presente. Ciao Ele, io adoro la Puglia. Ah, siamo in due.

0: Salutiamo anche chi sta lavorando e non molla mai. Di chi parlo? Beh, di Marcello da Cavezzo. Occhio signori che arriva la bomba. Occhio, allacciamo le cinture.
1: Quella

0: Salutiamo anche chi ci ascolta tramite la nostra applicazione gratuita, che ricordiamo che possono avere la possibilità, insomma, di ascoltarci al di fuori dell'Italia, come fa lui, Zamir da Londra, che salutiamo. Ho già prenotato il mio viaggio per l'anno prossimo a Londra. Sarà la mia primissima volta e immagino che sarà bellissimo.
1: Ciao Ele, con questo pezzo si andava alle rotonde di Garlasco a parlare dei tempi. Bella Ele.
0: Allora, io penso che si riferisca, insomma, alla canzone precedente, e fa sempre piacere, insomma, ricordarsi di bei momenti, no?

0: secondo gli italiani, qual è la migliore meta, insomma, estiva per gli italiani, no? Qual è che siamo curiosi?
1: Buonasera, Laura. Ciao, io da straniero, come l'Italia, non c'è paese al mondo. Grazie, un abbraccio.

0: un camperista.
1: Sì.
0: E non riesco a stare più di 2 giorni nello stesso posto. Quindi no, stessa spiaggia, stesso mare, ma è bello girare. Posto più bello e sì, dove ho lasciato il cuore, dove torno sempre volentieri, la cara e vecchia Sicilia.
1: Vabbè.
0: Mare, sole e tanto buon cibo. Ciao a tutti, Luca da Milano.
1: Ciao Luca, un grandissimo abbraccio. Beh, sicuramente la Sicilia è davvero una bellissima città, cioè bella, se non parliamo anche del mare, vabbè. Vero, assolutamente vero. Tra l'altro mi piacerebbe fare un'esperienza con il camper, mi manca, però anche a me piace l'idea di viaggiare e di girare un po', no?

Ciao Ele, ciao Radio Studio Più, sono Maurizio da Messina. Mare fantastico. Anche se, ahimè, la nostra crociera è già finita.

stelle prima o poi hanno una fine, no? Uè, Stefano, rientri dal lavoro, c'è l'appuntamento fisso, ascolto Radio Studio Più con Si Salvi Chi Può.

poi vedi, c'è la fortuna che c'è chi parla di mare, via dicendo, e poi appunto c'è chi ci abita, no? Come Mariella da Monopoli, qui fa caldissimo, le spiagge sono ancora pienissime.

La radio più bella è quella che sa sorprenderti senza chiedere il permesso. Benvenuti a Si Salvi Chi Può. Eleonora Salvi ti accompagna e il DJ Albi accende il party time. Solo su Radio Studio Più 338 141

0: ciao dal Molise, sempre a tutta.
1: Ciao, grande abbraccio, quando vuoi. Che energia con questo Party Time di DJ Albi. Signori, in collegamento da

0: Diamo, diamo, diamo. Certo che è una cosa davvero strana. C'è chi è felice che è venerdì e poi c'è qualcun altro che è felice che a breve sarà...
1: Ciao Studio Più! Sai che fra 3 giorni è lunedì!
0: E mo ce la devi spiegare? Ha detto che si vola. Forse sarà in viaggio? Io non per dire, ma anch'io sarò in viaggio lunedì, perché lo ricordo, farò una brevissima pausa di una settimana, sarò a Mykonos, ma vi lascerò comunque in ottimissime mani con i miei colleghi e i DJ di Radio Studio Più, e appunto sarò in viaggio di lunedì 13, però di solito la sfortuna era venerdì 17, no? Però vabbè, dai, non sono scaramantica, dai. Il nostro amico da Varese ci scrive, beh, anche Maiorca è davvero un bel posto. Beh, io ci sono stata e posso solo che confermare. Anche se ho avuto un bruttissimo ricordo, perché ricordo che, insomma, mi avevano derubato, ecco, qualsiasi cosa, vestiti, pantaloni, vabbè, inutile dire, telefono, portafoglio, borsa, tutto. Ero in spiaggia e stavo facendo il bagno, sono rientrata e non c'era più nulla. Questo non vuol dire nulla, non era il posto e può succedere ovviamente in qualsiasi parte del mondo. Bisogna stare solo attenti, ecco. Ad ogni modo, è stato comunque un bel viaggio.

bello questo messaggio. In viaggio sulla Brennero verso casa e poi un po' di coccole con mia moglie, se non ha mal di testa. Avrà seguito forse così le chiacchierate con la nostra sessuologa? Ma chi lo sa? Lo ricordiamo che due volte al mese qui nel programma Si Salvi Chi Può viene la psicologa del benessere e sessuologa. Tra l'altro c'è stata anche ieri sera, abbiamo chiacchierato qui in diretta su Radio Studio Più. Perché lo ricordiamo, non deve essere un tabù e soprattutto bisogna farlo in modo consapevole e intelligente. E quindi che famo? Beh, lo facciamo appunto con chiacchieriamo con una professionista. Signori, DJ Albi in console da Pescara.

0: siamo in fondo, siamo in fondo. Abbiamo concluso questa primissima ora. Ricordiamo, staremo insieme fino alle ore 20. Però prima facciamo una brevissima pausa. Ringraziamo nuovamente il nostro DJ Albi che, come sempre, ogni venerdì ci fa innamorare con la sua musica. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: non lo so.
2: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: la canzone estiva per eccellenza qui sulle frequenze di Radio Studio Più alle 19:08. Ci siamo. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse e questo è il programma Si Salvi Chi Può, vista la fantasia tra il mio cognome e il nome del programma. Vabbè, così non vi scordate, non vi dimenticate di me. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Come sempre arrivano tanti messaggi al 338-141-1001. Chi dobbiamo salutare?
1: Ciao Ele.
0: Ciao,
1: oggi
0: ciao.
1: Il patrono di Fano.
0: Bene.
1: Sì. Si esce. E spero che Ario Barbi stia preparando il camparino.
0: Oh, vedi.
1: Mettici.
0: Oh, tra l'altro accogliamo l'occasione per fare tantissimi auguri alla loro, insomma, Sara del bar, che oggi fa gli anni. E così scrocchiamo tutti, o perlomeno questo lo dicono i tuoi amici. Oh, guarda, hai capito? Quelli sono i veri amici, no? Cioè, quando qualcuno festeggia gli anni, no? Cioè, l'amico non è che ci tiene a venire al tuo compleanno, no? Va a scrocco, perché lui dice, sai, il festeggiato deve offrire. Ma secondo voi è giusto che il festeggiato debba offrire, oppure sono gli amici che devono offrire al festeggiato? Io questa cosa non l'ho mai capita. I had a dream last night.

Certo che la possiamo dire a gran voce, la musica degli anni 90 non stancherà mai, farà ballare qualsiasi generazione o perlomeno chi è appassionato di buona musica. E questa era Stay, bella, era il 1997. Tornando a noi, pare di capire con i vostri messaggi, insomma, che a quanto pare è il festeggiato che deve offrire da bere, o comunque deve offrire, no? Come ci scrivono. È giusto che il festeggiato offra il compleanno, anche perché sono andata a certi compleanni che se avessi pagato io sarei andata in bancarotta. Un saluto da Asia. Carissima Asia, io sono pienamente d'accordo, anche perché anche a me purtroppo è capitato, insomma, di partecipare a dei compleanni dando, forse sbagliando, per scontato che magari offrisse il festeggiato. Non era così e, insomma, non che io me ne sia approfittata, metto le mani in alto, per l'amor di Dio, però ecco, eravamo andati in questo ristorante, diciamo che non era un ristorante alla buona, come si suol dire, era un ristorante un po' particolare. E quindi niente, tante volte dai per scontato, però forse si è sbagliato, però è così. Vabbè, comunque, tornando a noi, la prima ora invece ho chiesto quale fosse il posto, insomma, che amano gli italiani per andare in vacanza, no? Sì, mare, montagna, collina, però pare di capire che gli italiani amano tantissimo l'Italia, cioè non è che si spostano molto, o perlomeno la maggioranza, insomma, di chi ha scritto al 338-141-1001 pareva di capire che tanti amano stare qui vicino in zona, perché ribadisco, l'Italia è comunque l'Italia, ci sono delle zone davvero molto molto belle. E qui scrivono: ciao Eleonora, io ogni anno vado almeno una settimana a Lignano Sabbia d'Oro, ci sono stata anch'io, è bellissima, spiagge, divertimento top e anche il mare non male, e poi c'è la notte, insomma, alla notte c'è vita, bel posto. Ce lo scrive Giorgio da Varese. Sì, sono d'accordo con te Giorgio, è bellissima zona e viva soprattutto. Parlando di vita, dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a Paolo, che oggi compie 50 anni. Quindi, tornando al ragionamento di prima, Paolo, ti tocca pagare.

0: gira.
1: Ah, qualcuno questa sera gli girerà la testa, eh? Fred De Palma, ormai una super hit che si balla insomma in tutte le spiagge d'Italia e non. Una grande hit. Tra l'altro, parlando di feste, cosa fate questa sera? Non sapete cosa fare, amici del nord? Nulla toglie che possano venire anche quelli un po' più distanti, sembra che è un po' più difficile, ecco. Comunque, ad ogni modo, noi vi aspettiamo a Rovizza di Sirmione, in provincia di Brescia. Ci sarà una super festa, insomma, in piazza con la musica di Radio Studio Più. Non potete mancare. Arrivavi, sì!

0: c'è chi ama il mare dell'Italia, la montagna dell'Italia, chi invece ama l'Albania, la Spagna, la Grecia, insomma tanti commenti che arrivano al 338 141 1001. Poi c'è chi, diciamo, non si sposta più di tanto. Sentiamo.
1: Ciao Leonora,
0: ciao.
1: Sono Alberto da Milano Marittima.
0: Ciao.
1: No,
0: sì.
1: Non esiste stessa pioggia, stesso mare. Io ogni anno cambio.
0: Sì.
1: Ne hanno, per dire, un anno vado a Pesaro, un anno vado a Cattolico, un anno Capizze, poi magari l'anno dopo a Misano, poi a Rizzone, poi a Rimini, la faccio un po' tutte.

0: Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: grandissimi artisti cosa fanno? Beh, sicuramente hanno creato un capolavoro. In Your Eyes, Alesso, One Republic. E apriamo così il secondo e ultimo Party Time di questo venerdì sera, o almeno per conto mio nel programma Si Salvi Chi Può. Signori, tanta musica, tanta festa, ve lo ricordiamo brevissimo, quando appunto finisco il programma mi dirigo insomma subito a Rovizza di Sirmione per Rovizza in Festa. Mi raccomando agli amici del Lago di Garda e non solo, veniteci a trovare. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, arriva Let's Go.
1: I had the wildest dream last night.

0: We're going to high. Let's go.
1: Let's go. Allora, signori, ci tengo a precisare che questo è l'ultimo appuntamento per conto mio del programma Si Salvi Chi Può, prima che, insomma, faccia una piccolissima pausa. Quando ci risentiremo? Beh, lunedì 20. Nel frattempo sarete ovviamente in ottime mani. Eh sì, anche noi speaker, insomma, facciamo la vacanza, no? È giusto. Allora, arriva Calvin Harris. Nel frattempo devo per forza salutare il nostro grandissimo amico Alex da Reggio Emilia.

0: Salutiamo chi si è innamorata di Tenerife. Ciao Maya, un grande abbraccio. Salutiamo anche Mary, la ringrazio davvero tanto di cuore. Ciao Mary. E salutiamo anche un'officina che in questo momento sta lavorando. Anche oggi tanto caldo, ma si lavora full gas. Ciao ragazzi, buon lavoro. E attenzione, è arrivato il momento di molleggiare.
1: Dai, dai, che è venerdì! Pronti per questa ventata di Super Dance con il re dei sogni DJ Davi! Felicissima sera, Prince!

0: senti come pompa!
1: Ma come pompa!
0: Ah, si sente proprio che siamo a venerdì sera, eh? Qua si fa sul serio, anche se siamo sempre nel weekend, dai. Con il party time di Radio Studio Più ci si sente sempre, insomma, in festa. Tornando a noi, parlando di feste, ci chiedono se questa sera, per i nostri amici che sono un po' più distanti da Rovizza di Sirmione, ci chiedono se saremo in diretta. Assolutamente sì, saremo in diretta dalle ore 22. Per chi invece è in zona, insomma, vi aspettiamo per ballare tutti insieme e festeggiare l'estate, dai!

Stiamo calmi, stiamo calmi. Io leggo qua che c'è chi sta facendo festa, hai capito? Al 338-141-1001, beh, potete mandare anche delle belle foto come sta facendo Angelica da Palermo, che sta facendo un buon aperitivo con un'amica, con un'amica.

Salutiamo l'amico che si definisce stanco morto, ma gratificato. Ciao amico! Fai il bravo, Billy! Sembravo quasi minacciosa, vero?

Guardali, guardali, i nostri amici da Pescara, come ci scrive Andrea, forza Pescara. Salutiamo anche Andrea da Lodrino, ciao. Ringraziamo anche i nostri amici da Ghisol, vivaista di Canneto, in viaggio verso Valdoppiadene, bello, bello per il rally. Io invece ne approfitto per ringraziare di cuore tutte le persone che insomma mi stanno augurando un buon viaggio, e ne approfitto insomma per chi si fosse appena collegato. Nella settimana insomma dal 13 al 17 sarò assente, ma non vi preoccupate perché sarete in ottimissime mani con i miei colleghi e ovviamente i DJ di Radio Studio Più. Andiamo avanti con la musica.

0: Bob Sinclair. Andiamo a chiudere così il party time. Ringraziamo di cuore il nostro DJ Dami, come sempre, con la sua selezione musicale. Signori, siamo arrivati a conclusione. Io devo ringraziare, insomma, tutte le persone che hanno scritto, che mi hanno consigliato cosa mangiare, dove andare, perché appunto ho spiegato che mancherò per una settimana perché andrò a Mykonos con le amiche, insomma farò una breve pausa anche con il programma, e nulla toglie che insomma potete anche insomma seguire la pagina, la mia pagina ufficiale, qualora ovviamente lo vogliate, su Instagram, no? Come ci scrive anche la nostra Barbara, che ringrazio di cuore, ci scrive: buone vacanze, ti seguiremo su Instagram. Io salirò a Milano per le selezioni TFA, sostegno secondario, secondo grado, ma dopo si recupera. Firmato Barbara. Bene Barbara, io ti auguro buon lavoro e ti ringrazio davvero di cuore. Ringraziamo anche chi ha scritto, che appunto che ci saluta, insomma, e ci risentiamo lunedì 20 sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Allora, ricordiamo, questa sera invece per conto mio e di Frankie Gada ci troveremo a Rovizza in festa per insomma per festeggiare tutti quanti con la musica di Radio Studio Più, e ricordiamo che siamo sparsi insomma un po' in tutta Italia con gli eventi di Radio Studio Più, insomma qualora lo vogliate, scaricate la nostra app di Radio Studio Più, sulla sezione eventi troverete tutti gli eventi appunto per seguirci e tutto quanto, insomma è tutto chiaro, no? Sì, molto chiaro, non si è capito niente, ma va bene. Ah, l'emozione, signori. Vabbè, comunque, detto ciò, ci risentiamo lunedì 20 e come sempre fate i bravi. Firmato Eleonora Salvi. Ciao!
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
6: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un lieve calo della pressione atmosferica sul nord Italia questo sabato 11 luglio determinerà un po' di nubi di passaggio al mattino e entro il pomeriggio la formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderata o forte intensità. In graduale propagazione entro sera alla Valpadana, occasionalmente anche l'Appennino settentrionale sarà coinvolto, così come la costa marchigiana. Altrove ampi spazi di cielo sereno e clima ancora molto caldo, specialmente al sud in intensificazione domenica. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Cisco.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Dance Time Machine. 90 BPM 90.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi un

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi.

0: Del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

signori, vogliamo fare un applauso all'ultima arrivata a Studio Più, Eleonora Salvi. Allora, dove sono i single? Per favore, sulle mani, quelli che vanno in crociera dei single. E allora vi dedico questa canzone, ok? Rhythm is a dancer. What is love? 1993. Siamo entrati negli anni 90, signori. Benvenuti a Rovizza in Festa, 25esima edizione.

0: studio più External Live in diretta radio e TV. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un lieve calo della pressione atmosferica sul nord Italia questo sabato 11 luglio determinerà un po' di nubi di passaggio al mattino ed entro il pomeriggio la formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderata o forte intensità. In graduale propagazione entro sera alla Valpadana, occasionalmente anche l'Appennino settentrionale sarà coinvolto, così come la costa marchigiana. Altrove ampi spazi di cielo sereno e clima ancora molto caldo, specialmente al sud in intensificazione domenica. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trevi Meteo.
0: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

alla playa, Playa Salinas. Andiamo in Ibiza, vai, ci ascoltano anche da là, eh. Siamo collegati anche in diretta con Ibiza. E un saluto speciale agli amici della Isla.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robbie.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live! She lit a cigarette, both hands behind her back.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

nazionale su Radio Sud Più. Io, signori, lascio la mia voce qua, eh.

ci siamo? La voce, signore e signore. Vedo gente che sta sopra i tavoli, mi piace.

0: dice:
1: si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: È finito, mondo migliore.
1: Non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Mani.

Scusa, buonasera.

dobbiamo salutarci, andiamo con l'ultimissimo disco. Prima però volevamo ringraziare di cuore gli organizzatori. Vieni con me Marco, vieni, perché vi meritate davvero un grandissimo applauso, Stefania e Marco, per voi! E ovviamente tutti gli organizzatori, tutti i volontari che si sono resi disponibili per questa meravigliosa serata. Rovizza in festa. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, vi ringrazia davvero di cuore, anche quest'anno in ottima compagnia, con signori e signore Frankie Gadda!

0: penserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.